0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Tante domande, ho diverse domande. Alcune sì. a tema un po' farmaco, perché volevo prendermi un analgesico.
3: L'analgesico.
2: Ho pensato. Esatto, ho detto prendiamolo.
4: Sì. Così non sa che fa.
2: Ma analgesico lo prenderò dal verso giusto, perché comunque il nome di per sé.
4: Ma Eleana Caselli! Ma perché devi sempre vedere le cose nel senso più letterale del termine?
2: Il nome è quello, i farmaci a volte hanno un richiamo al luogo da cui devi. Però vabbè. Ce l'ha scritto così dal bugiardino, che però è bugiardino effettivamente.
3: Bugiardino di culino. Forse sarà quello, tutto torna.
4: Si stava chiedendo se quindi l'analgesico, capito bene, magari lo doveva usare come supposta.
3: Anche lì
2: andiamo alle supposte.
3: L'idea supposta.
2: Proprio quello, cioè le supposte si chiamano supposte perché io dovrei supporre
3: che mi faccia bene.
2: Che mi faccia bene, o anche cioè io se devo supporre, non
4: che supponi tu
2: di metterlo lì.
3: Semmai postpono. Pospongo.
4: Vabbè, però non è detto,
1: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it,

più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ascoltato ieri mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Hanno detto mettete un preservativo dentro le mutande,
2: sì,
1: le fate fare la pipì da un altro, poi mettete un ago sotto i galli nella mano, ve lo nascondete e andate.
3: Geni.
1: E così è stato, andiamo. Ah, sì,
2: ago,
1: sì,
2: sotto i galli.
1: Geni un cavolo, sì, geni un cavolo, perché poi arrivi là davanti all'ispettore,
2: sì,
1: ma non, e quello ti fa si spogli, e mi sono spogliato, il primo sono stato io purtroppo,
2: sì,
1: mi levo i pantaloni, la maglietta,
2: ok,
1: passata, però le mutande le posso lasciare che sono timido, se no
2: so timido so timido, vabbè, ok,
1: mi fanno anche quelle. E quando ho tolto purtroppo c'era il preservativo,
2: ma
1: no, questo fa no, devo andare a chiamare l'ufficiale, no, non ce vada, non ce vada. Non che l'ho dovuto prendere in bocca sto coso, l'ho strappato per mettere l'urina dentro la provetta.
2: No, ragazzi, ma che brutta scena che ci state scrivendo, ragazzi, ma che brutta. Cioè, quando quello lì ha visto il profilattico, no, è che ieri ho avuto una serata movimentata, non mi...
1: Ho dovuto strappare il volo per metterlo dentro a sta cavolo di provetta.
2: Vabbè, quindi ti hanno beccato che avevi fumato.
1: No, la cosa brutta è che lui è uscito e poi c'era un mio amico che si conoscevano. Morale della favola, si è fatto regalo un po' di fumo e è stato zitto.
2: No, ma che stai a
3: dire? Non ci posso credere.
4: Sentiamo le distanze, ovviamente, da questa cosa.
2: Che distanze? Fatto da un pezzo pure dei giochi.
4: No, non le prende le distanze.
1: È finito tutto così a fare luce e vino e io che avevo bevuto la pipì di qualcuno.
2: Ma come? Ma che storia? The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel morning show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con il clima. Dopo il violento tornado che ha colpito alcuni quartieri di Roma Nord, si torna a parlare di cambio climatico e rischi connessi. Nell'ottica di delineare delle linee guida per la sicurezza, si esprime anche il vice premier. Sentiamo Tajani al microfono di Ennio Moncato.
1: Se l'app meteo prevede pioggia, considerate la possibilità che possa piovere. Se sentite caldo, toglietevi il maglione. Se sentite freddo, rimettetelo. Non sottovalutate l'umidità. È quella che poi vi fa dire che non è tanto il caldo, ma l'umidità. Se entrate in macchina e il sedile scotta, aspettate qualche secondo prima di sedervi con entusiasmo. In presenza di grandine è preferibile non parcheggiare sotto la grandine. Nelle stagioni intermedie vestitevi a cipolla. Se vedete il cielo a pecorelle, sempre meglio mettere.
0: Esteri. Polemica negli Stati Uniti perché Trump avrebbe dato un incarico al Pentagono a una persona coinvolta nell'assalto a Capitol Hill. Il tycoon continua la sua politica di valorizzazione delle competenze. Si attendono ora incarichi per un borseggiatore al Ministero dei Trasporti e un parcheggiatore abusivo alla mobilità urbana. Cronaca. Un volo USA-Spagna è stato deviato per una cassa Bluetooth sospetta. Il problema sembrava essere sorto per via del nome assegnato dal giovane proprietario alla sua cassa, apparsa tra la lista dei dispositivi Bluetooth disponibili come bomba. Dopo ore di paura, si è chiarito che il motivo del rientro in aeroporto dell'aeromobile era in verità la playlist sul dispositivo che conteneva un brano dal titolo Quarantena. Mondo. Rubata la banana di Cattelan al Museo Pompidou di Metz. Già in passato, collezionisti e provocatori l'hanno staccata dal muro a cui è attaccata con un nastro grigio per mangiarla a favor di telecamera. Ogni volta viene puntualmente rimpiazzata con una seconda banana, ma stavolta l'opera è sparita senza che nessuno la vedesse. Il sospetto degli inquirenti, trattandosi di una seconda banana, è che non sia stata mangiata. E per oggi è tutto. Una buona giornata.
2: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Facciamo giù tutto, se stai proprio a sbagliare. Ti dico la verità, cambia affacciatore che fai meglio.
3: Coppie ecomostri, tutta una serie di ecomostri che chiamate stabilimenti balneari. Ma non lo so, per me quello sono una serie di abbandono.
4: Vabbè, Anonymous, già è stato iniziato, mi sembra un lavoro.
5: Ne hanno chiusi 61 Anonymous.
3: Ma comunque chiudi ancora peggio, non devi chiudere, devi disintegrare, neanche la polvere voglio vedere.
5: Comunque, guarda, veramente.
3: Manco la polvere, proprio niente.
2: Io... Deve essere... Sì, poi veniva a casa tua.
3: Uccelli migratori.
6: Levate Iervino a questo!
7: A striscia di ostia, queste troppe se ne fatte di strisce, ma battanaffa esatto.
8: A giocare risico? Che squadra è? Verde, rossa, gialla, blu.
9: E io che pensavo ci fosse il gioco di parole, la striscia di ostia. Era carino, invece.
10: Ma vedi questo come stavo? Manca Caselli alla sera.
11: Anonymous, una gentilezza, ma perché vai a schiacciare ricci col c***o?
12: Regà, ma dove hai trovato il tessico? Quello arrogante, questo che è sindrome del potere.
10: Oh, Anonymous, una domanda. Ma che te cullavano vicino al muro da piccolo?
9: Ma questo è il parente di Trump.
13: Questo si è pippato mezza ostia.
14: Anonymous, presidente subito.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Come ogni mattina siamo pronti ad iniziare con questa nuova giornata, 12 giugno, buon venerdì sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E io sono Federica Della Valle, buona colazione, questo è il Morning Show Replay. Per un'ora andremo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno!
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Forse sarebbe il caso che gli ottantenni non prendessero le decisioni per le generazioni future. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Questa cosa degli ottantenni che comunque guidano il mondo, cioè, sarebbe un attimo da rivedere, no? Secondo me dovrebbero fare una legge che puoi arrivare fino a una certa età, ma a 80 anni, ma tu puoi prendere le decisioni, tanto per cominciare, anche perché per le prossime generazioni. Quindi, insomma, non ti riguarderebbero le decisioni che prendi tu. Punto uno. Punto due, ma magari qualche problema cognitivo comincia ad averla a 80 anni.
3: Mi trovi perfettamente d'accordo, anche perché ci sono dei paradossi. Mio papà, che era comandante in Alitalia, fu mandato in pensione a 60 anni e non ne voleva sapere.
2: Beh, dai,
3: a 60 anni, cioè, perché ritenuto, cioè non lui in particolare, proprio per legge in Italia è così,
2: sì.
3: Dopo i 60 anni non te fanno più portare l'aereo, no, di linea.
2: Mi sto commuovendo pensando alla pensione a 60 anni.
4: Proprio a pensare alla pensione.
3: Ma
4: spento,
3: l'ulteriore paradosso che invece lui non ci voleva andare.
2: Capito? No, vabbè, però ragazzi, dovrebbero fare, secondo me, una legge che impedisce alle persone che hanno una, cioè, mettere un tetto, non è possibile. Provate a immaginare vostro nonno, adesso magari vostro nonno se starà anche in ottime condizioni, però che deve decidere, capito, per il tuo futuro, per il futuro di Giovanni. Per il futuro di Giovanni potrebbe andare bene, perché ma pensano allo stesso modo, secondo me, più o meno lo stesso stile di vita. No, scherzi a parte, dai, cioè, insomma, io metterei un limite d'età, poi
3: sì, ci può stare.
4: Ma il limite d'età, cioè, in che senso? Nel senso, uno lavora e poi va in pensione normalmente, per chi ci va, e punto.
2: No,
4: per le cariche istituzionali,
2: certo,
4: dici.
2: Giovanni, tu non puoi,
4: per il Presidente della Repubblica non può avere sotto i 75 anni,
2: è sbagliato, secondo me è sbagliato, è sbagliato, cioè, comunque sia,
4: cioè, tu vuoi il Presidente della Repubblica dei 30 anni?
2: No, non voglio il Presidente della Repubblica, però che ne so, mettiamo, che ne so, 65 anni, 70
3: allora,
2: anni,
3: il giusto equilibrio tra maturità, sia insomma culturale che esperienziale, e rincoglionimento, c'è una via di mezzo.
4: Però sai, molti a 50 anni sono rincoglioniti persi e altri a 70 invece sono veramente intelligenti. Ora, chi è che decide questa cosa? L'età è limitativa?
2: No, non è solo l'età, però siccome sappiamo che da una certa età in poi magari comincia a essere un po' meno lucido, intanto mettiamo quel tetto
3: allora,
2: lì.
3: Allora, voglio condividere con Giovanni. Non facciamo una cosa universale, però se vedi uno che barcolla tipo Biden o un altro che sragiona tipo Trump, allora dici sì, forse anche l'età influisce.
4: Beh sì, lì ci sono poi delle istituzioni, degli istituti da fare, tipo l'impeachment, ci sono delle cose, però poi ci sono gli altri più giovani che non promuovono queste cose.
5: No,
4: oppure anche se c'è lo strumento.
5: Sì, oppure c'è qualcun altro vecchio, però in gamba, lucido, e quindi come fai la distinzione, come fai a fare una regola?
2: Beh no, la regola
4: non è facile.
2: No, ma per carità, non sto dicendo. Beh, non è che non sia
3: fai
2: così
3: un paio di test.
2: Così complicato. Cioè, a un certo punto, fino a una certa età in poi, puoi fare delle cose. Cioè,
5: sarebbe
2: a una
5: bello,
2: certa età in poi non lo puoi fare.
5: Sarebbe
2: tutto
5: bello
2: qua.
5: Quando appunto non ci piace chi è al governo in quel momento,
2: è a prescindere.
5: Un'età un po'
3: però
5: più in là.
3: Quello che dice lei è che sarebbe strumentalizzato in
5: esatto.
3: questo modo. Alla fine diventerebbe uno strumento.
2: Ma dove? Scusami, mi devi dire dove può stare la strumentalizzata, se è l'età che ti mette quel limite. Cioè, capito? È l'età. Da quell'età in poi,
3: diciamo che
2: puoi,
3: alla terza incespicata sui gradini dell'aereo presidenziale, uno o due domande se dovrebbe fare.
2: Ragazzi, allora ricordiamoci che Donald Trump era quello che prendeva per il culo Joe Biden perché si addormentava in continuazione, no? Lo chiamava Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy Joe. Adesso sono 20 volte che lo beccano che sta addormentando, si sta addormentando nelle peggiori situazioni e cose
3: allora,
2: più importanti.
3: Vi do la soluzione che mette d'accordo tutti. Tanto questo è inutile cambiarli perché sono comunque delle pedine nelle mani di.
6: Vabbè, comunque ha detto che vuole sentire Salvini, che se non riesce a fare aprire lo stretto di Ormuz vuole fare un ponte, così passa direttamente via terra.
2: Famoso ponte di Ormuz, ragazzi.
4: Se bevono altre persone, va.
3: Ma non ne facciamo un assoluto. Cioè, mio papà ha 80 anni, è un giovanotto, e ci sono persone che a 80 anni stanno a tocchi. Quindi...
4: Ma infatti, mettiamo Putin, ragazzi. 73 anni. Putin potrebbe comandare il mondo.
2: Sì, sì,
3: siamo quasi vicini all'ora in cui.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Siamo sotto esame, è questo il periodo degli esami e chiaramente si parla anche di scopiazzature, o meglio di come scopiazzavate l'esame quando andavate a scuola. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Poi ci sono anche quelli che vanno a fare gli esami e magari ci vanno con un sacco di penne Bic modificate, però dove voglio arrivare? A quel tizio che per sostenere l'esame si era preparato un escamotage pensando, ecco, di svangarla in qualche modo, e quindi aveva preso delle penne Bic, ragazzi, ma giuro, come un monaco cinese di quelli che stanno dentro i templi a scrivere,
3: un amanuense,
2: sì ragazzi, una cosa di quelle, aveva modificato praticamente l'involucro, la cannuccia della penna Bic, incidendo tutto quello che era il programma scolastico,
1: cioè una roba maniacale,
2: una roba veramente da monaco cinese. E chi di noi non ha copiato?
1: No, no,
4: mai proprio.
2: Chi di noi non ha trovato il modo per copiare, per avere qualche, insomma, piccolo appunto, ecco, ma una cosa innocente, una cosa innocente.
4: Alcuni lo fanno anche molto goffamente e vengono beccati subito.
2: Marco, buongiorno, benvenuto su Radio Globo.
5: Con Radio Globo, buongiorno.
2: Allora, ciao. Marco caro, che hai fatto tu per passare l'esame?
5: Ok, io dovevo passare l'esame delle urine.
2: Ecco. Facevo... sempre esame, sempre esame.
3: Che materia?
5: Allora, no, facevo il militare in marina, era il nel 2011, ci avevano beccato a farsi delle canne.
4: Drogato!
2: Ecco perché, no, perché insomma, stavo pensando, dico, ma pure a quella ha copiato, come ha fatto a copiare?
5: No, il problema è sotto lì, non c'era intelligenza artificiale a quei tempi per chiedere, specialmente la deficienza, e si chiedeva in giro,
2: certo.
5: E ci hanno detto, mettete un preservativo dentro le mutande,
2: sì,
5: vi fate fare la pipì da un altro, poi mettete un ago sotto i galli, nella mano, ve lo nascondete e andate.
4: Geni.
5: E così è stato, andiamo.
3: Ago sotto i galli.
5: Geni un cavolo, geni un cavolo. Poi arrivi là davanti all'ispettore.
2: Sì.
5: Ma non ho quello che fa, si spogli, e mi sono spogliato, il primo sono stato io purtroppo.
2: Sì.
5: Mi levo i pantaloni, la maglietta.
2: Ok.
5: Lasciate però le mutande, le posso lasciare che sono timido, se no
2: so ci riesco. Timido. So timido, vabbè, ok.
5: Mi fanno anche quelle. E quando ho tolto, purtroppo c'era il preservativo.
2: Ma
5: questo fa, no, devo andare a chiamare l'ufficiale, no, non ce vada, non ce vada. Nonché l'ho dovuto prendere in bocca sto coso, l'ho strappato per mettere l'urina dentro la provetta.
2: No, ragazzi, ma che brutta scena che ci sta descrivendo, ragazzi, ma che brutta. Cioè, quando quello lì ha visto il profilattico, no, è che ieri ci ho avuto una serata movimentata, non mi.
5: Ho dovuto strappare il volo perché ho messo dentro sta cavolo di provetta.
2: Vabbè, quindi ti hanno beccato che avevi fumato.
5: No, la cosa brutta è che lui è uscito e poi c'era un mio amico che si conoscevano. Morale della favola, si è fatto regalare un po' di fumo e è stato zitto.
4: No, ma che stai, ma non ci posso credere. No,
3: sentiamo le distanze, ovviamente, da questa cosa.
2: Che distanze? Fate da un pezzo pure dei giorni.
3: No, non le prende le distanze.
5: È finito tutto così, a la luce e vino, e io che avevo bevuto la pipì di qualcuno.
1: Ma come? Ma che storia è?
2: Posso dire che era brutta storia, fatemelo dire. Aspetta, sentiamo quest'altra se miglioriamo. C'è un altro Marco. Marco, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
2: Vai Marco.
4: Vuoi parlare di urine?
2: Beh, no, speriamo di no.
6: No, preferirei di no.
4: Ok, allora è migliorata.
2: Dai, dai, è successo? Raccontaci.
6: Allora, praticamente vi ho sentito parlare, visto che io sono stato un esperto di scopiazzamenti di tutti i tipi.
2: Un esperto.
6: Dai manabili che ho sentito.
2: Sì.
6: Un esperto. Professionista del settore. Dai manabili alle bic scritte eccetera, mi sono inventato un affare che si chiama Rolling Book, e se andate su YouTube lo trovate pure, perché ho caricato dei video, perché l'ho anche brevettata questa cosa.
4: Pure.
2: Ma brevettata veramente, cioè sei andata all'ufficio brevettata, brevetti?
6: Esattamente, quando ancora era tutto a manina e dovevi andare, adesso è tutto online, è tutto più facile, quindi l'ho depositata lì. Ed è una specie, fatemi dire, una specie di papiro, no? Che si arrotola su se stesso, ma non si arrotola mai, rimane sempre arrotolato, e ci puoi scrivere tutto quello che vuoi, sia a mano, sia stampato, sia disegni. E E niente, ci ho fatto gli esami pure all'università, quindi...
2: Ma scusa, come fa a rimanere sempre arrotolato?
7: C'è una sorta di molla,
2: c'è una molletta, che c'è?
6: No, c'è una specie, intorno c'è una specie di plastichina, di cosa contenitiva che lo tiene stretto. Però se lo vedi, se lo cerchi su YouTube, Rolling Book, lo trovi.
2: Vabbè, dopo lo cerchiamo con calma. Però scusa un secondo, tutto.
6: Ma certo.
2: Ma dove lo nascondi? Perché non è che sì, vabbè,
6: guarda,
2: arrotolato.
6: Guarda, entra in una mano, anche nel video si vede. Io ho la mano chiusa, poi la apro e rimane comunque in una mano, è facilmente nascondibile in questo modo. Certo,
2: ed è in bianco lì. E tu sopra ci puoi mettere tutti gli appunti che vuoi.
6: Esatto, oppure lo stampi, diciamo, io pure ho un metodo, visto che diciamo li vendo. Ci puoi scrivere, magari lo mandi in stampante, io poi te lo aggiusto per fartelo avere.
2: Aspetta, mi stai dicendo che tu ci stai facendo un business su questa cosa, quindi lo stai vendendo?
6: Sì, purtroppo non ci sto facendo tanti soldi, però è qualcosina.
2: Ma qualcuno ha superato un esame grazie a sto Rolling Book?
7: No,
2: cioè hai notizie di qualcuno che...
7: Due arresti
2: solo
7: e basta.
2: Due arresti, vero? Che vera.
6: Io lo vendo come si vendono qualsiasi cosa, come i manabili sono alla portata di tutti. Io lo vendo per tenerti le cose per te, per fissartele in mente. Poi l'uso che ne fai non è... io
4: certo,
6: non ne rispondo.
4: Certo.
2: Molto
4: come
2: bene,
4: no.
2: Molto bene.
4: Ti crediamo.
2: Buongiorno Fabrizio.
8: Buongiorno.
2: Vai Fabrizio.
8: No, niente, una volta stavo a fare compito un classe... A parte era un tipografo, nel senso... Fogliettini sotto i porcini, nelle zigoline, a scuola delle zigoline, al posto del bugiardino, facevamo mentre mangiavo le zigoline, invece leggevo. Una volta mi hanno beccato il compito in classe di matematica, che ogni tanto dico, mamma mia, fame, mi sono scusi, sono fatto tardi. Dentro al cornetto con la crema, avevo messo il foglietto.
2: Dentro al cornetto con la crema?
4: Ma quale professore ti fa mangiare il cornetto alla crema mentre stai facendo un compito?
2: Che bello, ha inventato i biscotti della felicità, l'ha inventati lui, ragazzi. Non so se li ha inventati.
8: Grande. I baci perugina pure ha inventato.
2: Ma tutto il zuzzo di crema poi.
4: Sì, ma infatti com'era?
7: No, ma poi ti devi far durare il cornetto tre ore. Cioè, come fai?
3: Ma poi la zozzeria della crema,
2: tutto impastato.
4: Cioè, dove lo mettevi sto bigliettino? Poi usciva fuori, quando lo prendevi com'era?
7: Illeggibile perché c'era la crema.
8: Quando è venuta la maestra, ho messo dentro la crema, poi ho detto dentro il cornetto della crema, ma come fai? Dico, questo sto una crema.
2: Come fai?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Se il tuo ragazzo non sa cambiare una gomma bucata, forse è il caso che cambi ragazzo. Così ha risposto il papà di una ragazza di un video che è andato virale sui social. Lo riascoltiamo adesso perché questo è il Morning Show Replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: A proposito di gente che si lascia per cose futili, no? C'è la storia di questo papà che insomma fa molto discutere, un papà che si è permesso di dare un suggerimento a una figlia. Qual è la storia? Allora, in macchina lei e il fidanzato a un certo punto la ruota va a terra, quindi bucano una gomma e il problema è che né lei né il fidanzato riescono a risolvere il problema.
3: Mamma mia, che
2: chi
3: tragedia.
2: Ci deve pensare? Papà, che deve partire da casa, si deve imbarcare, deve andare insomma dove sta la figlia con il fidanzato a sostituire una gomma, una cosa piuttosto banale, no? Dai, la sostituzione della gomma, chi è che non sa farla? Ah, Flaminia.
3: Esatto, ma infatti volevo dire, peccato che non c'era Massimo Vari perché sarebbe andato in soccorso immediatamente.
2: Sì.
3: Massimo, tu me la cambiasti,
2: sì,
3: la gomma.
2: Sì, sì, io sono il gommista di Flaminia.
3: Sì, sì.
2: Ogni volta mi tocca andare a cambiare le gomme a Flaminia.
3: Anche carrozziere.
2: Sì, un po' tutto, un po' tutto.
4: Non si è mai accorta mai che hai messo un ruotino della Vespa?
3: No.
2: Le rotelle ho messo
3: ecco
2: sulla
3: perché
2: macchina.
3: Va così male.
2: Beh no ragazzi, insomma, qual è il succo di questa storia? È che il papà, dopo aver sostituito la gomma, torna a casa, però insomma ci rimurgina un po' e dice: oltre a cambiare la gomma, secondo me, amore di papà, dovresti cambiare pure il fidanzato, perché se stai con uno che non sa cambiare nemmeno una gomma, probabilmente poi ci saranno altri tipi di problemi, no?
3: Poi questa ragazza voleva proprio un tutorial dal papà. Spiegami passo passo come fare, si legge nel messaggio. Lascia Jason, passo uno.
2: Vabbè, comunque apri di cielo, non vi dico, un sacco di commenti, chi contrario naturalmente, chi a favore, ha fatto bene, perché dai, come si fa a non saper cambiare nemmeno una gomma? Però ragazzi, non tutti hanno la manualità per riuscire a fare una cosa del genere. Mi ricordo il film di Verdone, quello che chiamava l'ACI per sostituire la gomma, vi ricordate? Sull'autostrada,
4: sì,
2: uguale, la stessa cosa.
4: Ma la difficoltà oggi, il cambio gomma in sé per sé può essere anche un'operazione banale, la difficoltà è nella tua macchina capire c'è la gomma, dov'è, come si sgancia, cioè è quella la parte tosta, perché poi alla fine mette il cric, allenta quattro bulloni, ma la parte è proprio difficile se non conosci la macchina. Io trovo che sia questo, trovarla,
2: no,
4: smontare mezza macchina per tirar giù la gomma.
5: Jason Venus,
4: sono Jason Venus.
3: Ma qua c'è proprio un retaggio storico, no, dell'ideale che l'uomo debba saper fare tutte,
2: certo,
3: queste cose pratiche manuali come cambiare una gomma. Però diciamo che noi donne dovremmo imparare, noi, voi donne, io no perché non me va, però bisognerebbe imparare per essere indipendenti,
2: però,
3: anche sotto quel punto di vista.
2: Ferma un attimo, secondo me dovrebbe essere l'ABC, adesso io per come la vedo io, quando vai a prendere la patente dovrebbe essere una delle prove da superare, cioè devi saper cambiare anche una gomma, perché non è che puoi sempre trovarti in posti dove hai assistenza, quindi in qualche modo magari diventi anche un pericolo perché entra il traffico, no? Quindi devi saperlo fare, però vabbè, questo è un altro discorso. Adesso tu hai detto un uomo dovrebbe saper cambiare una gomma, no? Insomma, ecco, nell'immaginario, però magari ci sono anche un sacco di ragazzine che non sanno lavare, che ne so, i piatti, o non sanno fare una lavatrice.
3: Infatti
2: cosa,
3: cambiamo,
2: no?
3: I tempi, e i maschi devono imparare pure a fare la lavatrice oltre a cambiare le gomme, così noi non facciamo più nulla. Oh,
2: certo. Vabbè, poi ecco, adesso si possono aprire tutti i discorsi di genere, ma perché una donna deve per forza lavare i piatti, un uomo
3: apriamolo,
4: deve per forza cambiare una gomma?
5: Ma scusate, ma perché qui c'era anche l'altro elemento,
2: sì,
5: ma un padre, è giusta l'intromissione di un padre? Cioè se questa ti ha telefonato, ti ha detto mi dai una mano, mi dice come si cambia la ruota, lui su bella deve cambiare il tuo fidanzato, signor padre, fatti i cazzi tuoi.
2: No, guarda che il padre ti sfugge un piccolo dettaglio. Che
5: genitori,
2: il padre,
5: subito addosso, genitori.
2: Ti sfugge questo piccolo dettaglio.
5: Prego.
2: Il padre stava facendo i cazzi suoi perché il padre stava seduto sul divano e invece per colpa di Jason
5: è dovuto
2: andare lì a cambiare la
5: gomma. No, lì perché lui ha voluto essere, basta glielo diceva al telefono, cambiava lei.
3: Giovanni, ma il padre, il suo lavoro con la figlia l'ha già fatto, la figlia è grande. Allora il padre vorrebbe passare dare il testimone al fidanzato della figlia per sostituirsi alla sua figura e lui godersi la sua pensione.
2: Se tu avessi una figlia che te falsa dal divano, tu non solo non andresti, ma la proprio la cancelli dallo stato di famiglia.
5: Su questa frase ti dico proprio questo: se io avessi una figlia mi aspetterei tutto questo, e non ho una figlia per questo, perché non voglio rotture di coglioni.
3: Bravo, zero responsabilità.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di...

0: www.tuscolosporting.com.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: drop dead.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Mondiali partiti, oggi il secondo giorno, e ieri nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato anche delle nuove regole sui mondiali di calcio. Questa è Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: L'11 giugno che succede?

0: Messico, Stati Uniti e Canada, e questa sera alle 19.30 ci sarà la cerimonia d'apertura che noi naturalmente vedremo, ma in maniera distaccata perché non abbiamo una nazionale da tifare.
1: Me ne frega nulla proprio, guarda.
0: Ci sono un po' di novità tra l'altro anche per quanto riguarda proprio le regole del gioco, no? Sono state introdotte un po' di cose nuove. Giova, ci vuoi aggiornare un po'?
2: Allora diamo un attimo anche quelli che sono i dati, perché è un'edizione record questa degli Stati Uniti, qualcuno l'ha definita anche paranoica sotto il punto di vista della sicurezza, abbiamo parlato anche ieri di arbitri respinti, giocatori che vengono perquisiti anche nel centro della pista d'atterraggio, però saranno 48 le nazionali per un totale di 104 partite, quindi durerà parecchio perché da oggi fino al 19 luglio, 16 gli stadi, sono 11 negli Stati Uniti, 3 in Messico e 2 in Canada, oltre 1248 i giocatori per l'esaltezza, poi sappiamo che hanno respinto, chi non hanno respinto, ecco, vedremo. Si sfidano appunto in questa fase finale. Vi ricordo che ogni squadra può convocare fino a 26 giocatori, compresi i 3 portieri. Cerimonia alle 11.30 a Città del Messico, quindi 19.30 ora italiana, durerà 90 minuti. Poi ci sarà la gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 13 locali, corrispondente alle 21 italiane. Shakira canterà l'inno Dai Dai, ovviamente.
0: Dai Dai. Eccolo! No, questo è un altro, questo è un altro.
2: Allora, 3 le cerimonie, ci saranno anche domani in Canada e poi ce ne sarà un'altra invece a Los Angeles e a Toronto. Allora, le regole. Allora, se fino ad oggi il VAR valeva solamente per gol o non gol, rigore o non rigore o espulsioni dirette, adesso al mondiale la situazione potrà cambiare perché sui calci d'angolo potrà intervenire, quindi un calcio d'angolo assegnato erroneamente, i falli avvenuti prima della battuta di un corner, punizioni o rigori potranno essere rivisti. Ancora sul VAR potrà intervenire in caso di cartellino rosso derivato da un secondo giallo, questo è molto importante, assegnato erroneamente, e sarà possibile correggere ammonizioni o espulsioni che vengono attribuite al giocatore sbagliato. Tra l'altro, durante levato il VAR, durante la partita, e questa è una regola proprio che inizia questo mondiale, poi vedremo chi l'adotterà, i giocatori non possono coprirsi la bocca quando parlano con i compagni, gli avversari o gli arbitri.
0: Come fanno i politici? Hai visto che anche i politici lo fanno, no? Mettono la mano davanti alla bocca per non far leggere il labiale.
3: Vabbè, ma questa cosa che senso ha? Se ti devo dire una cosa tattica segreta...
2: lo so, non lo puoi fare.
0: Non si può fare.
1: Non c'è modo di barare.
2: Soprattutto se si vede che quel dialogo è anche magari un qualcosa che può portare il litigio fra i due giocatori, fra i due contendenti. Sì. Insomma, c'è poi il grado di tolleranza.
0: Magari è quello, no? Stato. Magari tu provochi un giocatore, dici, lo insulti, il labiale, come è successo altre volte, no? Insomma, ci sono stati, no, degli episodi dove uno, a forza di provocare, poi alla fine fallo di reazione, boom, e vieni squalificato.
2: Però intanto vedi anche quello che ti ha detto quell'altro.
3: Mi viene in mente una cosa del genere, la fece Materazzi con Zidane, no? Che coprendosi un pochino pare
2: ma
3: che gli abbia detto.
2: Non si coprì la bocca.
0: No, sì, effettivamente. Aspetta. Ok, basta, era solo così. Tanto per ogni tanto la butto dentro.
2: L'altra regola dicono, per esempio, che i giocatori sostituiti devono lasciare il campo di gioco entro 10 secondi. Questo è una regola nuova, anche se è nuova fino a un certo punto, perché comunque la squadra che sta vincendo di solito perde tempo sulle sostituzioni.
0: Sì, okay.
2: Qui c'è la regola, 10 secondi. Se il calciatore non è pronto a entrare, dovrà aspettare un minuto prima di entrare in campo. Quindi la squadra giocherà in 10 per quei 60 secondi. Poi ci sono anche restrizioni sulle rimesse laterali e rinvii da fondo.
0: Oh, mamma mia, che palle. Sì. Hanno cambiato praticamente il gioco del calcio. L'hanno riscritto, ragazzi. Va bene, vai.
2: Se una squadra sta perdendo troppo tempo, partirà un countdown dell'arbitro visibile di 5 secondi.
0: Okay.
2: Se il pallone non verrà messo in gioco entro il limite, la rimessa laterale passerà agli avversari. In caso di rinvio di fondo, invece, scatterà il calcio d'angolo per la squadra avversaria.
3: Cioè, sono partite in cui l'arbitro passerà il tempo a fischiare, cioè sarà il recupero di 22 minuti.
0: Molto bene, ragazzi.
3: È tutto un fallo.
2: L'ultima che riguarda proprio questo periodo è che ci saranno delle pause di idratazione obbligatorie, vista anche le temperature. Ogni tempo includerà una pausa idratazione di 3 minuti.
0: Sì, poi ce n'è un'ultima che Giovanni non ha detto, così per rendere la cosa ancora più divertente. A turno verrà estratto il nome di un giocatore che dovrà andare avanti per il resto della partita con un casco di banane in testa. Così.
3: Perché?
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Chiaramente non siamo presenti neanche questa volta ai mondiali di calcio come nazionale azzurra, e quindi arriva anche la canzone giusta che riascoltiamo adesso, perché questa è la canzone giusta che vi ha regalato il Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E invece adesso queste notti non sono più magiche, ma sono diventate un'altra cosa, amico mio. Si sono trasformate e sono diventate delle notti tragiche. Questo è il discorso, capito? E allora, caro Mattia, te la dedichiamo a te. Questo è quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale. Notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
2: non ci credo,
3: questa canzone,
2: non ci credo. Ma che cos'è? È bellissimo.

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito. Non ci voglio credere.

0: Quanto siete belli cattivi, sati d'Italia.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Finalmente è venerdì e lo vogliamo sentire nei vostri messaggi vocali. Attiva la Globo WhatsApp da ora 393-777-7172. Tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
3: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: Ma siete vivi?
1: Sì.
0: O no?
1: Sì, sì.
0: Stanno aggressivi?
1: Sì, sì, stanno aggressivi. Buongiorno.
2: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Ed eccoci qua, siamo vivi in carne ed ossa. Buongiorno, buon venerdì. È il 12 giugno e questo è il Morning Show di Radio Globo. Prima ora. Radio Globo. Welcome to the

0: nostro mood stamattina. Buongiorno Giovanni Lucifara.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, Sido, ciao ciao.
2: Ciao Sido.
3: Ciao amore.
2: Ciao amore, come stai?
3: Sto bene, buongiorno. Vede, hai cose lì, cioè, succedono cose.
2: Dammi un nome, dammi un nome.
3: Allora, il nome è come quella che ispiro Dante, quindi Beatrice.
2: Grande, grandissima. Vai Bea, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, che dici?
4: Ti dico che sono contenta che mi avete chiamato, sono felicissima.
2: Ti abbiamo chiamato noi?
4: Sì.
2: Ah,
4: sì.
2: Ecco, ecco, infatti ti volevo dire, hai preso la lista della spesa, hai preso tutto da casa prima di uscire? Noi abbiamo chiamato.
4: Sì, però sto andando al lavoro adesso.
2: Sì, Federico. Ah, no, no. Andando adesso.
1: Hai detto di...
2: Ho detto io.
1: Sì, dai, il telefono chiama da solo.
2: Male, no, vabbè, magari possono chiamare loro.
1: Hai detto, Alex, questa è una nuova ascoltatrice. Sì. Mi fa molto piacere.
2: Che fai sabato sera? Che fai sabato sera?
4: Sabato sera penso che andrò a mangiare a Fiumicino.
2: A Fiumicino va, lei va a Fiumicino.
1: Ma te che te frega?
2: No, che perché lei ha chiamato, cioè l'abbiamo chiamata.
1: No, hai chiamato te.
2: L'ho chiamata io.
1: Non ha chiamato né Sidoti né io.
2: Io l'ho chiamata, sto qua, come faccio a chiamarle?
1: Col quello col disco.
2: Col telefono quello grigio.
1: Esatto.
2: Che è sto rumore? Beatrice, abbassa la radio.
4: Ho abbassato.
2: Che comportamentazione è questa? Scusami. Allora, Beatrice, buongiorno. Allora, buongiorno. Mettiamo le cose in chiaro. Tu sei una nuova ascoltatrice, ho capito bene?
4: Sì.
2: Che
4: sì,
2: vuol
4: sì.
2: dire nuova ascoltatrice? Definiamo.
1: Ascoltatrice nuova?
2: No, da poco.
4: Che da circa un paio di mesi, tutte le mattine che esco alle 6, perché da poco ho cambiato tipo di lavoro.
2: Ecco.
4: Ascolto voi che mi fate compagnia, mi tirate su di morale anche quando...
2: Ci racconti qualcosa di te, Beatrice?
1: No, voglio sapere.
2: Ci racconti qualcosa di te, Beatrice? Tipo, che ne so, che fai nella vita? Che lavoro fai?
1: A chi se ne frega?
4: Radiofonico.
1: È radiofonico.
2: È un'infermiera.
1: Ah, bene. Dove? Sai come si fa interessati?
2: A Largo Preneste.
1: A Largo Preneste. Papa al centro di Largo Preneste.
2: Ma sulla strada fai infermiera? Ma che infermiera è? Ma sarà in un ospedale?
1: No, devi essere empatica, Fede, in radio bisogna essere empatica.
2: Ah, sono empatica?
1: Cioè, no, non antipatica. Sì. Empatica. Vedi che,
2: a bello. Luglio escono i dati d'ascolto, questa ci serve.
1: Di dove sei? Anna, di dove sei?
2: Ma Beatrice.
4: Di Roma, di Roma.
1: Ah, di Roma. Bella Roma. Bella, sì, quando bella. In una città bella, devi dire che è bella.
2: Ma noi paghiamo quando chiamiamo ascoltatori, paghiamo i soldi?
1: Sì, tu non paghi niente.
2: Ah, io niente. Ah, ne chiami un'altra, per favore. Sì. Ne chiami un'altra.
3: Però da due mesi pago io gli ascoltatori se chiamiamo.
2: Perché li paghi te?
3: Così, è una clausola.
1: Filomena, tu rimani là. Rimani là.
3: No, come rimani là? Filomena, non so. Ce n'è che posso dare i soldi?
1: Maria, ti dobbiamo salutare. Ciao, perché ciao, sito ciao, te pagare. Ciao, Sandra.
2: Ciao, ciao, ciao. Allora, tra poco parliamo del pacco da giù. Tra poco parliamo del pacco da giù. Intanto salutiamo... Franca, com'è che si chiamava?
1: Sonia.
2: Sonia, parliamo del pacco da giù, ci occuperemo del meteo e staremo un'ora insieme aspettando il morning show delle 7.
5: Radio Globo, buongiorno. Ciao Federica, buongiorno. A voi, sempre Laura da Roma, che sto andando al lavoro.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: E allora ben svegliati, buon venerdì, buongiorno, sono le 6:07 e andiamo a vedere come sarà questo venerdì con il meteo insieme a Giovanni Lucifara.
1: Allora, oggi avanza lentamente l'anticiclone africano.
2: Sì, cioè oggi che sta proprio, è uno che è contro gli, i cicloni.
1: È l'anticiclone.
2: È proprio l'anticiclone.
1: C'è il ciclone
2: e c'è l'antifascista, sai, sì, e quindi c'è l'anticiclone.
1: Esattamente.
2: Sì.
1: Non ci saranno piogge oggi.
2: No.
1: Solo tu mi chiedevi, ci saranno piogge?
2: No, ci saranno piogge.
1: Ma non è vero, non me l'hai chiesto. Però per,
2: però
1: la,
2: di
1: per
2: solito,
1: radio,
2: per radiofonicamente.
1: Radiofonicamente sì, sì. Fa sta cosa. Allora, ma il cielo si potrà vedere poco, irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature, ahimè, si rivede il 3, comprese tra 27 e 32 gradi. Valori notturni previsti in diminuzione. Venti dai quadrati settentrionali. Domani, quadrati. Domani.
2: Sì.
1: Sai chi c'è domani?
2: Chi c'è domani?
1: L'anticiclone africano.
2: Ah, che è sempre lui.
1: Sì, sì, sarà contrassegnato e generale di condizioni di bel tempo. Il sole sarà quasi indisturbato. E anche domani temperatura tra 27 e 31 gradi, minime stabili. Quindi oggi vi ho dato anche il meteo di domani.
2: Grazie. This is the morning show on Radio Globo. Ma non ho capito perché l'hai sottolineata, vuoi soldi
1: perché,
2: in più?
1: No, perché è radiofonico.
2: Ah, è radiofonico pure questo.
3: Okay. Buongiorno Radio Globo, buongiorno Giovanni, buongiorno Federica.
2: Buongiorno.
3: E buon venerdì a tutti.
2: Buongiorno, buon venerdì. Noi ieri abbiamo passato qui in radio un bellissimo giovedì perché è arrivato il pacco da giù. E tu dirai, ma perché, che sei calabrese? Sei pugliese?
1: Che sei calabrese? Sei pugliese?
2: No, sei siciliana?
1: Sei siciliana?
2: No.
1: Sei sarda?
2: Nemmeno.
1: Sei marchigiana?
2: Quello è il pacco dal centro.
1: Sei campana?
2: No, non sono.
1: Sei della Basilicata?
2: No, basta,
1: sei
2: non è che è radiofonica, però.
1: Non
2: puoi parlare. Però abbiamo uno che è da giù.
1: Lui è di giù.
2: Che arriva da giù e quindi il pacco da giù è arrivato a lui.
4: Ho fatto provare questa esperienza a tutti quanti.
1: Ah, è vero, grazie.
4: Sì, ho fatto pure l'esperienza a alcuni colleghi che hanno aperto il pacco. È uscito tutto l'aroma degli agrumi.
2: La Roma.
1: È da Juve, però c'è con la Roma.
4: No, ragazzi, non la Roma. Cioè,
2: ah,
4: Roma come...
2: Ok, sì, ho capito.
1: Però voi pensate che interessi alla gente tutto ciò?
2: Sì.
1: Che la butto là e chiedo.
2: No, sai perché sì?
1: Cioè, se noi parliamo di noi.
2: Sai perché sì?
1: Perché è radiofonico.
2: Non stiamo parlando di noi, perché a parte che è radiofonico.
1: Esatto.
2: Perché all'ascolto abbiamo un sacco di fuorisede, di gente che comunque vive col pacco da giù.
1: Si identifica in Sidoti,
2: ma soprattutto credo che non vivrà il trauma che ha vissuto Sidoti, perché appena aperto il pacco da giù, perché è arrivato il radio, coglionetto se l'è fatto
1: tutto.
2: Arrivare in radio addirittura ho visto gente attaccata alla boccia di pomodoro fatto in casa,
1: cioè,
2: quella...
1: a berla.
2: Lui non c'ha più niente,
4: è finito
2: col cartone.
4: Passavano i colleghi, questo lo porto a scusate, ma è il mio.
2: È arrivato tutto limoni. Ecco, adesso voglio parlare con i fuorisede stamattina e sapere qual è l'ultimo pacco da giù che avete ricevuto e che cosa c'era dentro. Poi magari diciamo anche cosa c'era dentro a quello di Sidoti. Però prima alle 6:10 vado da Giovanni Lucifara.
1: 06 89 28 996, 393 777 7172.
2: Perché radiofonico?
1: Perché radiofonico e perché voglio sapere se qualcuno ha visto l'inaugurazione dei mondiali che ci sono stati ieri
2: davanti
1: sera.
2: Scusami,
1: l'hai visto? Ma sì. Te piace
2: ho visto
1: calcio.
2: Anche la Rai come non gliene è fregata una ceppa
1: Shakira.
2: Di Shakira,
1: esatto. Hanno chiesto scusa
2: adesso col senno di poi hanno chiesto scusa
4: Hanno fatto una gaffe?
2: Sì,
4: io non
2: mando,
4: l'ho visto
2: hanno mandato il TG su Shakira mentre cantava Shakira
1: mi hanno tagliato Shakira e non è né radiofonico né televisivo.
2: No, è proprio da stronzi.
1: Ciao. Vabbè, detto questo, chi se ne frega, perché quello che ci interessa è il calcio. Poi ma al di là di questo, sai che è come andare a finire la prima partita, no? Il risultato è stato fra Messico
2: 2-0
1: e Sudafrica.
2: Ha vinto il Messico.
1: Ok, invece Repubblica Ceca, Corea
2: stanno
1: del Sud
2: giocando adesso.
1: No, è
2: Giovanni.
1: Finita, giocavano nei 4.
2: Forza. È finita
1: Corea
2: 1-1.
1: Del Sud e Repubblica Ceca. No.
2: Vabbè, ha vinto la Repubblica Ceca.
1: Quanto?
2: 1-0.
1: Ha vinto la Corea del Sud 2-1.
2: Dai.
1: Quindi proprio nulla. Vabbè, andiamo avanti invece, iniziamo con le notizie locali, dopo se vi va parleremo un po' anche di questo evento mondiale, perché è il più grande spettacolo del mondo, come viene appunto definito, ed è quello che è costato di più al mondo questo mondiale, anche che stiamo in America, quindi no.
2: Vabbè, voglio dire, anche coi tempi di oggi dipende che intendi, perché adesso
1: no, l'ho sentito ieri al telegiornale, perché era televisivo, e televisivamente hanno detto il mondiale che è costato di più.
2: Perché funziona televisivamente,
1: di più te guardi il TG1 che è televisivo,
2: anche questo, ecco. È vero, sì,
1: un incendio ha interessato ieri un vivaio tra il Mandrione e la Tuscolana. Nuvole di fumo nero si sono alzate, visibili a diversi punti della città. Il fumo è stato causato nero dai materiali di copertura delle serre nel vivaio. Nessuno è rimasto coinvolto, ma alcune persone sono state evacuate dall'area del vivaio. Gli agenti della polizia locale hanno interdetto temporaneamente la circolazione via della Marrana e via Lugnano in Teverina, da via Fossato di Vico a via della Marrana, per agevolare il più possibile il transito veicolare fino al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza. Andiamo alla Piolatino, perché un 34enne è stato arrestato dopo aver colpito la moglie alla testa con un martello da carpentiere e inseguendo le strade e scagliandosi poi contro gli agenti. L'episodio appunto alla Piolatino: la ragazza romana di 29 anni era riuscita a fuggire e a chiamare il 112. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, la giovane aveva tra le mani l'arma dell'aggressore, che era riuscita a sottrarre all'uomo, che però continuava a inseguirla e a minacciarla. Dopo essere stata medicata in ospedale, anche l'uomo è stato medicato in ospedale per le ferite riportate, perché ha tentato di sfondare l'auto della polizia, questo ometto. Dopo essere stato medicato appunto per questo motivo, il 34enne è stato arrestato. La vittima invece sarà trasportata d'urgenza all'Umberto I. Ferito anche un poliziotto che fortunatamente se la caverà con 4 giorni di prognosi.
3: Dai, Gabriele, mannaggia due cassatine siciliane.
2: Non c'erano le cassatine siciliane, però c'erano degli ottimi dolcetti di mandorla.
1: Ottimo, io sono di parere che è giusto che tu li rimandi, perché ti devi far portare qua, no?
2: Sì, prima fa portare qua, sì.
1: Mandagli, ma gli portare
4: qua.
1: Ma
4: poi le cassatine come cioè,
2: ma no, ci vuole un frigorifero.
4: Le potevamo bere.
2: Sì, ci vuole un frigorifero, no? Quella che dobbiamo ringraziare, però, Giovanni, non è neanche Isidoria, è Lucia, è la mamma di
1: Isidoria. Certo, ma chi so.
2: Sì. Ti togli dai messaggi, per favore, grazie mille.
4: Sì, ma sto facendo una cosa, quindi mi devi dare 10 secondi.
2: No, metto una canzone.
4: Grazie,
2: non ti preoccupare.
4: Sì, grazie.
2: Figurati, ce n'ho qua, ce n'ho tante.
1: Una canzone che dura 10 secondi?
2: No, non dura 10 secondi, però intanto ce l'ascoltiamo.
1: Però ricordi, già te lo dico a tutti, lavorare fa schifo.
2: Ah, questo sempre. Buongiorno, signori, e visto che lavorare fa schifo, pensiamo al weekend, perché oggi è venerdì e questa è la radio che suona solo le migliori.

0: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Un saluto da Stefano D'Alenola, provincia di Latina.
1: Dai.
0: Uno dei borghi più belli d'Italia.
1: E quando ci inviti, amico mio? Noi siamo qua, noi andiamo per borghi, io e Giovanni Lucifora, il weekend.
2: Andiamo per borghi?
1: Beh, a volte sì, ci capita, insomma. Sì. È capitato una volta sola in 20 anni che ci conosciamo, però vabbè.
2: In che borgo siamo andati? Siamo andati in un borgo.
1: Alessandro Borghi.
2: Ah, siamo andati a casa di Alessandro.
1: Sì. The
3: Morning Show. Ma perché sta trasmissione non la chiude 10 minuti prima, che fate più bella figura, raga? Radio
1: Globo. Siamo andati alla quello hippie, cascata. Cascata qualcosa. Quello hippie.
2: Quello hippie. Viterbo. Mi mi nonna, quella hippie.
1: Dai, su, cascata, con Concetta, quella del quarto piano.
2: Ma sarei andata con qualcun altro?
1: No, mi sa con te, no?
0: Ma la cosa più bella di ieri sera era Shakira. E manco ci hanno fatto vedere. Certa, rai fa più dovina, regà.
1: Vabbè. I tempi radiofonici, bisogna rispettarli.
2: Televisivi,
1: scusa. Sì.
0: Io, ragazzi, buongiorno, avrei un commento, anzi una domanda per i gentili ascoltatori di Radio Globo. Ma la nazionale italiana è davvero così una pippa, che so, 3 volte che non si qualifichiamo, ma siamo più pippe del Sudafrica, come ieri sera abbiamo visto?
1: Non lo
2: agli
1: so.
2: Agli ascoltatori l'ha chiesto lui.
1: Ah, sono gli ascoltatori, quindi non rispondi tu?
2: Ma no, neanche te. Te non sei l'ascoltatrice.
1: No, hai ragione,
4: Buongiorno a tutti, io sono calabrese e l'ultimo pacco che ho ricevuto da giù ci stava un litro di vino, l'anduia, il capicollo, la soppressata e tanta altra roba calabrese. Bellissimo. Buona giornata a tutti.
1: Bellissimo, bello, una tarantella calabrese ci vuole proprio. Lo sapevo. Che c'è?
5: Stai attento a quello che dici.
1: Questa è siciliana.
5: Questa è la tarantella siciliana.
1: Ma si balla proprio, c'è il balletto proprio.
5: Sì, ci sono i balletti tipici folcloristici, no? Cioè tutti a braccetto, tutti a tempo, tutti a cerchi.
1: Allora,
5: cose.
1: Sai che tu dopo la puntata lo dobbiamo fare nei corridoi, sì.
5: Va bene.
1: Te la metto, la voglio vedere.
5: Va bene.
1: Va bene, 06 89 28 996, numero per parlare con il Morning Show di Radio Globo prima ora, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da analisi cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisiclinichepavese.com.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online. Supermercati Tim, ripetami la cura.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
10: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
14: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
13: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
14: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
15: Ma fra canzoni, repliche e TG, a prima ora con della Valle e Lucifora, ci serve o non ci serve?

0: rispondendo a quel ragazzo dell'Italia col Sudafrica, se siamo più pippe, forse non sa che le qualificazioni ai mondiali si dividono per continenti. Se loro fanno il continente africano, poi il continente asiatico, parte asiatica, la nostra europea, quella americana, noi siamo i più pippe d'Europa. Quello è il problema. Non è che so qualificazioni mondiali, no, qualificazioni ai mondiali, ma sono divise per continenti le qualificazioni. Ciao a tutti.
1: Quindi lui vuole dire se il Sudafrica si è qualificato è perché magari ha fatto le qualificazioni col Burkina Faso, che magari è più forte il Talocci del Burkina Faso, e quindi poi voglio vedere chi sei, anche se hai vinto nel tuo continente, chi sei quando poi ti confronti con tutto il mondo, no Gio?
2: Beh, assolutamente sì, è vero, dipende dal contesto ovviamente delle squadre con le quali giochi, però ora io metto anche un po' il dubbio che l'Italia possa competere anche col Sudafrica, nel senso che probabilmente è più forte il Sudafrica. Sì.
3: Non siamo sicuramente più scarsi del Sudafrica, però loro facevano parte di un altro il girone che hanno vinto, sono arrivati primi davanti alla Nigeria, quindi sono passati direttamente. Noi siamo arrivati secondi e abbiamo perso ai spareggi con la Bosnia, quindi questo ci meritiamo purtroppo.
1: È quello che dicevo anche.
2: E poi avevamo una certa Norvegia nel nostro girone che potrebbe essere la grande sorpresa di quest'anno.
4: Ma come faccio a sentirvi anche al lavoro? Perché io adesso sono scesa dalla macchina, sto entrando al lavoro, il lavoro faccio la cuoca in cucina, stando sotto a meno uno, Radio Globo, non mi si prende la radio, non ce la faccio più, mi sono sentito tutte le altre radio. Come è possibile? Quale frequenza precisa, se voi sapete, posso mettere? Perché io con le mie colleghe lo parlo sempre di voi, ma non riesco a farvi sentire.
1: Che te borbotti, Giovanni?
2: No, le voglio consigliare. Come si fa?
1: Aspetta, falla finire.
2: Dice che sta a meno uno. A parte, se uno vuole ascoltare, può mettere gli auricolari o accendere una radio. Questo per ascoltarci.
1: Ma lei ha detto che non prende.
2: Sto andando in ordine. Per ascoltarci, devi accendere la radio o quantomeno mettere le cuffiette se nessuno.
1: E vabbè, è su questo.
2: Può ascoltare. Se invece non ci riesci ad ascoltare, semplicemente ti licenzi e vai a lavorare in un posto dove sei sulla superficie o al primo piano, al secondo piano, al terzo. Cioè,
1: oppure comprati l'azienda e lavori negli uffici sopra.
2: Oppure comunque c'è sempre il solito metodo: se a piano terra non si sente, vai al primo piano. Vai al secondo piano,
1: ho capito.
2: Vai al terzo piano,
1: ho capito, Giovanni.
2: Vai al quarto piano, se c'ha cinque piani vai al quinto piano, se c'è
1: io
2: una terrazza vai sopra la terrazza.
1: Poi
2: ci sono gli ex lavatoi,
1: tanto io
2: che
1: prima
2: sono
1: poi
2: diventati
1: giù
2: ex, ma erano lavatoi una volta.
5: Si è rotto
2: adesso.
5: Giovanni,
2: poi
5: si è rotto Giovanni,
2: non
1: funziona. Dai, io vado
2: a se c'è il World Trade Center,
1: ce l'hai le batterie nuove?
5: Cambiale, mettila al contrario.
6: Ma perché sta trasmissione la chiude 10 minuti prima? Che fate più bella figura, raga? Radio
7: Globo. Ieri sono partito con il morning show replay e sono tornato a casa con la fila della trasmissione tutto bloccato.
1: Bene,
2: ci penso io. Recupera, deve recuperare il topo che è caduto in terra.
1: Ha fatto un volo di 2 metri. Il mouse che non poteva andare avanti. Allora, 6:29, buongiorno. Io direi di tornare da Giovanni Lucifora, che è proprio quello che sarà rotto prima, poi abbiamo riparato.
2: Sì, adesso sembra che tu sei a posto, grazie. Tutto bene.
8: A Lucifora, sempre il solito cazzaro.
1: Lascialo perdere, è stata una capocciata.
2: Conosce molto bene.
1: Sì, un pochino sì.
2: Accoltellato in palestra in via Casilina, Torre Maura. La vittima, un uomo di 40 anni, è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Casilino, tra le ipotesi quella di una lite degenerata nel sangue. L'aggressore, dopo il ferimento, si è dato alla fuga ed è ricercato dai carabinieri. Ascoltati diversi testimoni appunto per ricostruire l'accaduto. Elementi utili potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla palestra del sesto municipio delle Torri. Allora, qui c'è stata una lite in palestra.
1: Sì. Non so se mentre si allenava poi.
2: Esatto, non so se ti è mai capitato di andare in palestra.
1: Sì.
2: Appunto, non basta. Non ti so chiedere se
1: è una cosa strana per te. Sai come sono fatte dentro?
2: Non mi indicare
1: niente.
2: C'è la parola palestra.
1: No, scusami.
2: Con la parola palestra
1: non te la posso descrivere, magari tu non ci sei mai stato.
2: Non mi interessa.
1: È come quando tu mi dici: "Ah, allora vai a vedere questi musei". Io dico: "Ma chi ci vuole andare ai musei?".
2: E mi guardi male.
1: E te guardo male, è la stessa cosa. Esatto.
2: No, qui è successo, praticamente sembra che uno voleva il bilanciere tirarlo su, no, non sto scherzando, è vero, però hanno litigato perché c'era prima uno poi l'altro, vabbè, è finita
1: per la fila che si fa,
2: era finita lì. questo matto scatenato se n'è andato allo spogliatoio, ha preso un coltello, gliel'ha ficcato in pancia.
1: Oh madonna!
2: Gliel'ha torto ed è scappato. Questo è accaduto in questa palestra.
1: Beh,
2: come è stato ricostruito.
1: Anche molto intelligente, devo dire. Se sei in palestra, sei sicuramente schedato, ci sono tutti i tuoi dati. Hai una, avrei lasciato un'iscrizione.
2: Io adesso telecamere. Ho dato la notizia che hai ricercato, ma presumo che probabilmente.
1: Ma che ci mettono 3 secondi?
2: Potrebbe. Però tu immagina, io dico veramente la follia, la pazzia, ma accadeva anche prima, probabilmente la pazzia umana. Tu per una cosa del genere rischi
1: massimo,
2: di uccidere una persona.
1: Ah, per una cosa del genere, una volta ho sgonfiato una gomma a una macchina. Una persona, però non è che vado a fare violenza per la fila che si fa nei macchinari, sì. Ma non era il bilancino, era un'altra cosa.
2: Gli hai sgonfiato una ruota.
1: Una ruota, sì. Vabbè, però mi stava particolarmente.
2: Ah, che non era, quello era stato un motivo in più.
1: Sì, poi capito, mi fai pure queste cose. Quindi a un certo punto ho detto: senti.
2: Sgonfiato.
1: Però non è che a coltello.
2: Cioè, tu sei uscita dalla palestra?
1: No, ma non lo stesso giorno, perché poi si sa che ero io.
2: Premeditato.
1: Sì, a freddo, a freddo.
2: Una vera merda.
1: Sì, un pochino. Devo dire.
2: Infame proprio.
1: Sì, devo dire di sì, Allora, aspetta, che ci sono delle soluzioni per la cuoca di prima.
2: No, meno male.
9: Per la cuoca c'è due soluzioni. Uno, più semplice, è far spostare la cucina al piano di sopra. Due, è posizionare la radio. Magari un piano sopra e poi dire al piano di sotto con filo solo la cassa. Non è difficile, è un po' di inventivo.
1: Mamma mia, veramente hai ragione.
2: Ci voleva poco.
1: Perfettamente ragione.
2: Al limite, veramente ti licenzi per lavorare al secondo piano, al terzo piano.
1: Basta, Giovanni, mamma mia, tanta.
10: Ma non è che sti palmieri tricolore su al Fiumicino, Federico?
1: No!

0: Oh, regà, la geniata, dice trasmittente. La lascia al piano sopra vicino alla radio, lei in cucina, ascolta. Ma ci vuole ingegno, ci vuole. Dai!
1: Quella per i bambini ci vuole, quella dei neonati che quando piangono, così sente la radio da là.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: No, ma il fatto è che cazzo ci stava a fare questo con un coltello in palestra.
1: Perché evidentemente è un farabutto che se lo porta dietro se.
4: Anni che non sentivo farabutto.
1: Farabutto, sì,
4: farabutto,
1: sì.
4: Farabutto,
1: sì.
4: Lo ripeti altre volte.
1: Farabutto,
4: invece
1: farabutto.
4: Delinquente, criminale,
1: farabutto. Delinquente, criminale. Beh, pure no, no. A parte che no, non è delinquente, non t'azzardare più, Giovanni, perché non si dice delinquente a Roma.
4: Delinquente.
1: Delinquente.
4: Delinquente.
1: Delinquente.
4: Delinquente.
1: Con la G, ma perché? Perché usate la G?
4: Perché siamo romani.
1: Ah, siamo romani. Sì, farabutto, è uno di quelli che si porta il coltello dietro e quindi dice: ah, ando, ce l'ho il coltello.
4: Ce l'ho qua,
1: ovviamente non se lo può mettere nella tutina da, no, da palestra.
4: Buongiorno, arrivederci, brutta a coltella. Così.
1: Ah, esatto, sì, è uno che. Così. A meno che sempre il solito discorso del kiwi, no? Magari dentro la borsa c'è il kiwi.
4: Beh,
1: quindi...
4: andando in palestra ha bisogno di energia, di zuccheri.
1: Sì, molto probabilmente sì. Allora, io direi prima di fermarci un attimo, lancetto, e poi ci fermiamo un secondo.
4: Sì, vi ricordo che domani sarà un sabato caldo a Roma, non solo sul fronte delle temperature. Previsti 4 cortei con almeno 20.000 persone. Massima attenzione per il corteo remigrazione che ha una colorazione politica ben precisa, e per la contromanifestazione che è un altro colore politico ben preciso, organizzato dalle sigle autonome con adesioni provenienti da anarchici, movimenti per la casa e gruppo in sostegno alla Palestina. Oggi il tavolo per definire il piano della sicurezza, previsto l'impiego di 2.000 unità tra agenti e militari. Inoltre saranno disposte chiusure stradali e deviazioni per i bus.
2: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
0: Ce l'ho io, soluzione va a cuoca. Cambia lavoro.
2: Radio Globo Meteo.
5: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti, porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione, le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina.

0: E una crossover.
1: Perfetto.
0: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
1: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
0: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
6: Lo vedi che faccio bene? So anni che dico, mo da lunedì mi segno in palestra, ma col c***o, rischio pure che la cortellata.

0: Forse più questa, forse più questa. Bella tarantella siciliana. Bello Joe, mi piaci. Peccato che non abbiamo la TV a quest'ora.
1: Certo, Luci, fa una buccia nella vita che non lo sentivi. Perché come dici tu, Manigoldi e Stamani, lo dicevano a Candy Candy.
2: È vero, Manigoldi anche, è vero. E l'altro non ho capito che cos'era.
0: Stamani,
2: anche.
3: Oltre a Farabutto c'è pure Manigoldo.
0: Sì, Manigoldo. Beh, ma noi, allora, il punto è che l'ho tirato fuori io Farabutto prima, dicendo, riferendomi a quel tipo che per fare il cambio degli attrezzi in palestra ha accoltellato una persona, va negli spogliatoi, prende il coltello, ritorna in sala pesi e accoltella.
2: Cioè, è proprio un mascalzone.
0: È un mascalzone, sai, io ho tirato fuori Farabutto e Giovanni mi ha redarguito dicendo.
2: Perché era tanto tempo che non.
0: Beh, tanto tempo, però effettivamente sono in radio, Giovanni, che posso di fiodo una mignotta in radio.
2: No, però potresti dire briccone.
0: Briccone, certo, sì, sì, sì. Beh, ma guarda, noi siamo figli, noi della generazione X, perché io sono X.
2: Che sarebbe? Qual è la generazione X?
0: Quella fino nata... all'80, fino al fino al 79-80, che c'è? C'è un, forse c'è il notaio delle generazioni.
4: Sì, è fino all'80, esatto.
0: Fino all'80.
4: 79.
0: Io sono sul finale della generazione X.
2: Sì,
0: io sono nato del 79.
2: 79, però è 80. Quindi non fare la briccona.
0: No, esatto. Però sono nata con i cartoni animati che tiravano fuori cose improbabili e noi le prendevamo per buone, tipo Annette.
2: È un nome, Annette.
0: Sì, è una.
2: Ah, un cartone animato.
0: È un cartone animato. Annette, tipo, sulle Alpi abbarbiccato.
2: Ah, barbiccato.
0: Ma che cazzo ha mai usato abbarbiccato?
2: Barbiccato tutti
0: ma che vuol dire abbarbiccato?
2: Tutti i giorni.
0: Ma che stai?
2: Ma io quando vado a dormire la sera io lo dico. Hai mia compagnia che mi abbarbico.
0: Sentilo.
5: Dal bellissimo paesaggio sulle Alpi e abbarbiccato.
0: Abbarbiccato? Ma che è abbarbiccato? Ma che cosa?
2: Un posto isolato.
0: Sì, no, tutto qua, tutto il resto è tutto a posto. Però
2: abbarbicato, vabbè, ma tu non ti abbarbichi mai?
0: No, quello a barbecue, abbarbicato con 2-5. Cioè, sulle Alpi abbarbicato, ma vabbè, comunque. Giovanni, buongiorno,
2: buongiorno
0: di nuovo,
2: grazie,
0: buongiorno a tutti voi.
2: Come stai?
0: The Morning Show on Radio Globo. Mamma mia.
1: Comunque a me sta cosa non mi piace, che siete il trio più forte e non vi mettono la TV, firmerò una petizione.
0: Ma no, non siamo il trio più forte, non è vero? Altrimenti avremmo fatto altre cose, non stavamo qua alle 6 con voi.
2: No, e che stavamo? Che dove stavamo? Ma magari alle 6 siamo i più forti, magari alle 3:30.
0: Ah no, noi non dice di Radio Globo, delle radio a quest'ora.
2: No, lui si riferisce a tutto il mondo.
0: Ah, ok.
2: A tutto il mondo, anche le radio, che ne so, a New
0: siamo
2: York.
0: Siamo più forti di tutti.
2: In Russia.
0: Cioè, più dei tre moschettieri.
2: Ma molto!
0: Ah,
2: ma perché? Dei Fantastici 4?
0: A voglia, certo. I nomi dei tre moschettieri
2: Zoff, Gentile, Gabrini.
0: Bravissimo, e in porta?
2: In porta Tancredi.
1: Meno male, domani sarà un sabato caldo. Mi aspetta un bel weekend di mare, ecco. Che volete venire con me, Giovanni?
2: Magari, molto volentieri. Purtroppo il caldo era riferito all'ordine pubblico. Quindi io invidio molto il nostro amico che sarà sicuramente meglio.
0: Zoff, Gentile, Gabrini.
2: La formazione della nazionale.
0: Mi sento male.
2: Vabbè, allora, vuoi il rullo?
0: Che vuoi, Davide? Come cazzo ti pare? Come se Manigoldo?
2: Tanto fai sempre come ti pare, Farabutto. Allora, incendio che ha interessato un vivaio tra il Mandrione e la Tuscolana, nuvole di fumo nero si sono alzate, visibili da diversi punti della città. Allora, questo ieri, a Pioratini, ma io posso fare un notiziario così?
0: No,
2: prende la moglie a martellate.
0: Ma che vuoi, scusa, seduto, dico i nomi dei tre moschettieri, dici Zoff e Gentile Gabrini.
2: Tancredi nella Virkut.
0: Sì.
2: A Pioratino prende la moglie a martellate e aggredisce anche gli agenti intervenuti, è stato arrestato. Torre Maura, uomo accoltella nella sala pesi di una palestra, in fuga l'aggressore. E poi abbiamo le tensioni di domani, probabilmente, per il corteo nero di remigrazione e degli antifascisti in piazza. Ora ti do invece quelle nazionali, internazionali, perché nell'ultima ora Trump ha parlato. Tanto per cambiare.
0: Parlato.
2: Guarda un po'. E che cosa ti ha detto su Teheran? Che è pronta l'intesa.
0: Ah, si immagina.
2: Ecco,
0: sì.
2: E la sigla si farà in Europa, così ha detto Trump. Che cosa hanno detto dall'Iran?
0: Che non è vero.
2: Nessuna firma. Esatto, se ne parla proprio.
0: Sicuramente. Ma con chi parla da solo?
2: Che ti devo dire? Ha detto Khamenei per. Trump ha detto. Ah, che cosa pensa Khamenei? Per me, per quello che ne so, è d'accordo. cioè come per dire, che famo, usciamo è Federica, come... oh, signor Federica forse usciamo, sì, cioè si parla della guerra qua, eh.
0: Sì sì sì, ma lui presume, cioè lui è, certo, è come, certo, quelli che dicono no, quella lì è la mia ragazza, ma lei lo sa, no però secondo me,
2: ma infatti è la stessa cosa, il presidente statunitense ha anche detto che a breve ci sarà l'annuncio del luogo e la data della firma dell'accordo, però Khamenei ancora in San Cazzo, però vedremo.
0: Sì, sì, sì.
2: Allora, travolse e uccise il ladro con il SUV a Viareggio, non so se lo ricordi, è stata condannata a 18 anni. Li scontrai ai domiciliari l'8 settembre, parlo di Cinzia D'Alpino del 2024, inseguì e investì più volte un 52enne che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari. C'è un video dall'altro di questo investimento.
0: Ho visto.
2: Cittadinanza attiva, oltre un anno per una mammografia, un mese per gli esami urgenti. È quanto emerge da questo rapporto Salute 2026. Le criticità sono legate soprattutto alle attese. Ha parlato anche Schillaci.
0: Ah, è morto, era morto.
2: Il ministro.
0: Ah, ok.
2: Il ministro Schillaci, no, il periodo dei mondiali. Che cosa, esatto. Stiamo intervenendo con provvedimenti mirati. E poi parlavamo di mondiali, infatti ho trovato questa notizia che c'è Schillaci prima dei mondiali.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Messico, Sudafrica 2-0, padroni di casa dominanti. Hanno deciso Quiñones e Jiménez. Al tricolore inaugura, il tricolore della squadra ovviamente messicana, la Coppa del Mondo battendo i Bafana Bafana a Città del Messico, che è il Sudafrica,
0: Zoffi, Gabrini,
2: esatto, ecco. Tre giocatori espulsi, e nella seconda partita Corea del Sud, Repubblica Ceca.
0: Ma hai detto prima, esatto, ha vinto la Corea del Sud.
2: Ha vinto la Corea del Sud, quanto ha vinto?
0: 1-0.
2: Un che?
0: 1-0.
2: 2-1. Bafana Bafana.
0: Bafana Bafana. This is the morning show
6: on Radio Globo. L'estofante,
7: ma
6: disgraziato, disonesto.
8: Farabutto l'estofante, ti do un leccamuffo, anzi un marrovescio.
9: Fa parte anche l'estofante.
10: A furfante.
0: Furfante.
10: Giovanni, sei proprio l'estofante.
11: A me l'altro giorno mi hanno chiamato Zammammero.
0: Zammammero è un po' più recente, però.
2: Però l'estofante al momento non si fa.
0: L'estofante sì. C'è una canzone? No, questa no.
2: Era carina.
0: No, per niente, mettiamo quest'altra.

0: Radio Globo, che è sta faccia schifata, Angelo?
1: Niente, no, ma non ho capito perché hai tolto una canzone.
0: Quella di prima che ho detto questa no. Ma non c'aveva senso.
1: Non ho capito poi neanche chi fosse.
0: Guarda, ho tolto questa qua, te la faccio risentire da capo, perché sennò poi dopo uno dice.
1: No,
0: che...
1: ma non ho capito perché no, hanno iniziato in un modo, poi non è che a me sta musica mi faccia impazzire.
0: Era questa.
1: Ah, questo chi è?
0: Gabbani.
1: Ah, e perché hai tolto Gabbani?
0: No, ma è che così. Capito?
1: Non ti piace.
0: Per niente.
1: No.
0: E poi lo sai come si chiama il figlio di Gabbani?
1: Come si chiama?
0: Quello che si mette sul pane.
1: Così,
0: Gabbanino. Vieni qua, vieni qua.
2: L'unica cosa che sai fare.
1: Guarda, anche se ti sei stampato. Radio, qua faccio.

0: Scusa.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Altro che l'estofante, sei proprio un masnadiero, giovane.
3: Masnadiero, masnadiero.
4: Ma dove l'ha tirato fuori? Non ne ho sentito neanche.
3: Una masnada di masnadieri.
4: Una masnada.
3: Forse su Topolino, Paperino c'era. Una masnada di masnadieri.
5: Acci picchia, sei un birichino.
4: Ehi, amico.
2: Ma perché? Buzzurro.
4: Anche buzzurro,
3: buzzurro,
4: eh.
3: Buzzurro pure.
4: Sì. Va bene, signori, io a questo punto. Oh, mi dispiace tanto, guarda, vorrei stare un'altra ora. Però però no, perché tra poco c'è l'altro morning show.
3: C'è,
4: cioè,
3: un cambio?
4: Sì, io vado di là.
3: Ah, ok.
4: Ah, quindi se tu vai di là, io sto qua, resto qua.
3: So, se ti va.
4: Vogliamo fare così oggi?
3: Se vuoi.
4: Però tu devi stare lì nella parte dietro le quinte.
3: Io, come qua?
4: Devi saper fare quello
3: come
4: che faccio
3: qua,
4: io di là.
3: Anche là non voglio fare niente.
4: Eh no, di là, allora, di là è un po' impossibile. Di là è un po' impossibile. Grazie Sidoti, buongiorno!
6: Grazie, buongiorno a voi.
4: Ciao. Grazie Gabriele Lucifara.
6: Eccoci qua.
3: Grazie Luisa della Vallée.
6: Giovanni Sidoti.
3: Esatto.
4: Passate un buon weekend. Io torno lunedì dalle 5 con il Morning Show Replay. Chiaramente adesso il Morning Show ve lo
3: bello che ha detto. Chiaramente sai che è passata?
4: Chiara Ciotti.
3: Chiara, esatto.
4: Immagina, di Radio Romanista.
6: Che ha un'ottima mente.
4: Sì, bravo.
6: Veramente.
3: Siete delle stofanti.
6: L'hai detto tu, buzzurro.
3: Burfanti. No, perché?
4: Mi prendi ascoltatrice Isadora, per favore? Lo voglio mandare in onda.
3: Ah, sì, se lo vuoi rimandare a quel paese.
4: Mi sa che faccio prima io?
3: Sì.
4: Faccio prima io? Faccio prima io.
7: 55. Che sei una certezza nella vita, grazie. Gabbani se può sentire, grazie Fede per averci salvato almeno da una canzone trasmessa di Gabbani. Grazie Fede, sei sempre la migliore.
4: Grazie.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
11: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
14: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
15: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
14: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
17: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
19: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli.
0: da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
20: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
22: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
24: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
25: voci artefatte
24: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
26: Il Morning Show è offerto da
24: Top Supermercati.
27: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
28: Top Supermercati, buongiorno.
29: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al

È arrivato finalmente il weekend. Stanno facendo i gavettoni. No, non ci sono gavettoni, però insomma sarebbe da fare. Buongiorno a tutti, salve, sono Massimo Vari con il morning show di Radio Globo, anche oggi ad accompagnarvi fino alle 10, quindi qualunque cosa voi dobbiate fare in mattinata, fatela con noi in sottofondo che ci divertiamo. Essa divertimo, d'altronde, come dice anche la nostra.

0: cercherò di parlare il più possibile. Buongiorno a tutti, BBB.
1: Ecco qua, hanno cambiato.
0: No, finito. Comunque, questo è tutto quello che dirò oggi. State tranquilli.
1: Ragazzi, spariamo i fuochi d'artificio.
2: Metti per iscritto.
1: Buongiorno, Gabri Venus.
2: Buondì, buondì.
1: E buongiorno al nostro grande Giovanni Lucifora, che ritroviamo dopo questa oretta insieme a Federica. Buongiorno, Gio.
3: Buongiorno a tutti e a tutti e buon mondiale.
1: Vabbè, mondiale che è cominciato, quindi tra poco ne parleremo. Vai con calma, Gio.
3: No, ma lo sai perché? Perché per un attimo ho pensato se l'Italia giocava.
1: Ma tu non devi pensare, non ti preoccupare, non devi pensare a niente. Lascia fare.
4: Ma per dirti la non percezione del mondiale che c'è, ieri chiacchierando con un amico mi ha detto: ma quindi siamo fuori?
1: Noi non
4: iniziano oggi.
1: Veramente non siamo mai stati dentro. Cioè, per alcuni ragazzi, l'Italia non ha mai partecipato a un mondiale. L'abbiamo sentito anche con il nostro ascoltatore, insomma, di giovane età, che ci ha chiamato l'altro giorno, che con questa voce un po' rotta dall'emozione ci ha detto: no, non ho mai visto l'Italia ai mondiali. Mondiali che?
3: Ma infatti noi avremmo dovuto partire con i mondiali, aprire oggi, invece
1: non
3: possiamo.
1: Partiamo con un'altra bella cosa, perché ieri stava per arrivare alla fine del mondo, naturalmente, come sempre fa Donald Trump, bombardamenti, insomma, aveva minacciato di radere al suolo ancora una volta l'Iran, però poi è cambiato qualcosa, strano, perché non succede mai, lui è uno di quelli che se dice una cosa è quella, e invece stavolta, ragazzi, ha cambiato idea. Che è successo, Gio?
3: Allora, io vi do solo i titoli, perché poi ormai diventa una buttata, ormai è Trump, due punti, sì. Teheran ha accettato l'intesa, la sigla in Europa, Khamenei, per quanto ne so, è d'accordo,
1: molto virgolettato. Bene, molto bene, okay.
3: Fonti dell'Iran, due punti, nessuna firma.
4: Ieri sembrava quasi credibile,
3: Sì, lo so. Adesso lui ha detto pure che a breve sarà annunciato il luogo dove sarà la firma, forse in Europa. Nessun europeo ne sa qualcosa.
1: No, nessuno ne sa niente, però va bene così. Secondo me, sai, è come quando ti fidanzavi con una ragazza, ma lei non lo sapeva. Uguale, la stessa cosa.
4: Ma da dove li tira fuori?
0: Cioè, è sempre capitato a me questo.
1: Vabbè, comunque, vabbè, buona notizia. In ogni caso, non è successo niente.
3: L'intenzione c'è.
1: Almeno quello. Poi, invece, rimanendo sulle notizie di stretta attualità, ieri c'è stata invece grande preoccupazione. Quindi torniamo a casa nostra, nella nostra città meravigliosa, Roma, dove ieri si è sviluppato un incendio che, insomma, ha fatto paura. Che è successo?
3: Assolutamente, parliamo del Mandrione, un vivaio tra il Mandrione e la Tuscolana, e praticamente questa colonna di fumo nero densissimo si è vista un po' da tante parti della città, anche dal centro, si sono alzate molto visibili. Praticamente il fumo nero è stato causato da materiale di copertura delle serre presenti nel vivaio. Nessuno, fortunatamente, questa cosa più importante, è rimasto coinvolto, ma è stata evacuata un'intera area del vivaio. Poi è stata chiusa temporaneamente anche la circolazione via della Marrana, via Lugnano in Teverina, da via Fossato Rivica a via della Marrana, per agevolare proprio i soccorsi, comunque il transito veicolare, fino al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza. Ora bisognerà capire come si è sviluppato questo incendio e quali sono i danni a questo vivaio.
1: Le immagini sono spaventose, perché c'è questa colonna di fumo che si alza verso il cielo, poi tutta nera peraltro. Quindi,
3: sì, perché è plasticone la serra, insomma, è la copertura della serra che è andata a fuoco.
1: Sì, è vero, ci sono queste serre che hanno questa plastica copertura che evidentemente, insomma, incendiandosi fanno questo fumo nero non piacevole da respirare.
0: L'avete sentito il comunicato di Tajani di chiudere le finestre, ovviamente, quelli che abitavano vicino. Intervenuto subito.
1: Se avete un vivaio vicino a casa vostra, chiudete le finestre.
3: Tu scherzi, però ha demandato il municipio, perché il municipio ha mandato davvero la comunicazione, però firmato Tajani dal municipio.
1: Molto bene. Se volete fare voi una lista di raccomandazioni, potete farla, Globo WhatsApp è attiva, per carità, 393-777-7172, dove già stanno arrivando i vostri messaggi, e beh, sono messaggi positivi, perché oggi è venerdì.
5: Buongiorno ragazzi, dai che è venerdì.
1: E andiamo, vai.
6: Buongiorno ragazzi, io Giovanni, ma questa figuraccia da Rai ha tagliato più di un minuto della questione di Shakira.
1: Sì, è vero, ragazzi. Ieri ci siamo rimasti un po' male, perché, insomma, aspettavamo Shakira, che peraltro è l'unica che conoscevamo in questa premiazione.
3: C'era Bocelli, dai.
1: No, beh, c'era anche J Balvin.
3: Sì.
1: Però, dai. Va bene, parliamo tra un attimo. Intanto, però, 393-777-7172 per mettervi in contatto con il Globo WhatsApp. Questa è Radio Globo e c'è il Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Ho bisogno del morn per tutto quanto il giorno. Beh, fatevi bastare come sempre le 10, ma poi insomma ci sarà anche l'appuntamento del weekend. Doppio appuntamento sia sabato che domenica con il meglio di tutta la settimana. Ci tengo a ricordarvelo, così come vi ricordo che se volete ci potete ascoltare anche attraverso il podcast. Dicevamo, l'umore è altissimo perché è arrivato il weekend. A voglia!
2: Venerdì, io domani lavoro.
1: Tocca al maestro. Che bello, ragazzi. Vabbè, è così.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: C'è chi lavora, ce lo dobbiamo ricordare. C'è sempre chi durante il fine settimana lavora, ma non noi. E quindi.
3: Ma io sì, veramente. Brutti scansafatiche che non siete altro.
4: Ma a cogliere pomodori?
3: Esatto. Ah, esatto.
1: Non lo sapevi? È bracciante agricolo.
4: Però,
1: bracciante agricolo.
5: Non ho capito perché ti sei dimenticato del best del morning show di sabato e domenica, dove ci siamo noi dalle 6 alle 10.
1: Ma l'ho detto, ma sei rincoglionita
5: no,
1: stamattina.
5: Tu hai detto, no, noi non lavoriamo, ma lui lavorate voi.
4: Lui parlava di lavoro.
5: Capirai, ti sei salvato così.
1: Insomma, dai, ma, vabbè. Allora, scusa, se vogliamo fare la gag, no, perché noi veniamo qua tutti i fine settimana, ci svegliamo prestissimo.
5: Massimo, certo.
3: Famiglia, lo sanno tutti che è una brutta registrazione
5: ma
3: di 7 minuti che fa il giovedì.
5: Santa Maria.
1: No, il mercoledì.
5: Il mercoledì. Ma se lo sanno tutti, scusatemi, ma se lo sanno tutti, ma perché lo dobbiamo fare allora? Scusa, ma non lo facciamo,
4: perché
5: no?
4: È radiofonico.
5: Ma stai zitto, Giova.
1: Diglielo. E comunque non c'ha voglia nemmeno di fare quello, no, figuriamoci se dovesse essere in diretta. Ragazzi, ma di che parliamo? Oh, che ore sono? Ah, le 7:15. Beh, allora è il momento delle offerte di Roman Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Da quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
10: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
11: Radio Globo a colazione.
0: Fai tornare con noi. This is the morning show on

0: figuraccia ieri, insomma, una figura un po' da Peragottari, tagliando l'esibizione di Shakira, caro Giovanni.
1: Si è anche scusata, eh?
0: Si è scusata?
1: Leggevo stamattina da qualche parte che sembra che si sia scusata, quindi ammette di aver fatto un errore. Beh, tagliare Shakira,
0: scusa,
1: comunque, dai.
0: Scusa,
1: esatto,
0: scusa.
2: Sono partiti in anticipo, ma si può. L'unico giorno al mondo che sono partiti in anticipo c'era Shakira.
0: E che ti devo dire? Musica, per favore. Eccola, insomma, con questa canzone che, lasciatemi dire, boh, a me non dice assolutamente nulla. Continuo a sostenere sta roba.
2: C'è solo quel pezzettino del ritornello che è carino, dai, e poi
1: coinvolge,
2: basta,
1: solo quello.
2: Sì, esatto.
0: Non ci soddisfa, ecco,
2: no,
0: diciamo.
2: No.
0: Ce n'è un'altra versione invece che sta circolando che ci soddisfa molto di più e che più tardi ascolteremo.
3: Ecco.
0: Facciamo così.
3: Siamo in trattativa per sostituirla come inno ufficiale.
0: Ah, davvero?
3: Sì.
0: Molto bene, naturalmente tu non prendi soldi da nessuno.
3: Ovvio.
0: Questo devi saperlo. Ieri però, ecco, tra i vari artisti che si sono esibiti alla cerimonia di apertura c'era il nostro Andrea Bocelli, che sentiamo? Vai!
4: Mi sto allenando a tennis, ho visto che ti sei incontrato con Sinner, ho visto, ero geloso di tutti e due perché sono innamorato anche di lui.
5: È una bravissima persona.
4: Sì, è molto bravo, molto bravo. Poi,
6: però
4: sì, ma da 8 anni.
0: Eccolo là!
7: The Morning Show su Radio Globo
0: insieme a Ronaldo. È amico di tutti, ragazzi. Allora, è amico di Sinner, infatti l'ha detto anche qua. È amico adesso anche del grandissimo Ronaldo.
3: Grandissimo davvero. Cioè, adesso non vorrei fare body shaming, ma quello era Ronaldo.
0: Ma quello Ronaldo
1: quando ha smesso di giocare, il grandissimo Ronaldo,
0: si è un po' inquartato,
1: molto,
3: ma sì, sai che veramente non lo riconoscevo.
0: È lui, te lo posso garantire. Sì, anche se sembra, insomma, che sia la cover del Ronaldo.
1: No, si è ingrassato.
0: Sì, però. Per esempio, uno che si sta lasciando un po' andare è anche Francesco Totti. L'ho visto l'altro giorno su un video al mare. Sì. Beh, ragazzi, questi sono stati a stecchetto per tutta la loro carriera. Adesso hanno la possibilità di mangiare
1: anche
0: qualcosa in più.
1: Sì, ma
3: il metabolismo reagisce.
1: Sono anche portati a ingrassare, perché anche Totti, già comunque, si vede, faceva il calciatore, quindi è rimasto un po' più asciutto. Però appena mollato, subito la stessa
3: abituato
1: cosa.
3: A quel tenore sportivo, quando molli il fisico.
2: Ricordiamoci di Bud Spencer, che lui era un nuotatore, se non sbaglio, fisicatissimo e poi si è inquartato molto.
0: Sì, ragazzi, d'altronde, sai, quando fai una vita di sacrifici, perché noi non ci pensiamo mai, no? Però, che ne so, quando per esempio Sinner vince uno slam, cioè lui va a festeggiare mangiando un hamburger, quello è il suo premio. Cioè, rendetevi conto di che vita di sacrificio.
2: Noi ne mangiamo 3 al giorno.
1: No, ma mica fa come Gabri, 2 bocce di vermentino, di carbonara,
0: guadagna un sacco di soldi, ho capito, però va a mangiare con gli spaghetti contati, 4 spaghetti deve mangiare, se li mangia.
3: La filosofia giusta è questa, quella anche condivisa da Giovanni, cioè se tu non fai niente di attività fisica non ci sarà un momento che smetti e il fisico sbraga, sei già a posto così.
1: Certo, non c'è la differenza.
3: Esatto.
2: Massimo, mi raccomando, la nostra vita da atleti, non molliamo. Facciamo il piano alimentare anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari vogliono diventare come noi.
0: Infatti, poi faremo addirittura i corsi in TV, cioè Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, lo ricordiamo, tra anche in questo momento siamo in diretta.
1: Ciao.
0: Ecco, saluta quelli che ci stanno guardando.
1: Sì,
0: a proposito, ormai sta diventando un rito che voglio continuare. Questa tradizione mi piace, avere le foto di quelli che ci stanno guardando in TV in questo momento.
2: Durante
1: la colazione,
2: con
1: brava.
2: Il morning show.
0: Vai. Quindi mandateci la foto 393-777-7172. Dicevo, faremo i videocorsi io e Flaminia.
2: Sì,
0: quindi li metteremo.
2: Tu che scegli, che farai? No, dimmi perché.
3: Sentiamo.
0: L'addominali, io faccio gli addominali, va bene?
2: Dai, okay. Io faccio
1: te
2: funzionale.
1: Insegno io, Massimo.
2: Funzionale stanco.
0: Oh, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimo. Vai.
7: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
8: Buongiorno!
7: Radio Globo. Promotion.
0: Avete bisogno di un controllo specialistico o di una consulenza psicologica? Dovete comprare un medicinale o farvi vedere da un osteopata? Normalmente non sarebbe possibile effettuare tutte queste operazioni in un unico posto, ma adesso si può, grazie alla farmacia Corsetti, che ormai non è più solo una farmacia, ma qualcosa di più. Per spiegarci questa nuova iniziativa è qui con noi la dottoressa Gabriella. Salve dottoressa!
9: Salve a tutti!
0: Dottoressa, allora, può spiegarci meglio l'idea dietro la Corsetti Health?
9: Corsetti Health nasce con la farmacia
6: farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
0: Ecco, perché dovremmo venire da voi?
6: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
0: E da voi che servizi si possono trovare nello specifico?
6: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
0: Quindi basta venire da voi, dottoressa?
6: Assolutamente sì, siamo all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
0: Avete capito? Corsetti Alta, l'unico posto per stare bene.
7: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
13: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
15: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
19: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. La

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
5: The Morning Show. Sponsored by Top Supermercati.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
7: Top Supermercati, buongiorno.
8: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
7: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
6: Top Supermercati.
9: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. E dai, dopo da Gianci.
10: The Morning Show on Radio Globo.
11: Ma non è vero, ragazzi, non c'è nessuno sciopero. Ieri ci doveva essere, ma poi, se non ricordo male, è stato anche scongiurato.
12: Diciamo che una parte dei sindacati ha fatto un passetto indietro, altri l'hanno fatto, ma non ci sono state ripercussioni così efficaci.
11: Poca roba, insomma, poca roba. Vabbè,
12: i confederati non hanno scioperato.
11: Vabbè, diciamolo, dai, allora, organizzate uno sciopero, perché è un po' che non ce ne abbiamo e sinceramente ci stanno un po' mancando, giusto così per parlare male di quella
12: però,
11: categoria.
12: Per non sapere né legge né scrive, domani quattro manifestazioni.
11: Quattro manifestazioni.
12: No. 20.000 persone,
13: meno
12: tra
13: male.
12: Prati, la zona della Sapienza, San Lorenzo, insomma, quindi sono quattro manifestazioni che potrebbero pure avere un non so che di pericoloso.
11: Bene,
12: quindi,
11: sì, perché?
12: Perché da una parte sono quelli della remigrazione, dall'altra parte sono i movimenti diciamo più anarchici, oppure i movimenti per la casa, quindi sono due movimenti contrapposti, non stanno troppo vicino ma neanche troppo lontani.
13: Beh, e potrebbero unirsi in un unico grande gruppo.
12: No, se si uniscono che poi si dimezzano.
11: Meglio di no. Poi magari, ecco, faremo la conta di auto incendiate, danni e tutto il resto.
12: Sì.
11: No, ma speriamo di no, ragazzi, mi raccomando.
13: No, ragazzi.
11: Allora, sono le 7:27. Dicevamo, gente stacanovista che ha tanta voglia di lavorare come noi.
14: Ma dai, va culo, va. Ma allora il sabato non ascolto più la registrazione. Io ero convinto, ho detto, vedi questi che stacanovisti, pure il sabato vanno là per far Morning Show. Invece è tutta una presa per
11: ma non è vero.
14: Ma cosa che c'è, ma ve meritate proprio quel posto.
11: Ma non è vero, siamo in diretta.
13: Ma
11: siamo.
13: Certo.
10: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
12: Che meraviglia.
13: Oh, domani la colazione la porti te.
15: È diventato come me.
11: Non ho capito niente,
13: uno
11: perché non ho capito il messaggio, due perché tu ci parli sopra, quindi aspetta.
15: Da piccolo sognavo di essere come Ronaldo, alla fine è Ronaldo.
11: Ah, ecco, lui da piccolo sognava di essere come Ronaldo e
16: alla fine Ronaldo è diventato come lui.
11: Mi sa che sì, effettivamente sei un
16: solo
11: po'...
16: Solo che Ronaldo non lo desiderava affatto, è solo successo.
11: Però, Gio, tu mi insegni che ha sempre avuto un po' problemi di peso Ronaldo, anche quando era in attività. No?
12: Sì, Ronaldo è stato uno dei giocatori più forti al mondo in assoluto, questo bisogna dirlo. Nel suo momento massimo, quindi all'Inter è stato veramente forte, però in effetti non era proprio longilineo. Adesso, insomma, sta esagerando, non era proprio longilineo, ma anche questo è stato un problema dei suoi infortuni al ginocchio, ad esempio, proprio per il peso del corpo.
11: Comunque ci sono diversi calciatori che sono cambiati dal giorno alla notte con la fine dell'attività sportiva,
13: sì.
11: Ce ne sono davvero
12: quasi tutti,
11: ci sono davvero tanti. Ci sono anche quelli che si mantengono in grandissima forma.
12: Ubaldo Righetti
11: Ubaldo Righetti
12: no, si mantiene in forma. Lui si mantiene in forma.
11: Lo vediamo.
13: In Pallomeni.
11: In Pallomeni. No, no, ma ce ne sono diversi. Ce ne sono diversi, ragazzi, che sono rimasti in forma. Però ce ne sono alcuni che effettivamente non riconosci. Quello? Ma davvero? Quello è quel giocatore lì?
12: E poi in breve tempo, dal momento in cui lasciano al momento in cui cominciano a prendere peso, ovviamente passa pochissimo tempo, sembra che non aspettano altro, insomma.
16: Beh, i calciatori perché li vediamo in TV, ma vi è capitato con un amico?
12: Ah sì.
11: Vabbè, certo.
16: Sì. Che lo rincontri proprio di salve. Ah, Gabri, cioè, ti è capitato?
13: A me è capitato anche al contrario, un amico obeso proprio pesantemente che poi si è fatto il bypass gastrico, non l'ho riconosciuto, si è dovuto ripresentare.
16: E il disagio sul tuo volto?
11: No, no, no, è lui che ha detto "meno male non mi ha riconosciuto".
17: Pipa! Ragazzi, Ronaldo è il fenomeno, anche con una panza che gli struscia per terra, non ci fa girare la testa col pallone,
11: Sì, vabbè, comunque
12: un po'
11: ragazzi,
12: Maradona,
11: rimane sempre
12: Maradona.
11: Oh, rimanendo sempre in tema mondiali, base. No, non so se avete visto quello che è successo ieri nella partita, peraltro con questo arbitro che sembrava più Robocop che un arbitro, perché una volta, ragazzi, io mi ricordavo l'arbitro c'aveva un fischietto, punto e basta, al massimo due cartellini, uno giallo e uno rosso. Adesso invece telecamera sugli occhiali, auricolare tipo Ambra quando faceva non era Rai, poi telecamere dappertutto, insomma di tutto e di più. Beh, sono ormai dei droidi sostanzialmente.
16: Siete soddisfatti? Infatti lo trovate spoetizzante.
12: Ma guarda, allora, se noi parliamo del calcio di una volta, il vecchio calcio, sì, sicuramente era bello, però certamente con questi strumenti si riesce a evitare al molto più l'errore, che tante volte compromette proprio una partita di calcio. E vi ricordo che una partita di calcio sono anche tanti soldi in certi ambiti, soprattutto in ambiti come questo.
16: E adesso la Juve come fa? Che gli ha detto?
11: No, tranquillo, lo fanno anche con il VAR, non ti preoccupare.
13: Sì, sì,
12: fanno così un film diverso da quello che stai vedendo te.
11: Comunque le immagini che potete vedere su Globo TV dell'arbitro, ma insomma anche sui social le trovate, ecco, c'è lui veramente tutto agghindato con sta auricolare, fili che escono dappertutto,
12: telecamera,
11: microfoni, telecamere e un brutto riportino, quello volevo segnalarlo.
16: Sembrava un tatuaggio.
13: Che cos'è quel ciuffo di peli arricciati?
11: Il capello, a proposito di Ronaldo, vi ricordate a un mondiale quando Ronaldo venne con quella capigliatura con un triangolino sulla fronte? Ecco, più o meno ricorda quella roba.
13: Ma lì era fatta apposta.
12: Ma lì è per coprire la calvizia, così la copre la calvizia.
16: Ma invece Mudau è il giocatore che ha fatto da modello per la Coppa del Mondo? Cioè, è uguale, ragazzi. La testa è uguale, è la Coppa del Mondo.
11: È la Coppa del Mondo, sì. Però, ragazzi, a proposito di quello che, insomma, è l'arbitro, ieri ha fatto discutere, tanto per cominciare, alcune decisioni, un sacco di cartellini,
12: Tre espulsioni durante appunto la partita del Sudafrica, Messico-Sudafrica, vinta al Messico per 2-0, e l'arbitro Sampaio ha espulso tre giocatori, decisioni particolari. Ma poi voi sapete che nella nuova regola, cioè da più di tempo, non dal suo mondiale, quando comunque devi andare al VAR, devi spiegare il motivo della decisione, lo fai con questo microfono davanti a tutto lo stadio.
11: Lui l'ha fatto ieri, naturalmente, il problema è che nessuno l'ha capito, perché insomma parlava in inglese un po'.
18: After review, attacker is not ended, could be sent for free, start directing the face of the defender. Decision, direct free kick, red card.
11: Ragazzi, era Papa Leone, per me era Papa Leone.
12: La regia poi girava verso tutti i volti di tutti i giocatori, tipo questo anche Mudau, che capivano. Hanno capito solo red card, cartellino rosso, solo
11: e si è capito anche Mortacci, si è capito quello che l'ha detto il giocatore che è stato buttato fuori, ma ce ne sono stati ben tre. Insomma, questo è quello che è successo in questa prima fase dei mondiali.
12: C'è da ricordare che alle 4 c'è stata anche un'altra partita di calcio, Repubblica Ceca contro Corea del Sud, e ha vinto appunto la Corea del Sud.
11: Molto bene.
17: No, ma Ronaldo c'ha tipo un problema alla tiroide, una roba del genere, per quello è ingrassato quando ha smesso di giocare.
11: Sì, che è quello che dicono in tanti, un problema alla tiroide. Vai.
17: Io una volta ci ho pure chiamato in studio di sabato, pensa che idiota.

0: Globo.
1: Grande Avicii, che ogni tanto ecco riciccia fuori, lo risentiamo molto volentieri, sempre, sempre mitico. Sono le 7:36 minuti. Beh, parlando di tecnologia nel mondo del calcio, ma nel mondo dello sport in generale, ci sono delle innovazioni che certo ti fanno godere lo spettacolo come non l'ho mai visto prima, no? Per esempio, se vi ricordate le Olimpiadi con questi droni che seguivano gli atleti e che ci facevano vedere delle immagini davvero spettacolari da prospettive che non avevamo mai osservato. Beh, però qualche giorno fa c'è stato un grandissimo e gravissimo incidente durante una partita Ungheria-Kazakistan con una telecamera. Avete visto quelle telecamere che scorrono sopra le teste dei giocatori, no?
2: Sui cavi tipo tram?
1: Sì, sì. Esatto. Sì. Beh, una si è surriscaldato il cavo, sembra almeno dalle immagini che si vede un po' di fuoco.
3: C'è una fiamma, sì.
1: Ed è venuta giù, ma ragazzi, a qualche metro da un operatore che era lì con la telecamera manuale, cioè una roba, si è sfiorata una triglia. Quanto pesa una telecamera?
4: Allora, innanzitutto è precipitata da 20 metri, quindi immaginate la velocità che possa aver preso. Sicuramente se avesse colpito l'operatore, che poi si vede nelle immagini, l'avrebbe fatto molto male.
1: Molto
4: pericoloso durante questa partita amichevole in Ungheria.
3: Della serie Vivi per Miracolo.
1: Sì, proprio Vivi per Miracolo.
2: No, ma poi è un accrocco mostruoso, perché oltre alla telecamera c'è tutto il sistema, il carretto che la porta avanti e indietro, farà 100 kg quell'aggeggio.
4: La partita poi è stata sospesa e poi è stata ripresa, però insomma in effetti è stato un momento molto molto pericoloso, molto rischioso.
1: Sì, anche perché voglio dire, a pochi metri di un operatore che stava lì con la telecamera manuale, ma anche a pochi metri grande, del pubblico.
4: Grande professionista lui,
1: Chi?
4: L'operatore.
1: Ma non si è accorto di niente.
4: No, ha continuato a riprendere nonostante il rischio che aveva appena corso.
1: Sì, quello non si è accorto di niente, se no figurati, lo sa dove stava, già prende la macchina, figuriamoci. Ma non scherziamo proprio. No, però ecco, Vivi per Miracolo, mi viene da dire. Sì. Tra l'altro c'è un altro signore che è sopravvissuto per Miracolo. Stiamo parlando di Pier Silvio Berlusconi, ragazzi. Ieri attimi di panico perché girava la notizia di questo incidente molto molto molto grave.
3: Violento, titolava il giornale, quindi molto preoccupati eravamo.
1: Cavolo, insomma, uno scontro, mi sembra di aver capito, frontale. Si è salvato grazie alla cintura di sicurezza e l'airbag.
4: Di fronte all'improvviso.
1: Quindi insomma, se l'è vista veramente brutta e ha detto delle cose, perché poi ieri ha partecipato a un evento e ha detto delle cose proprio su questo incidente. Non si sente benissimo, però ve lo faccio comunque sentire perché fa una riflessione importante. Senti,
5: Io ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente, poteva essere una tragedia.
1: Poteva essere una tragedia, ha ragione. Poi però senti che dici, senti. Vai Silvio, adesso parte il tifo naturalmente, tutti a fare.
5: Perché grazie a qualcuno che ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di aver vissuto dei miracoli, si è più forti di prima, ragazzi. Forza!
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Allora, punto uno dice grazie a qualcuno lassù. Io non ho capito se si riferisce al Padre Eterno o al Padre proprio.
2: Guarda, cioè, che le due cose coincidono.
4: No,

0: stessa cosa.
1: Però vedi che dice, quando poi si riceve un miracolo come questi, si è più forti di prima. Beh ragazzi, un miracolo, questa è una roba che ti cambia la vita, no?
2: Sì, dovrebbe farti capire quanto vale la vita.
0: Ma lui ha già avuto un miracolo, dove è nato, voglio dire, essere nato Berlusconi, insomma, è già un miracolo secondo
2: sì, però
0: me.
2: Non è che è stato lì a fare niente, a godere di quello che ha fatto il Padre Eterno, ecco, lo ha continuato a fare anche lui.
1: Sì, sì. Sai, mi ha fatto pensare a chissà quante volte abbiamo ricevuto un miracolo e non ce ne siamo nemmeno accorti. Cioè, nel senso che per noi è andato tutto normale, ma magari veramente dietro di noi stava succedendo la tragedia. Se fossimo passati in quel posto un minuto prima, un minuto dopo, se avessimo fatto una strada piuttosto che un'altra.
2: Final Destination.
1: Final Destination, no, più Sliding Doors, secondo me.
3: Avete mai avuto quella sensazione?
1: Sì, io sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Vabbè, però io ce l'ho avuta palese, ragazzi, stavo per chiudere gli occhi.
0: Vabbè, certo.
1: E quindi insomma, per me il miracolo c'è stato, no? E quindi però ecco, poi magari qualcuno ha avuto un altro genere di miracolo, non sempre il miracolo è associato a un momento dove ti sei salvato la vita, dove hai avuto un'altra possibilità. Ci può essere anche qualche altra cosa.
3: Raccontateci.
1: Bravo, mi piaci.
3: Raccontateci.
1: Sai che saresti pronto per andare a prendere il posto di Milo Infante su Rai 2?
2: Vuoi andare?
1: Saresti pronto. Vabbè, no, diamolo il numero 393 777 7172, che è il numero della Globo WhatsApp. E me

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti, porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione, le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: Top Supermercati.
23: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
24: Top Supermercati, buongiorno.
25: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
23: Top Supermercati.
26: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da 3 fiotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
27: This is the Morning Show.

0: quello che è successo ieri a Pier Silvio Berlusconi, che ha avuto un grave incidente con l'automobile, però ne è uscito illeso, quindi insomma ha parlato veramente di santi in paradiso.
1: Pensa se ci avesse avuto la mia panda. No ragazzi,
0: no,
1: dicevamo addio.
0: Si è salvato, ha detto grazie alla cintura di sicurezza, e voglio sperare che almeno quella tu la abbia in macchina, perché non c'è niente.
1: Sì,
0: la macchina.
1: Ma la carrozzeria intorno non sarà la stessa dell'automobile di Silvio Berlusconi.
0: Peraltro ve lo dico, vi do questa notizia prima che poi la leggiate sui giornali, insomma. Allora, sono in trattativa per comprare Villa Certosa, ok? Va bene.
2: Tu?
0: Sì, sono in trattativa per comprare. Sì, voglio andare al mare quest'estate, ho detto vabbè, compriamoci una casetta.
1: Sì.
0: Siamo in trattativa per Villa Certosa. Se adesso ho fatto la proposta, se ma accettano.
2: Se ti aiuto con 7,80 euro posso venire un weekend?
0: Forse sì, okay. Forse sì. Secondo
1: me. Non c'è posto, Gabri.
0: Vabbè, sentiamo un attimo qua se ci sono persone. Aspetta che intanto mi deve ritornare la voce. Se... mamma mia, sta aria condizionata, ragazzi, da mazza.
3: È l'età.
0: No, è l'aria condizionata. Giova, che c'entra l'età?
2: Comunque sì, abbiamo il miracolato.
0: Abbiamo il miracolato. Allora,
3: bello.
0: Attenzione, sentiamo un po' se è un miracolo degno di nota. Beh, buongiorno Ivan.
4: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
0: Bene, a parte l'aria condizionata che ci sta togliendo la voce. Però dai, vai, raccontaci tu, sentiamo se hai ricevuto veramente quello che possiamo definire un miracolo.
4: Sì, diciamo di sì, perché praticamente nel 2022 era un sabato pomeriggio, ho deciso di portare mio figlio al mare insieme alla famiglia.
0: Sì.
4: E praticamente ci tuffiamo e tutto quanto, il mare è un po' mosso e praticamente veniamo sbalzati vicino agli scogli.
0: Ah, mamma mia.
4: Infatti mia moglie ha visto tutta la scena, ha cercato di avvisare dei pescatori che stanno pescando sui piloni, quelli che vanno dentro l'acqua. Ma io e mio figlio ormai avevamo preso il largo.
0: Mamma.
4: Poi non si sa come ho avuto tipo la sensazione che qualcuno mi prendesse e mi portasse proprio verso quei piloni. Mi sono ritrovato aggrappato a un pilone con mio figlio in braccio.
0: Mamma, quanti anni ha tuo figlio? Quanti anni aveva?
4: Mio figlio aveva 12 anni.
0: 12 anni, quindi insomma, era in grado di nuotare?
4: Aveva appena imparato a nuotare.
3: Sì, ma definisci qualcuno mi ha preso, mi ha portato, ho sentito come qualcuno che mi prendesse. Definiscila bene.
2: La capitaneria.
0: C'era un bagnino.
4: No, vabbè, uno pensa sempre a qualcosa di etereo che esiste e tutto quanto.
0: Vabbè, perché no? Se non c'era nessuno.
1: Come la sensazione di una mano invisibile, ecco, che
4: sì,
1: ti aiutasse.
4: Otto anni fa è morto mio padre.
0: Quindi secondo te, ecco, dall'alto
1: ti
0: magari è intervenuto papà che ti ha dato una mano. Vabbè, in ogni caso, comunque ti sei ritrovato dove non immaginavi più di ritrovarti, perché ormai avevi quasi perso le speranze.
4: Sì.
0: Mamma mia,
4: ma
0: ragazzi.
4: La cosa sconvolgente è che io praticamente ero mezzo tumefatto, perché sangue, tagli dappertutto.
0: Ci credo.
4: E mio figlio è alleto.
0: Ma
1: bello!
0: Meno male, cioè non è che meno male perché tuo figlio si è sfumato, perché poverino, insomma,
1: no,
0: pure lui.
1: Però
0: almeno hai portato a casa la pelle. Bravo. Sentiamo Andrea. Buongiorno Andrea.
5: Buongiorno a tutti.
0: Andrea, anche tu hai ricevuto quello che possiamo, magari che tu interpreti come un miracolo?
5: Miracolo è di poco, calcola. Io con mia moglie poi alla fine ci ho fatto due figli, però praticamente noi appena conosciuti 2018 partiamo per la prima nostra vacanza insieme, andiamo a Sharm el Sheikh al Dominal Coral Bay, 10 giorni, praticamente all'ottavo giorno mia moglie si beve quest'acqua egiziana che sapete tutti, no? Che va, cioè sta a bere, devi andare al bagno tutto il giorno.
0: Sì,
5: un giorno insolazione, gli ha preso insolazione. L'ho maledetta, no? Perché mi ha fatto stare un giorno dentro a resort.
0: Stava in vacanza, capito? Dice,
5: l'ho maledetta,
0: ti credo.
5: Ho detto, mottacci tu.
3: Ma fatto cagare la vacanza.
5: Maledetta a me quando l'ho conosciuto.
0: Ammalati dopo,
5: No, praticamente, vabbè, poi decidemmo di andarsene perché era improponibile come cosa... lì. E praticamente sull'aereo litigata eccetera.
3: Poverina.
5: Torniamo a Roma, leggiamo attentato al Dominal Coral Bay, morti turisti.
0: Mamma mia,
5: attentato, ma un attentato brutto.
0: Sì, sì.
3: Quelli che sono arrivati dal mare.
5: Ma sì, ormai sono passati anni, però praticamente alla fine non l'ho sposata, però ci ho fatto due figli, da che ho maledetta ci ho fatto due figli, perché potevamo starci pure noi in mezzo a sto...
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Comunque, cioè, povera donna, mi dispiace proprio per lei. Guarda,
0: ragazzi, altro che slide indoors, comunque qua.
5: Guarda, una santa, è diventata santa, da che era una.
1: Sei ammalata, poveretta, ha bevuto l'acqua.
5: Ma meno male che gli è venuta la cagarella.
1: Ma meno male sì.
0: Vabbè, comunque, ma anche te bello sfigato. Un bacio amore, dico, sì, però certo. Anche te bello sfigato. Una volta che vai in vacanza arrivano attentatori, insomma, non è proprio.
5: Ma poi era la prima vacanza insieme, cioè appena conosciuti doveva essere lo spettacolo. Invece questa purella insolazione, cagarella.
2: E attentato, insomma, la sposo ci facendo il figlio.
0: La sta mortificando in tutti i modi possibili. T'ha salvato la vita, vabbè, che meraviglia. Salutaci tua moglie, poi
5: Valeria,
0: facciamo
5: Valeria, che poi tra l'altro è la madre di Aureliano, è quello che avete fatto il sondaggio.
1: Ma
5: Aureliano
1: non mi dire.
0: Sancredi. Come sta il nostro figlio? Come sta il nostro figlio? Abbiamo scelto il nome.
5: Sta stupendo, ho mandato pure foto, poi vi rimando le foto, che è spettacolare.
0: Bello. Dopo facciamo un brindisi con l'acqua del Sharm el Sheikh.
1: Faccio sapere da andate in vacanza quest'anno, che così è.
6: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Global,
0: Traffic News. E adesso però sentiamo cosa sta succedendo sulle strade con l'aggiornamento sulla viabilità.
3: E si rallenta sul grande raccordo anulare, sulla carreggiata interna tra la Casilina e l'Appia, e rallentamenti anche sul percorso del tratto urbano della Roma L'Aquila per traffico verso la tangenziale, dove i rallentamenti iniziano tra Via delle Valli e Veri Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Ancora si rallenta sulla Flaminia tra l'Abaro e Via dei Due Ponti verso il centro, e sulla Salaria tra la motorizzazione civile e la tangenziale est. Infine rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso Roma. Tutto questo e altro lo trovate sul sito roma.luceverde.it.
7: Good morning. Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo.
1: Radio Globo
7: Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione e cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Ave Cetus!
15: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro.
11: momento in... Non 2 secondi!
17: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
7: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
12: Top Supermercati, buongiorno.
13: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
12: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
11: Top Supermercati.
6: Solo le migliori in FM.
14: Streaming,
6: DAB
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
15: Buongiorno, ancora con il Morning Show di Radio Globo che riparte. Altre due ore da passare insieme, le 8 e 2 minuti. Io sono Massimo Vari, con me c'è tutta la banda del Morning Show. Let's go!
16: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: Sì, Fede. Volevo fare uno scherzo, volevo fare comunicazione di servizio fra me e Federica, che in questo momento è dall'altra parte, insieme anche a Stefano, il buon Lucas, a Gabriele Sidoti. Insomma, salutiamo anche chi dall'altra parte sta mettendo le mani su questo morning show. E allora queste mani vanno su, sulle mani!
1: Sulle mani per il morning show!
0: Diglielo! Allora ragazzi, ormai la febbre dei mondiali è iniziata. Ieri ci sono state già le prime partite con una ventina di espulsi e per cominciare bene, con grande fair play naturalmente. Vabbè, vabbè, almeno speriamo che sia così, almeno ci divertiamo un po', visto che non abbiamo la nostra nazionale lì, non abbiamo niente da guardare, almeno speriamo in qualcosa, insomma, ecco, ste robe così, no?
2: Vabbè, sì, spettacolo. Che fanno un po' colore, sì. Perché non c'è
3: l'Italia, non c'è, non ha funzionato.
0: L'ho provato a cercare del colore, l'ho trovato, non l'ho trovato. Tra l'altro, non siamo stati costretti a trovarci una nazionale da tifare. Sta andando molto forte il Curaçao, nella simpatia di tantissime scelta. Persone. Sì, beh, no, un sacco di persone. Non credo abbia tantissime chance. Adesso la butto là. Però, insomma,
2: vabbè,
0: ecco,
2: io invece, a parte la Spagna, che è un gradimento, io ti farei per l'Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
2: E sai perché?
0: Perché?
2: Perché è allenata da Cannavaro.
0: Beh, sì.
2: E ha una possibilità di vittoria dello 0,08%.
0: Ah, anche troppo, secondo
2: però
0: me.
2: C'è.
0: Beh, la possibilità c'è, per forza, dai.
2: Sulle oltre 40 squadre che ci sono, 38esima, diciamo.
0: Bene.
3: Beh,
0: okay.
3: Scusa, una squadra che ha lo 0,08, i bookmaker quanto te la danno? 4.000
2: a 1? Miliardo, 2 miliardi, insomma.
3: Mettiamocela, ragazzi, una piottina.
0: Beh, insomma, sarebbero però buttate, fatelo dire. No, la vedo molto, molto dura. Però questa, insomma, è un'edizione dei mondiali un po' strana, anche perché non si sa nemmeno se li fanno arrivare al campo, perché li hanno già bloccati, insomma, hanno avuto dei problemi proprio all'aeroporto. a livello di procedure, quindi vedremo un po' quello che succederà. Comunque, nonostante questo, noi ieri abbiamo cercato di trovare del buono in questa edizione dei mondiali senza la nostra nazionale.
2: Ma non l'abbiamo trovata.
0: Niente, non se ne viene fuori. Non se ne viene fuori. Allora, tra pochissimo vi daremo, o le volete subito? Allora, abbiamo praticamente, secondo l'intelligenza artificiale, secondo l'algoritmo, quelle che possono essere le probabili vincitrici di questa edizione.
2: Allora, se volete vi do 20 squadre, dalla 20esima, 19esima, 18esima, fino ad arrivare alla prima, che c'ha l'algoritmo più favorevole.
0: Okay.
2: Se volete ve ne do 20, se no ve ne do di meno.
0: Allora, facciamo così, ci dai intanto le 20, però ti fermi quando arrivi a 10, così le dividiamo in due tronconi, e così hanno anche la possibilità di appuntarsi e andare a fare poi le giocate alla sala scommesse.
2: Allora, questo è un algoritmo che svela chi vincerà il mondiale del 2026, quindi le 20 squadre favorite secondo la percentuale.
0: Okay.
2: Abbiamo detto di Cannavaro, ma quello è il 38esimo, Uzbekistan. Partiamo dalla 20esima, la Turchia. La Turchia, c'è un altro italiano, perché voi sapete che è
0: Montella,
2: che ha 0,96% possibilità di vittoria finale. Poi abbiamo una squadra che abbiamo visto giocare ieri e io credo che qualche percentuale potrebbe essersi alzata, il Messico.
0: È
2: anche padrone di casa, uno dei tre padroni di casa, insomma. 19esimo con 0,97% di possibilità.
0: Ok.
2: Andiamo veloce. Stati Uniti, 18esimo, 1,30 possibilità, quindi andiamo ancora su una squadra di casa. 17esimo è il Giappone, 1,31% di possibilità.
0: Ok.
2: 16esima la Croazia, pensavo più alta, 1,40% di possibilità. L'Ecuador, 15esimo, con 1,57% di possibilità. La Svizzera, 1,58%. Il Marocco, 1,67%. Uruguay, 1,78%, quindi dodicesimo. La Colombia, 1,90%, e dal decimo posto in poi, ci fermiamo un attimo, il Belgio ha 2,31% di possibilità di vittoria, quindi è decimo.
0: Molto bene,
3: Bene, l'Italia è tra i primi 10.
0: Perché non l'ha nominata fino adesso, ma mi sa nemmeno dopo. Porca zozza.
2: Da 4, 8, 12 anni che la nominiamo.
0: Vabbè, dai, forza, tiriamoci su il morale, va. Tiriamoci sul morale, ecco. lo facciamo con questa versione un po' alternativa di quella che è stata una canzone gloriosa degli anni 90, il mondiale dei 90, le notti magiche che diventano le notti tragiche, con il morning show di Radio Globo, schierata tutta la squadra.
4: Forse non sarà questa canzone

0: attenzione.
1: Non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
2: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: sono le 8:12 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Andata a f***o, ma ti hai fatto piangere con questa canzone. Andata a
0: c***o. Adesso non ho capito se ha pianto per la confusione.
5: O parosicata.
0: È un tema sensibile.
4: Allora bisogna cambiare da voglia di vincere a voglia di piangere.
0: Ce l'abbiamo, la voglia di piangere, la voglia di sbattere la testa al muro, ragazzi, ma ci dobbiamo accontentare. Vabbè, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con le ultime 10 posizioni. Secondo l'algoritmo sono queste le squadre che hanno possibilità di vincere questi mondiali di calcio. Allora,
5: eravamo rimasti al Belgio, che ha 2,31% di possibilità di vittoria, quindi decima squadra.
0: Decima posizione.
6: È la prima la Spagna. Cosa?
5: Nona. Dai. Abbiamo con 3,42% di possibilità la grande sorpresa, che potrebbe essere la Norvegia.
0: Vabbè, ma ormai ti ha rovinato tutto, non che continui il gioco, l'ha detto.
4: Ci avete rovinato il best e ci avete rovinato pure la classifica.
0: Sentiamo le altre. Tutto uno spoiler. Vabbè, alla fine Giovanni muore.
4: Ma è sincera radio.
5: No, però vi do un'informazione. Mi sa che tutti morivo prima o poi. No, questa è così, la butto là.
0: Allora, attenzione, eravamo arrivati al numero 9, ha detto
5: Norvegia.
0: Ok, numero 8, vai.
5: Numero 8 col 3,95% di possibilità l'Olanda.
0: Ok, ma
5: l'eterna seconda.
0: Che vince la Spagna.
5: Vabbè, certo. Beh, sì, comunque la Spagna è la prima.
0: Sì.
5: Poi Germania settima posizione col 5,89%.
4: Ottimo. Sì,
5: Brasile sesta. Io pensavo un po' più alta, invece no, 6,81%. Vi ricordo che la Spagna che vincerà alla fine,
4: Sì. Di
0: questa... Guarda, aspetta. Metto già a base.
5: Ma portiamoci avanti il lavoro. Poi il Portogallo quinto con 7,15% di possibilità. Qui entriamo veramente su quelle che possono veramente vincere.
0: Sì.
5: Perché al quarto posto abbiamo l'Argentina, 10,15% detentrice del titolo scorso.
0: Ok, bene.
5: Andiamo sul podio.
0: Sì, no, sai che una cosa volevo dire a proposito dell'Argentina. Ieri ho visto Nusret aggirarsi lì allo stadio Azteca. Sì, ragazzi, cioè non so se vi ricordate quando riuscì a intrufolarsi durante la premiazione, cioè è riuscito a prendere la Coppa del Mondo, toglierla ai giocatori e farsi lui la foto con la Coppa del Mondo. Ragazzi, è pericoloso.
4: Che intenzioni
0: questo,
4: ha?
6: Sta parlando di Salt Bae, quello che fa la mossa del cobra col sale sulla carne.
0: Sì, vabbè, poi dai, vai.
5: Al terzo posto con 10,83% di possibilità di vittoria,
0: sì,
5: tanto Inghilterra. Poi, come abbiamo già detto, dopo quello che dirò adesso ci sarà la Spagna, che
0: vabbè, normale, ovvio.
5: Okay. La seconda invece è, vediamo un po' che se ci siamo scordati qualcuno, quale può essere la seconda?
6: La Francia.
5: Bravo.
0: La Francia.
5: 69% di possibilità.
0: Però
5: la prima è l'Italia.
4: Sbagliato.
5: Ed è la Spagna con 16,19% di possibilità di vittoria del mondiale.
0: Che bello, ragazzi, che bello.
4: Ma che bello, ma c'è da piangere, cioè.
0: No, beh, insomma, dai, comunque per la Spagna io nutro una certa simpatia.
4: Sono simpatici,
0: sì. Sì, sono contento.
5: Sono forti proprio.
6: Sono i nostri fratelli, dai.
0: Sì. Anche se avrei preferito, sinceramente, così, la butto là alla numero uno. Ragazzi, no, ci avrei buttato dentro anche sì una di quelle poco probabili, no, un Curaçao o che
5: no,
0: ne so,
5: vabbè,
0: un,
5: non esageriamo,
0: una
5: dai.
0: Di quelle africane.
4: Non li voglio nemmeno guardare.
0: Che imbecilli che
4: stanno
0: siamo.
4: Stanno facendo il balletto per chi non li vedesse.
0: Sì, tutto questo solo per fare un brutto balletto io e Gabriele.
4: Questo è motivo,
5: no, è motivo in più per non collegarsi sul canale 91 della televisione, guarda.
7: Ma voi vi rendete conto che se l'Italia andava al mondiale non avevamo questa canzone meravigliosa,
0: diglielo,
7: ragazzi.
0: Diglielo.
7: Meglio così, doveva andare così, doveva andare.
5: Bravo.
7: E abbiamo tirato fuori, avete tirato fuori questa hit.
3: The Morning Show.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi,

0: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
2: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Parola di Roberto Carlino.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
8: The Morning Show.
9: Sponsored by
10: Top Supermercati.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
12: Top Supermercati, buongiorno.
13: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte.

0: ragazzi.
1: This is the morning show on Radio Global.
2: Buongiorno con il morning show. Sai che mi mancano un po' i piccoli ascoltatori della morning show di Radio Globo, che sì, per carità, adesso vengono scarrozzati da una parte all'altra tra un centro estivo e una nonna, una zia, insomma, parcheggiati da qualche parte, però quando vanno a scuola c'è tutta un'altra soddisfazione,
3: disco abusivo,
2: disco abusivo Junior, che non avremo perché insomma, per ovvie ragioni, no, i bambini sono pochi, quelli in giro, infatti ci sono poche mamme che parcheggiano adesso in doppia fila davanti alle scuole, quindi cominciano anche a mancarci.
4: No, ma è cambiata proprio l'immagine della città, proprio lo scenario.
5: Perché non facciamo un'edizione disco abusivo mamma in doppia fila senza più il bambino da portare a scuola?
2: Quale canzone
5: la scelgono loro, le mamme in doppia fila senza più il bambino da portare a scuola,
3: così sappiamo anche cosa ascoltano.
2: Cioè aspetta, possono partecipare solo le mamme che parcheggiano il SUV in doppia fila, esatto, quando ci sono le scuole.
5: Dedicato.
2: Mamma ragazzi, la vedo un po' complicata. Facciamo così, lo verifichiamo adesso. Se ci sono mamme che quando ci sono le scuole aperte parcheggiano solitamente il SUV in doppia fila intracciando il traffico,
5: fate outing.
2: Bene, ok, e potete allora mandarci un messaggio adesso scegliendo una canzone, se ne arrivano a sufficienza, perché questo è il trabocchetto, cioè qua vi facciamo richiedere la canzone, certo, però allo stesso tempo vi state autodenunciando, questo è il discorso.
3: Però Massimo, vieni a me, è un po' complicato adesso perché sono le 8:24, stanno ancora a prendere caffè e cornetto dopo che hanno lasciato i bambini al centro estivo.
2: Ma vediamo quello che
3: sono
2: succede.
3: Al bar.
2: Se succede qualcosa di positivo, magari possiamo anche pensare di dedicare a loro il disco abusivo di.
4: Sì, però non promettiamo nulla,
2: No. Naturalmente verrete segnalate ai vigili urbani, perché poi abbiamo il numero con questo trabocchetto e vi stiamo facendo.
4: Lo promettiamo.
5: Al cospetto di un disco abusivo dedicato, cosa vuoi che sia?
2: Si può fare.
3: Compromesso.
2: Comunque, a proposito di canzoni, prima abbiamo fatto sentire la canzone del morning show di Radio Globo, Le notti tragiche, no?
6: Se voi mi avete spoilerato il primo classificato, io vi spoilerò il capocannoniere Andrés Lunertis.
2: Capocannoniere, ragazzi, di questa edizione dei mondiali. Beh, conoscendolo potrebbe essere.
3: Sì, e lo speriamo soprattutto.
2: Tra l'altro, apro una parentesi su Andrea Lunerti, che l'altro giorno ho visto in un video pubblicato sui social, ragazzi, ha sfondato una parete, ma con lo sguardo l'ha sfondata la parete.
3: Sì.
2: Lui basta lo sguardo.
5: Tipo Superman.
2: Una cosa incredibile, ragazzi. Vabbè, ha sfondato questa parete, dentro, ragazzi, io penso di aver visto lo sciame d'api più grande della mia vita, non ho mai visto una cosa del genere. Era praticamente in un intercapedine di questo appartamento dove vive una famiglia. Beh, questi hanno vissuto per non so quanto tempo con uno sciame d'api di migliaia e migliaia e migliaia di api, una cosa incredibile.
5: E c'era miele?
3: Paura, ragazzi.
2: Non lo so se c'era miele, c'era Lunerti, quello sì. Adesso se c'era pure miele, chi è miele?
5: Miele, miele delle api. Chi è?
4: Era pure il giocatore da Lazio, miele. Si chiamava miele.
2: Io c'avevo uno e veniva a scuola con me, si chiamava così.
4: Infatti,
2: sono api. No, e che l'ha detto come se fosse una persona.
4: Ma poi soprattutto api chi è?
2: No. Allora la gag ti arriva fino a quando l'ho fatta. Poi Giovanni ha dovuto peggiorare le cose.
4: Chi è Giovanni?
2: Dai. Vabbè, comunque andate a vedere questo video, così vi rendete conto. Chiudo di nuovo la parentesi, fammi sentire ancora Globo WhatsApp.
6: È colpa dei coglioni che sono usciti dal mondiale, ci tocca vedere Temptation Island.
2: Dai ragazzi,
3: tra poco inizia, prepariamoci.
5: Sì. Non vedo l'equazione altro. Costretta.
4: C'è anche altro da vedere.
2: Intanto riscaldamento, però.
6: Ragazzi, ma tutta sta ampia pagina sui mondiali, ma noi fondamentalmente, ma che c***o ce ne frega?
2: Lo so, è vero, però
5: ve lo spiego io, ci serve per lanciare la nostra canzone, tutto qua.
2: Ragazzi, dai, su, insomma, di qualcosa dovremmo pur parlare, che dobbiamo fare?
7: Certo, a pensarci bene, una volta, 20 anni fa, eravamo i più forti al mondo nel calcio, adesso siamo i più forti al mondo negli sport motoristici, la ruota gira, le cose cambiano,
2: Vabbè, allora facciamo così, visto che insomma l'argomento calcio effettivamente ci appassiona fino a un certo punto, allora vai, rapina. Ieri c'è stata, ragazzi, una nuova rapina. Ormai i centri commerciali sono presi proprio d'assalto, sono diventate praticamente le nuove diligenze. Vi ricordate nel vecchio West?
3: L'assalto alla diligenza.
2: Adesso assalto al centro commerciale con un'altra rapina, tra l'altro con fumogeni. Com'è andata?
4: Allora, siamo a Novate Milanese e praticamente sono questi tre personaggi a volto coperto, col casco addirittura, vestiti di nero, che entrano in questo centro commerciale, accendono dei fumogeni neri tra l'altro e cominciano a sfondare le vetrine e a portar via tutto quello che c'era da portar via. Poi, per coprirsi la fuga, appunto, hanno tra il fuggi generale della gente che era presente lì, terrorizzata, e praticamente hanno acceso questi fumogeni. Adesso, e sono riusciti a scappare. Adesso, grazie alle telecamere di videosorveglianza e grazie alle immagini appunto che sono state fornite, si sta cercando di capire chi sono queste persone, e ovviamente si cercherà di capire il percorso che hanno fatto, sia ad andare che a tornare, per capire da dove sono partiti. Sono quindi ricercati. Nelle immagini riprese con un telefono da una persona che era proprio lì a pochi metri, si vede appunto i commessi impauriti della gioielleria che viene colpita, vetrine sfondate, e portato via quello che sono riusciti a portare via.
3: Hanno sparato anche dei colpi a
4: colpi
3: sangue,
4: in aria, lì, lì non si sa.
3: Pensate il dramma tra le persone che erano lì.
4: Perché potrebbero essere a salve, però anche no, quindi nessuno lo sa. Tu senti un colpo, vedi questi stanno a fare sta rapina, vedi i fumogeni, insomma, non è un
3: ti
4: bel
3: spaventi,
4: momento.
2: Perché volevo cercare di capire come mai, se si va in una gioielleria normale, c'è comunque sia un metal detector, una protezione all'entrata. Nei centri commerciali invece sono proprio tutte open, no? Beh, è tutto aperto.
5: Hanno anche un contenuto diverso a livello di valore.
2: Sì, per carità, però ci sono anche delle gioiellerie nei centri commerciali. Poi ci sono quelle che vengono, diciamo così, cose di meno valore, no? Beh. Ok, cose un po' più contenute. Però ci sono anche quelle che vendono l'oro vero e proprio.
3: Certo, però anche a livello di precauzioni, ma vogliamo cominciare a prenderne un po' di più, visto che ci arrivano tante notizie del genere di centri commerciali proprio presi d'assalto?
5: Beh, è evidente che
4: qui all'Euro pochi giorni, poche settimane fa.
5: Sono punti evidentemente vulnerabili, mi pare.
4: Ma la cosa è particolare, perché in realtà è vero che sono vulnerabili, però tu per arrivare poi al negozio devi fare un percorso. Di solito che cosa fa il rapinatore? Cerca di arrivare due metri dall'auto per poi scappare e andare via. Sì. Invece qui devi fare scale mobili, infatti poi fanno vedere anche il percorso che hanno fatto questi malviventi. Devono scappare, devono andare giù al parcheggio o magari fuori, e sono pieni di telecamere e scelgono invece di colpire proprio questi posti, e sono pieni di telecamere e lontani da dove possono scappare.
2: Tra l'altro
4: scappare.
2: Il tragitto che dici tu lo fanno anche con il casco in testa e con i cappucci, perché sennò evidentemente poi le telecamere riprendono quando sono a volto scoperto, quindi devono farlo per forza. E nessuno si accorge di niente, nessuno fa niente.
4: No, lì ti accorgi, però sei veloce. È ovvio che se tu ti accorgi una cosa del genere, stai alla larga ad avvicinarti. Ci vorrebbe la vigilanza, però la vigilanza non può stare su tutto il perimetro del centro commerciale.
5: Nel video che si vede delle riprese durante la rapina, mi sembra di scorgere proprio di schiena anche uno dei vigilanti. Se ci fai caso, a un certo punto.
4: No, ho capito quello con la maglietta blu. No, quello secondo me è un commesso di
2: qualche negozio.
5: Sì. Però sai che cosa mi ha fatto pensare? Forse la scelta delle rapine all'interno di questi centri commerciali, cioè il rapinatore si sente anche coperto dal fatto che eventuali interventi devono essere, qualora ci siano, molto morigerati per il fatto che ci sono tante persone.
4: Vero.
5: Quindi sanno che loro devono percorrere un po' più di strada, ma è strada che vanno sereni di corsa e via.
4: Se ti dice bene.
3: E poi immagino anche la velocità con cui entrano dentro al centro commerciale. Non è che stanno sulle scale mobili, la scala va e loro stanno fermi col casco integrale, è tutta una cosa che succede in pochissimi secondi, quindi anche se lo vedessero dalle telecamere di sorveglianza, il tempo che lo dicono a qualcun altro che sta lì per intervenire, insomma, è fatta.
2: Comunque sembrano ragazzi poi molto molto giovani, almeno insomma da quello che riusciamo a vedere dai video che stanno circolando, sembrerebbero dei ragazzi molto giovani. Qua ci stanno segnalando altre cose, la gente si sta preoccupando perché è il più di un messaggio che ci sta arrivando su questa situazione qua.
0: Ma ci avete fatto caso anche voi, guardando fuori dalla finestra tutte queste scie chimiche che si vedono stamattina?
3: No.
0: Che queste non sono strisce d'aria che fanno la condensa, queste sono proprio scie chimiche che... Se vedete è pieno, se volete vi mando un video. Non gliela fa manco assorbito il cielo.
2: Più di un messaggio che arriva con questa osservazione. Quindi vabbè, sì, mandateci il video così almeno ce l'abbiamo. Però, perché noi siamo qui dentro un bunker, noi siamo come una gioielleria che capito?
4: Ma arriva il rapinatore, guarda.
2: Sì, vabbè, comunque mandateci il video così ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Quindi domani catastrofe allora, o nei prossimi giorni catastrofe.
4: O anche fra pochissimo. ultimo?
3: Tornado.
2: No, vi prego, abbiamo dato.
3: Un altro non lo vuoi?
2: No. Giovanni, dai, no.
8: Ma non ti sembra una rapina pilotata? Perché già che entrano col casco indossato al centro commerciale è già sospetta al 100%, anche perché se col casco non si va da nessuna parte, perché come entri pure dentro un bar col casco ti chiamano subito i guardi e ti fanno subito l'alto là. Per me è tutta una rapina pilotata, ma c'era cerca prima i complici che non hanno dato l'allarme.
2: Se
8: casomai
2: c'hanno il casco è necessariamente pilotata.
4: No, poi sono io,
2: vabbè, tornavo, uno ogni tanto fa la pure a me, che cavolo, mamma mia,
5: non si può dire niente,
2: non può fare niente qua dentro.

0: 92. This is the morning show on Radio Globo.
1: Ma la gente non è che sta fuori come ai balconi, la gente è sui balconi a osservare lo spettacolo delle scie chimiche, almeno così ci stanno segnalando diversi ascoltatori. Sono arrivate anche diverse foto e anche diversi video.
2: Incuriosito sono andato a fare una capocella fuori. Cirrostrati.
1: Bene, cirrostrati.
2: Sono semplici nubi.
3: Bene, ma... c'ha perfettamente ragione, io le sento le scie chimiche.
1: Dai, per favore! Che cavolo! No, invece torniamo un attimo sull'argomento rapina, perché c'è stata l'ennesima rapina a un centro commerciale dove sono stati portati via alcuni gioielli da persone incappucciate con il casco della moto e hanno sparato anche dei colpi a salve, non solo, fumogeni, insomma è un'altra situazione di certo molto pericolosa.
4: Comunque le guardie giurate nei centri commerciali non hanno pistole, è normale che vengano a fare rapine.
1: Ma io le ho viste con le pistole.
5: Chi gliela ha detta la signora questa cosa?
1: Non lo so io, Giovanni, ecco, però io ho visto anche quelli armati.
5: Ma sì, certo.
1: Però
5: No, è ovvio che, come dicevi prima, non è che uno può prendere la pistola e sparare in un centro commerciale per fermare dei, dei rapinatori rischiando di prendere qualcun altro. Quindi diciamo che l'uso della pistola è difficile che venga effettuato.
1: Beh sì, ci sono anche altre persone, non solo i rapinatori, certo, dentro un centro commerciale che magari è super affollato.
6: Che poi non ho capito una cosa, ma quelli che sparano a sangue che fanno? Salutano. Sei carini, sono pure due anni.
1: Vabbè,
5: allora, oggi abbiamo finito, ci vediamo lunedì.
1: Allora, ditelo.
2: Questa va catalogata in quota Giovanni.
1: Sì, no, ma la colpa è sua, tra l'altro.
5: Io sono fiero di lui.
7: Hai iniziato tu, Giovanni.
1: La colpa è tua.
8: Ciao ragazzi, sono uno dei rapinatori. Mica siamo scemi. Prendiamo sempre gioiellerie che sono abbastanza vicino, anzi molto vicino, all'ingresso o all'uscita. Andatevi a vedere le piante. Spoiler.
1: Ah, ok, perché prima dicevamo, per entrare a volto coperto naturalmente devono fare un tragitto, quindi... Certo. Sono lontane queste gioiellerie? No, sembrerebbe che vadano a scegliere delle gioiellerie abbastanza vicine.
5: Ah, sì, questo è ovvio, però comunque il percorso lo devono fare, che sia vicino o lontano, è un percorso attraverso il quale si passa sotto delle telecamere.
2: Mm. Beh, ma ho una teoria nuova. Siccome in questo video si vede il nome della gioielleria, è stato tutto organizzato dalla gioielleria per far girare il nome.
1: Davvero?
2: Ma dai, ma loro che rapinano con calma, quelli che li riprendono, si intravede anche uno della sicurezza che si guarda intorno, poi, tutto organizzato.
5: E oggi le scie chimiche.
2: E oggi le scie chimiche, fatalità.
5: Capito? È un caso?
1: No, ma poi a dimostrare tutto quello che sta dicendo Gabri, è vero, c'è uno dei rapinatori che a un certo punto fa, oh, come segna bene questo orologio? È incredibile, la batteria dura tantissimo.
0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio
1: Globo. Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione, cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Citterio, salame Milano, 100% tutto italiano, ma la ricetta, l'originale, cura, passione, assaggia, salame, il segreto è...

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Mamma, io mi annoio!
23: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
24: Dentro la città, fuori dal mondo.
23: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
22: Mamma, io sono già in macchina!
23: Info e biglietti su luneurpark.it.
25: The Morning Show,
26: sponsored by
25: Top Supermercati.
27: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
28: Top Supermercati, buongiorno.
29: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 €. Sono iniziate le offerte al

0: Globo.
1: C'è il morning show di Radio Globo che vi sta svegliando anche in questa mattinata che chiuderà la settimana lavorativa per quelli che se lo possono permettere, poi per gli altri poveri che devono lavorare anche il sabato e la domenica, naturalmente niente da fare, mi dispiace. Beh ragazzi, adesso invece ci spostiamo, ce ne andiamo in Giappone. Vi porto nello zoo di Higashiyama. Non so se siete mai stati in Giappone, vabbè, c'è questo zoo dove ci sono dei gorilla e dove ce n'è uno che sta diventando molto molto popolare. Perché? Che succede? C'è un video che sta circolando di questo gorilla che ha una compagna in questo zoo. Beh, in un video si vedono i due discutere animatamente. Cioè, discutere, si vede che lui che è un sottone, lui è proprio sottone, ragazzi, è il gorilla più sottone che io abbia.
2: Si riconosce proprio.
1: No, ti spiego per quale motivo. C'è lei che esce fuori dalla tana, incazzatissima, rincorrendo lui. Cioè, si vede proprio, sai quelle cose, non torna a casa stasera, non ti voglio più vedere. E lui che esce tutto incazzato e se ne va. Vabbè, ma il video che sta facendo discutere è il video che è stato girato nel momento in cui però lui si va a sedere da una parte e comincia a rimurginare e comincia a rimurginare su quello che è accaduto. Beh ragazzi, fa delle espressioni che sono quelle tipiche dell'uomo, ma giuro, è vedere una persona che ha appena litigato con la moglie la stessa identica cosa. Sai quando ti metti seduto a grattarti la testa a dire mo come faccio, mamma mia, ma
3: sì,
1: chi
3: sì,
1: mi ha
3: rimugina,
1: fatto,
3: rimugina.
1: No,
3: ragazzi,
4: con fare interrogativo perché non capisce il perché lei si sia arrabbiata con lui.
1: Come mai, dice questa, sei incazzata? Eppure dai, ma troverò adesso un modo per farci pace. Cioè ragazzi, è una cosa veramente incredibile, vi prego, andate a vedere, perché solo così potete rendervi conto di quello di cui vi sto raccontando.
4: Scusami, un modo per farci pace o un modo per vendicarmi? Potrebbe anche essere. Beh, ci sono diverse reazioni, no? Dopo una litigata tra uomo e donna, diciamo tra partner, se vogliamo metterla sul piano umano.
2: Vabbè, anche perché non sappiamo se dopo questa postura e questa immagine appunto del gorilla che sta pensando, se dopo si è alzato e è andato lì incazzato come una scimmia, perché sì, uno scimmione, stavo dicendo una iena, no, perché era uno scimmione,
1: no, è una scimmia.
2: E magari ha avuto la reazione, cioè ha avuto il momento di calma, riflessioni, tutto quello che abbiamo detto, poi c'è tutto, no, io non ce la posso fare, salza e va lì e litiga, magari ad alta voce.
4: Tu la vedi non dal punto di vista del sottone, perché se avete detto che è un sottone,
1: secondo me sì,
4: sarà andato a chiedere
2: scusa.
4: Oppure
2: ha pensato, non è che so fare la figura del sottone, allora lì si alza e va a litigare, potrebbe essere anche quello.
4: Molto complicato.
1: Le scimmie che mi piano per culo, è meglio che reagino, mi devo far
2: forse
1: vedere forte.
2: Meglio, certo.
1: No, ragazzi, veramente ha un comportamento che è tipico quello dell'uomo di quando poi ha una discussione con la compagna, anche se poi ci sono diverse reazioni di quando si litiga in coppia, no?
2: Tipico quello dell'uomo che sta zitto.
1: Infatti,
4: secondo me dobbiamo andare su quel piano lì.
1: Allora, fermi tutti, perché ci sono diversi tipi di reazione. Allora, reazione numero uno: ci discuti subito in quel momento lì, parte la lite, magari anche animata, e poi si riesce magari a fare pace, oppure finisce che uno con una piccola valigia, un piccolo trolley, se ne va per qualche giorno, ok? Oppure reazione numero due: il silenzio totale. Sai quello che accumula, accumula.
4: Fastidio il silenzio.
1: Silenzio totale, ragazzi.
3: Detto da lei.
1: Certo. Rendi conto. Anzi, uno deve litigare con Flaminia per avere quella reazione lì.
4: La voglia.
1: No, nemmeno quello. Tu nemmeno in quei momenti lì. Tu devi parlare comunque.
4: Ma io lo aggredisco, poveraccio.
1: No, ragazzi.
2: Anche se hai torto.
4: Ma io non ho mai torto.
2: Hai ragione, scusa, me l'ho sbagliato.
4: Giovanni, ma che dici? Dai.
2: Ma faccio del bello.
1: No, rilasciamo io adesso. No, in bocca gli dico. Io sono quello da silenzio totale. Però aspetta, con... naturalmente, mostro finale. Ci deve essere il mostro. È tipo i videogame, sai, quando stai zitto, giorni.
4: Mamma mia, pensa che palle!
1: E poi il mostro finale che esce fuori!
4: È nervoso, Valentina. Io ti voglio bene, te lo giuro, ti abbraccio forte, fortissimo.
1: Sì, sì, io dice voglio vedere. No, dica Valentina, con Flaminia. Dica Valentina, che dico.
4: Migliori amiche, sicuro.
1: Che ha voglia. No, ragazzi, le reazioni possono essere diverse. Ognuno di noi ha la sua reazione. Adesso, Giovanni mi ha confessato di essere più o meno come me è da silenzio sì. E poi mostro finale.
2: Dipende sì fin dove si arriva poi insomma, questo in tutte le tipologie di litigate.
1: L'unico che non litiga è Gabriele, no litiga ma con se stesso.
0: Non, io non pervenuto.
4: No, scusami testimoni pure voi, litiga con me ogni mattina. Sì, vero, mamma mia quanto lo faccio sbroccare.
1: Mica solo lui però cioè insomma ecco. No, Gabri pensa si sta sulle palle da solo. A volte io no, non lo sopporto più Gabri. Non
0: sì
1: è...
0: sì ma è vero, è vero. Ieri sera ho rotto un calice, era tipo il terzo in 10 giorni, ho fatto che cazzo Gabri. Basta, fine
4: ho capito,
0: della,
4: ma basta ubriacati.
1: Adesso li paghi te perché non è sì, possibile, sì. Non si può, ogni volta sei sempre che la testa tra le nuvole.
2: Adesso mi ha letto senza cena.
1: No ragazzi, poi ci sono quelle litigate che vanno avanti naturalmente all'infinito. Ci sono quelli che la devono portare avanti proprio a lungo.
2: Finché non hanno ragione per forza.
1: Io?
4: Ci sono pure quelle litigate che non hanno una risoluzione come quelle tra me e Pietro, perché io parto con un'aggressione violenta verbale che vorrebbe sfociare in fisica, però non posso farlo, e poi risoluzione così quieto vivere perché tanto lui non scende a compromessi.
2: Posso essere indignato dalle parole tuttora proferite da Flaminia?
4: Come mai?
2: Lei a un certo punto dice vorrei andare addirittura verso
4: alle
2: la parte
4: mani.
2: Fisica,
4: certo.
2: Le mani, ma non posso farlo.
1: Non posso farlo.
2: No,
1: come
2: non
1: faccio?
2: Voglio farlo. Prova a dirla te sta cosa.
1: È vero.
4: Ho capito, ma io mi fermo.
1: Tu solo se la pensi ti arrestano.
4: Processo alle intenzioni non si può fare.
0: Ho avuto modo di fare molto amicizia con Pietro e lui mi ha confidato, ha detto Gabri, guarda, io veramente ho delle tenute, sono ricco di famiglia, ma a Flaminia faccio credere di essere un architetto impegnato per uscire le mattine tutti i giorni.
1: Dai, sentiamo, ecco, come si reagisce quando poi nella coppia si crea quella tensione un po' come è capitato a sto povero gorilla che insomma se lo andate a vedere ragazzi vi viene voglia di ospitarlo a casa, vi viene voglia di dire vabbè dai sta un po' con me a casa mia mettete qua ma poverino.
3: Da quando vanno montati i ponteggi a casa non c'è stato un giorno che non scendono, non becco una capocciata sul ponteggio. Ieri mi sono dato uno schiaffo da solo e mi sono detto tu sei un coglione.
1: Gente che litiga da sola, vedi? Vai 393 777 7172 06 89 28 99 6. Questo è il Morning Show.

0: Morning Show.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo.
2: J-Ax c'ha aderiva Tex Wheeler, cioè che gli è successo? Come mai solo cinturoni, cappelloni? Questa roba vero. West
3: è diventato un cowboy.
2: È diventato un cowboy, sì. Incredibile, ragazzi.
4: Mi sapeva un po' di nord, sud, ovest, est, così come mood.
2: Ma sì. Sono le 8 e 56 minuti. Bene, vi invitiamo ad andare a vedere sui social, perché tanto insomma sta girando moltissimo il video di questo gorilla che ha avuto una discussione con la compagna e poi insomma si vede nelle immagini la reazione di questo gorilla, che è veramente la reazione di un umano dopo una litigata, no? Sai che si mette seduto da una parte lì a pensare.
5: Ma
2: che bello!
5: Di un umano maschio.
2: Maschio.
5: Questo è bene,
2: ovvio,
5: sottolinearlo.
2: Vabbè, gorilla maschio.
5: Proprio l'espressione del maschio che sta lì e comunque a mezzo faccia espressione da sottone.
2: A proposito di video, a proposito di video di animali e di sottoni, ce n'è un altro che sta girando molto bello, di questo gattino che si vede camminare con un topo in bocca da portare
5: vivo
2: vivo da portare alla compagna, ok? Almeno presumo che sia così, no? Ecco, arriva con questo regalino per lei, una cosa, l'avrà cacciato,
5: un pensierino.
2: Il problema è che mentre sta andando da questa compagna, tutto a un tratto sorprende questa compagna che si sta facendo leccare da un altro gatto.
3: Detta così,
2: ragazzi,
3: leccare in testa,
2: no, sta facendo coccolare un gatto, non è che insomma si sta facendo coccolare da un altro gatto. Ragazzi, l'espressione del gatto con il topo in bocca che voleva andare a portare questo regalo alla compagna e che sorprende la sua compagna con questo
5: gatto nero
2: sì, tra l'altro gatto nero, è qualcosa che merita l'Oscar.
3: Sì, però, secondo sembra me... il gatto con gli stivali di Shrek.
2: No, ragazzi,
5: l'espressività di
2: questo
5: gatto
2: è una cosa
4: devastante,
2: veramente. Sì. Sai quando becchi, non ci voglio credere, e lei non è come sembra, no? Sì, non è come sembra, no, lei proprio manco se ne accorge che lui sta arrivando da dietro. È una cosa veramente che ti apre il cuore, ti spezza il cuore in due.
5: Sì, davvero,
3: il perché topo
5: l'espressione, il topo ringrazia, però il gatto ti mette di cattivo umore, ti intristisce. A me mi ha intristito la giornata vedere un'espressione simile.
2: Povero gattino, ragazzi, era povero gabbiano, adesso è diventato povero gattino.
6: Comunque quella è una parte del video, a minuti fa è uscito il video integrale e si è scoperto perché la scimmia femmina era così incazzata, perché lui è rientrato col borsone del carcetto, l'ha buttato per terra, ha lasciato tutto in giro, i calzini, i pantaloncini, tutto quanto, e quella si è incazzata.
2: Ecco qua, galline in sottofondo,
5: galline, parliamo dei gatti.
2: Gorilla. Potrebbe essere argomento di discussione, perché insomma il disordine è una di quelle cose che fa litigare moltissimo nella coppia, sì. Poi ce ne possono essere tantissime, che ne so, la PlayStation è un'altra di quelle cose che fa discutere. Io vi sto dicendo quelle che le donne attribuiscono all'uomo, poi le
3: certo
2: donne...
3: ma non è tanto il disordine, è proprio l'indifferenza dell'uomo per l'ordine, cioè, in casa, cioè, non devi lasciare le mutande per terra.
5: Bene, che non ci censurano, anzi, quindi mi censuro da solo, perché sennò qui partiva. Allora, ora dico, ma perché le regole le devi fare tu, Flaminia?
3: A Giovanni,
5: forza.
3: Ma se vuoi vivere in una discarica, vai da solo a vivere
5: una
3: in una discarica.
5: Ma qual è discarica?
3: Madonna.
5: Io
3: non
5: metto una cosa lì, poi dopo la sistema.
3: Come tu,
5: la sistema.
3: Boni, c'è lui. Boni, lasciarli in cucina, capito?
2: Boni. Allora, facciamo così, siccome qua dentro non è che dobbiamo... Allora, sentiamo la gente per quale motivo ha fatto l'ultima litigata, qual è stata la cosa che ha fatto esplodere la discussione. Che ne so, può essere il disordine,
5: le briciole per terra,
3: Giovanni, la devi piantare,
5: lo spazzolino messo male,
3: smettila,
2: Boni, che cavolo. Allora, può essere il disordine, può essere lui che deve andare con gli amici, lei invece che si è comprata l'ennesimo paio di scarpe, insomma possono essere le più disparate. Vediamo un attimino che cosa esce fuori. Dai, tra poco.
0: Traffic News.
7: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
2: Ora ora però le notizie sulla viabilità.
5: Iniziamo dal grande raccordo anulare, cioè traffico in carreggiata interna tra la Nomentana e la Tiburtina e tra Casilina e Ardiatina. In esterna invece tra Casilina e Nomentana. 2 chilometri di coda sul tratto urbano della Roma L'Aquila, c'è traffico tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale. In tangenziale si rallenta per traffico intenso tra Largo Lanciani e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, le Largo Passamonte e viale Castrense, in questo caso in direzione di San Giovanni. Come sempre traffico sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile e la tangenziale est. Queste altre notizie le trovate su roma.luceverde.it.
0: La versione della borsa di calcetto non è come la raccontano. È rientrato con la borsa del calcetto, ma dentro c'erano tutti i panni puliti, puliti, puliti.
8: Pronto Radio Globo!
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
10: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
11: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici, dici.
11: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.roma.it.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
20: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
21: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
22: Grano Salis.
23: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
22: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
23: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
22: Grano Salis, il gusto che emoziona.
23: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
24: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
25: Impossibile.
24: E invece sì.
25: E magari anche ad interessi zero.
24: Anche quello.
25: Stai scherzando?
24: No, è tutto vero.
26: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
27: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
28: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rate

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Top Supermercati, buongiorno.
4: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
2: Top Supermercati.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
7: Morning show di Radio Globo che riparte da qua, alle 9:08 minuti. Dobbiamo accelerare. Buon venerdì.

0: visto dalle immagini il gorilla che si insomma fatto questa bella litigata con la propria compagna e che poi va a smaltire seduto da una parte con delle espressioni che sono veramente umane, ragazzi, la tipica reazione di un uomo che sa di aver sbagliato però vuole cercare di capire come posso fare adesso per rimediare.
1: Un uomo che sa di aver sbagliato, ma che stai a dire?
0: Che poi aspetta, non abbiamo nemmeno la certezza, non è che sappiamo se il gorilla ha torto o meno, non lo sappiamo. Comunque andate a cercare questo video sui social perché vale la pena.
2: Ma poi Flammi, una cosa è un uomo che sa di aver sbagliato, un'altra è un uomo che lo ammette.
1: Ma infatti, ma non esiste al mondo.
0: No, non esiste
1: né
0: una donna
1: uomo, né gorilla.
0: Non esiste una donna che possa ammettere di aver sbagliato.
3: Infatti, detto, non esiste proprio ammettere.
0: No, non esiste. Non esiste. Aspetta, sentiamo ecco i motivi per i quali anche gli ascoltatori si sono ritrovati in situazioni simili, no? Che possono essere le più disparate, cioè l'ultima litigata, no? O le più grandi litigate. Quali motivazioni l'hanno scatenate? Sentiamo.
4: Oh, io non litigo per niente, per disordine, spazzolino lasciato in giro, scarpe. Una litigata continua perché mia moglie vuole pagare bollette sempre due mesi prima della scadenza. Sempre una litigata continua.
3: E fagli pagare.
1: No. Che problema c'è? Tanto
3: le vuole pagare lei?
0: No,
3: fagliele pagare.
0: Non hai capito bene, le vuole pagare con i soldi suoi. Quello il discorso. Figuriamoci. Ecco, falle pagare con i soldi di lei e vedrai che sta cosa gli passa.
1: Ma sono i soldi loro, è questo il dettaglio.
0: Sì, loro. Adesso sono i soldi loro. Capito?
5: C'è una sola cosa che mi fa innervosire nella coppia. Allora, se io lascio un paio di pantaloni da qualche parte che non è il loro posto, apri di cielo. Se lo fa lei, tutto bene. Perché? Perché? Perché tanto è lei che mette a posto e quindi lo può fare.
1: Giusto.
0: Cioè, che poi nemmeno è vero, ragazzi.
3: Questa è proprio la verità assoluta.
0: No, ma non è vero nemmeno che chi è che decide se è lei a metterlo a posto. Un sacco di volte magari uno mette a posto le proprie cose, però sì, ce le mette dopo, no?
3: Sì, cioè, certo. Cioè, ognuno ha i suoi tempi.
1: Certo,
3: per la donna
1: dopo.
3: I tempi sono immediati.
2: Che bello, mi fate una grandissima tenerezza.
3: Vaffanculo te.
6: Io l'ultima litigata che mi sono fatto con mia moglie è perché ero uscito a prendermi una birra con un amico il pomeriggio, sono ritornato verso le 7:30 e mi ero rosicato perché ero uscito e lei invece è dovuta stare a casa con mio figlio e quindi insomma abbiamo discusso e poi a sfregio sono uscito a prendere un'altra birra.
0: Ah, ecco, bene. Naturalmente gli è tornato ubriaco a casa, l'unico modo per non sentirla.
7: La cosa che mi fa chiudere davvero la vena è quando mio marito pretende di terminare i discorsi che io inizio a dirgli qualcosa e lui dice subito la frase dopo. Quella è l'ansia preventiva che non gli dà la possibilità di aspettare che io termini il discorso. Quello mi fa veramente chiudere la vena.
0: Lei che deve chiudere, no, invece vuole chiudere lui.
3: Questo mi fa venire in mente, non so se magari poi i nostri amici ascoltatori ce l'hanno la stessa cosa, quando tu parli questo magari non riguarda solamente la vita di coppia,
0: la frase la finisce
3: no, è che io dico guarda, ho fatto questo, non puoi capire io, cioè quelli che devono ma sto parlando io, basta. Oppure sta parlando quello, lascialo parlare.
0: Sì, però Giovanni, tu non puoi capire quello che mi è successo.
8: Beh, l'ultima litigata me la sono fatta proprio ieri sera, che rientro da lavoro chiaramente stanco morto, le levo le scarpe da lavoro, le appoggio per terra, dico appoggio, ma in realtà l'ho proprio lanciate, e mi siedo sul divano, lei stava inizia a passare lo straccio e dice una cosa, sai, quel passivo aggressivo, ma anche scarpe da per terra se raccoglie questo. Madonna. Poi mi vede che mi alzo dal divano, lei soddisfatta perché pensava ecco mo se raccoglie almeno le scarpe, io invece ci stavo qua a pensare, sono andato in cucina, ho stappato una biletta e mi sono rimesso sul divano e niente, lì ho scatenato il demonio proprio, cioè, ho sentito una cappa di gelo, è diventato tutto buio, tenebroso,
0: è trasformato,
1: abbiamo detto che c'hai il gelo e che non c'hai me in casa.
3: Cioè, guarda se sto racconto, noi tre a ridere, lei zitta, tutta incazzata,
0: lascia fare.
9: Ragazzi, molte volte io e mia moglie dobbiamo litigare per colpa di quel cianfrusagliaro di nostro figlio, no? Che lui è un disordinato di quelli proprio, come diceva Flamminia, mutante di qua, calzini di là, arriva, butta dentro la camera sua, non si capisce niente. Noi siamo, io sono ordinato, perlomeno abbastanza ordinato, mia moglie ordinatissima, lui è un cianfrusagliaro che non riesco a capire da chi ha preso. E a volte noi dobbiamo litigare per colpa di sto demente, di sto deficiente che dentro la camera sua non si capisce niente e poi dà la colpa a noi che non trova la roba, che non trova le cose. Ma come si fa? Ma chi ce l'ha insegnata sta cosa? cosa, cioè noi non l'abbiamo insegnata, quindi certe volte dobbiamo litigare per colpa sua, capito?
0: E dice da chi ha preso? E ferramenta che ti abita sotto casa. Adesso fate un sacco di domande, amico. No, beh, ragazzi, oh, un'altra cosa sono i figli che fanno litigare. Adesso le coppie che magari, ecco, non hanno figli, hanno insomma altro
3: sono
0: tipo
3: più
0: di
3: serene,
0: altro tipo di discussioni. No, ma quelle che hanno i figli, naturalmente, oltre ai problemi della coppia, ci sono anche i problemi che subentrano con i figli. Non scherziamo, tutto si moltiplica ed è meraviglioso. Poi se qualcuno ci vuole mandare anche il WhatsApp dell'ultima litigata, dell'ultima ridarguita, ecco, che è arrivato da lei o da lui, sono le lei,
3: non trapporre neanche la domanda,
0: ce lo volete girare, però deve essere una di quelle robe, cioè, potenti, sai, quelle cose, non ti presentare stasera a casa perché io stasera mi ti mangio, ti strappo la pelle a morsi, cioè deve essere una roba di quelle,
2: anche il buon vecchio semplice, sapessi chi ti sta a sentire, Fabrizio.
0: alla Fabrizio, potete girare adesso il vostro messaggio qui alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Sono cose che vanno condivise, ragazzi. Dai, questa è Globo, via.

0: Le 9:18 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Good morning, ladies and gentlemen.

0: autostrada, il morning show c'è. C'è ancora quella cosa del
1: Dio c'è?
0: Sì, c'è.
1: Lo ancora. Sai cosa era legata, no?
0: Giovanni, quella, è vecchia. Quella la sappiamo.
1: 70-80.
0: Sì, è vero, una cosa un po' vintage. Sono le 9:19, ragazzi, con il morning show di Radio Globo. Questa mattina stiamo cercando di fare uno studio, no? Stiamo facendo questo studio che ci porta a capire la psicologia di coppia. Come mai si litiga? Perché si litiga? Quali sono i motivi che scatenano le discussioni? Una coppia, fidanzati, moglie e marito, poi con figli naturalmente c'è l'aggravante.
2: Ah no, io con mio marito ci dico solo per i soldi, perché lui, io sono un po' più spendaccione, lui un po' più tirato, e poi ci dico solo per gusto di farlo incazzare.
0: Ah, vedi? Che bello!
3: Che fastidio!
0: Comunque i soldi, anche i soldi, ragazzi, è una di quelle cose che fa discutere, eh? Soprattutto se sei i tuoi, che è normale.
3: Ma ragazzi, ma vi rendete conto il gusto di farlo incazzare? Vabbè, la perfidia!
4: Sì.
3: Guardala!
0: Un po' di divertimento, un po' di.
3: Guarda.
0: Si chiama sadismo di coppia, ragazzi.
5: Ascoltatori di Radio Globo, tutti d'accordo vanno? Madonna, e fatevi due risate, cazzarola.
0: Vabbè, però nella coppia è così, si sa, è normale. Non è bello se non è litigherello.
3: Contenti voi.
0: Oh, abbiamo detto di girare i messaggi di qualche discussione, no? Il cazziatone, la ritarguita che avete preso da lei o da lui. Indovinate un po' chi è arrivato?
3: Fabri?
0: Beh, ragazzi, numero uno in assoluto. Sentiamo. Questo dovrebbe essere, credo, non lo so se il messaggio di lei. Sentiamo.
6: Dai, Fabri, è il tuo momento. Lo aspettavo tutto l'anno, facce gode.
0: Allora, sentiamo, vai.
7: Ciao, bellissimi, buongiorno. Un bacione grande da Fabri, della sigla, e da Valentino, ovviamente. Oh, io mi sto a fare un gruzzoletto di audio di mia moglie, raga. Io sto a mettere tutti là da parte. Quando volete, quelli è roba vostra, lo sapete?
0: Sì, ho capito, però noi vogliamo sentire adesso la discussione. Sì. Vai, la discussione.
8: Mamma mia, mi innervosisci proprio di dire tutto un problema, è tutta una lagna. E ferme di più a ste cazzo di sigarette. Ma che ti ho chiesto, Rene?
4: Oh, infatti, brava!
0: Vai, Valentina!
4: Brava, Vale!
0: Quindi argomento di discussione questa volta è stato così, un favore. T'ho chiesto una cosa,
4: Mamma mia, e Pietro, puoi prendere una cassa d'acqua e il prosciutto? Torna col prosciutto e la cassa d'acqua. Ah, non me l'avevi detto! Rincoglionito!
0: Perché tu lì, no, non è rincoglionito. Si chiama protezione. A un
4: ma
0: certo
4: quale
0: punto...
4: protezione? No. Ma leggi quel messaggio e vai a prendere quelle due cose che mancano.
0: Vedi? Non sta zitta, ragazzi. No. Dopo due secondi fai innervosire le persone e il cervello comincia ad avere una protezione.
4: Ma svegliatevi, dovete comprare due cose al super.
3: Un altro po' spacco lo studio della con Flamina che registra.
4: Lo so, allora. Ma perché non avete self control?
0: T'ho salvato la vita l'altro giorno, lascia
9: perdere. Allora, io ci sono arrivata ieri sera perché il mio compagno vorrebbe tutti i giorni fare cose, ma io sono stanca, io non ce la faccio, per cui ogni volta è una litigata.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Co che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Chuck, motore, azione.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus.
20: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
21: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
20: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
21: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
20: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
21: Gruppo AutoEquip.it.
22: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
23: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
24: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
25: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
24: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
26: Auto usata da Valentino, sì.
27: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate.

0: Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
3: The Morning Show, sponsored
4: by Top Supermercati.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Top Supermercati, buongiorno.
7: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
6: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al

0: morning show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Eccolo là, poi ecco, ci si mette anche il morning show a far bisticciare queste coppie che ogni tanto già scoppiano, abbiamo sentito anche i motivi. Sono le 9:29, ci stiamo avviando verso la chiusura di questa mattinata. Beh, però ragazzi, ieri sono iniziati questi mondiali di calcio, sono partiti già con alcuni incontri, uno piuttosto movimentato con una serie di espulsi tra il Messico e il Sudafrica. Bene, oggi ci saranno naturalmente altre partite, ma dopo l'inaugurazione che c'è stato ieri in Messico, oggi, se non sbaglio, ci sarà un'altra cerimonia di apertura, no?
4: Sì, perché insomma ci sono le cerimonie, ieri abbiamo vissuto quella in Messico, oggi sarà quella anche in Canada e, se non sbaglio, anche a Los Angeles, quindi negli Stati Uniti, perché avremo alle 21 Canada-Bosnia-Erzegovina. Per quanto riguarda la giornata di oggi, già oggi hanno giocato, perché alle 4 di questa notte ha giocato Corea del Sud, Repubblica Ceca, vittoria della Corea del Sud per 2-1, e poi si passa al programma di domani, che alle 21 vede Qatar-Svizzera e alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Ovviamente c'è il fuso orario da calcolare, quindi oggi cerimonia di inaugurazione che avverrà, ci sarà questo show d'apertura a Toronto con protagonisti Alanis Morissette e Michael Bublé.
3: Michael Bublé e Alanis Morissette. Bene. Questa ci piace già un po' di più rispetto a quella di ieri, carina, però quella
4: speciale
3: non ci soddisfa. E poi tra l'altro l'hanno pure segata sulla Rai, insomma è durata 12 secondi. Sì, è un po' tipo quando entrava la pubblicità a Striscia Notizia, vi ricordate? Striscia Notizia entrava la pubblicità,
4: iniziava la sigla,
5: troncava il servizio,
3: stessa cosa ragazzi. Ieri l'hanno fatto con la canzone di Shakira, che peraltro è anche la canzone ufficiale di questi mondiali. A proposito di mondiali, stavo leggendo un articolo sul Fatto Quotidiano, se non sbaglio, dove c'è una lista di nomi eccellenti, calciatori piuttosto famosi, che naturalmente, essendo così bravi e famosi, mi sono diventati anche campioni del mondo, però senza aver giocato nemmeno un minuto al mondiale di calcio. Questi si sono ritrovati campioni del mondo per merito degli altri, del resto della squadra, perché loro erano, sì, facevano parte della rosa, ma non hanno giocato nemmeno un secondo.
4: No, sì, ci sono questi giocatori, ma proprio nella storia di solito sono i secondi portieri, per non parlare dei terzi portieri. Uno, per esempio, tra gli azzurri abbiamo Marco Amelia e Angelo Peruzzi, che qui a Roma conosciamo molto bene, tra l'altro.
3: Angelo Peruzzi, ex della Lazio, no?
4: Ex della Roma e poi ex della Lazio, e poi è entrato anche nella struttura dirigenziale della Lazio. Poi ci sono tanti altri campioni del mondo che hanno giocato poco. Io ricordo anche Ivano Bordon, che magari in pochi ricordano.
3: Beh, sì,
4: però, e Giovanni Galli, parliamo di
3: datato,
4: anni 80,
3: datato.
6: Sì. Ma hanno giocato, però?
4: Sì, ma non il mondiale.
3: Ah, ok. Sì, facevano parte della rosa della nazionale.
6: No, me lo ricordavo proprio in
4: anche
6: forse
4: Galli,
6: una partita.
4: No, anche
6: fatto.
4: Galli che un buon portiere della Fiorentina, vabbè.
3: Ma poi magari hanno disputato diversi mondiali, per esempio anche tra questi che sta dicendo Giovanni c'è anche un Franco Baresi, che poi è diventato insomma la bandiera della nazionale,
4: e
3: no?
4: Che ha sbagliato rigore in Brasile,
3: però in un'edizione dove era particolarmente giovane ha partecipato, è diventato campione del mondo pur non avendo giocato nemmeno un minuto. Cioè,
6: è presa male,
3: un po' una presa male, anche perché sai adesso quando fanno vedere tutte quelle premiazioni sui pullman, con il pullman che passa in mezzo alla città invasa dai tifosi e tu stai lì ma non hai fatto niente sostanzialmente, capito? Come ti senti un po' fuori luogo?
6: Sì, sì,
3: vero?
6: Tu Flami stai percependo questa cosa in maniera
5: drammatica,
6: lo capisci.
3: È la donna davanti al calcio, ragazzi, insomma, non è che io sia tanto differente da quello che sta provando Flaminia.
5: No, ma io non sto provando niente in realtà, perché neanche vi sto ascoltando parlare di calcio.
3: Molto bene.
4: Vai, è quello che fa una donna di solito.
5: Ma sì, ma posso permettere.
3: Che è quello che facciamo noi quando parla Flaminia, poi
5: assolutamente sì.
7: Insomma, sto mondiale è cominciato col piede giusto.
3: Beh sì, è cominciato col piede giusto, almeno dal punto di vista televisivo, perché ieri hanno segato la canzone di Shakira, questo voleva dire.
7: E comunque ha fatto bene a raga a tagliare la canzone, fa proprio schifo.
3: È vero ragazzi, non piace a nessuno sta canzone,
5: ho
3: c'è
5: capito,
3: niente da fare.
6: Ci stiamo lavorando.
5: Sulla canzone posso parlare? Sulla canzone non ci piacerà tantissimo, però comunque comunque è stata una bella esibizione e io voglio vedere Shakira alla cerimonia di inaugurazione.
3: Hai finito di parlare?
5: C'è?
3: No, perché non stavamo ascoltando.
5: Lo so.
8: Raga, perché scusate, Aguilani nel 2001 che non ha mai giocato è diventato campione d'Italia
3: vero,
8: con la Roma.
3: È vero, questo è il Globo.

0: si gioca questa volta negli Stati Uniti, abbiamo detto, no?
1: E Stati Uniti e Canada.
0: Probabilmente, oggi, ecco, ci saranno anche altre inaugurazioni, perché abbiamo, insomma, detto che ci sono tre inaugurazioni sostanzialmente.
1: È itinerante questo mondiale.
0: E quindi ieri abbiamo visto quella del Messico, oggi vedremo anche le altre due probabilmente.
2: E quale cosa taglieranno dalla Rai?
0: Oh, non lo so.
2: Questa
0: adesso
2: volta, insomma, voto taglio.
3: Non mi tagliate Alanis Morissette.
0: Allora,
3: no,
0: abbiamo detto oggi Alanis Morissette e Michael Bublé. Boh, la butto lì. Secondo me Michael Bublé.
2: No, dici,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì, perché
2: vabbè,
0: sì,
2: vedremo.
0: Perché secondo me, forza l'abitudine, lui partirà con una canzone di Natale quando
1: ecco, non è per il luogo.
2: Infatti che canterà?
0: Che ne so, White Christmas.
4: Ronaldo Nazario da Lima si ritrova due volte campione del mondo, perché nel 94, quando abbiamo perso nel mondiale degli Stati Uniti, lui aveva, a me pare, 16 anni o 17 e non ha mai giocato una partita. Infatti quando vince il Brasile alla fine si vede lui che festeggia, che era proprio ragazzino.
0: Vi abbiamo dato i nomi di alcuni calciatori che sono diventati campioni del mondo pur non avendo giocato nemmeno un minuto. Ecco, tra questi c'è anche Ronaldo, che abbiamo nominato anche questa mattina, amico di Boscialli, ecco, amico di Boscialli.
2: E The Sinner.
0: Ce ne sono altri, vero?
1: Guarda, per quanto riguarda gli italiani, corre l'obbligo di ricordare Pietro Verchwood, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Daniele Massaro.
0: Daniele
1: Parliamo
0: Massaro.
1: Ovviamente degli anni passati. Beh, insomma, sono tutti giocatori molto storici.
2: Verchwood me lo ricordo.
0: Massaro, me lo ricordo anche con l'invitazione.
1: Sì.
0: Okay.
1: Ma a me viene in mente pure un giocatore che magari qui non conoscere molto, l'argentino Daniel Passarella, che fu veramente un mito, e in Messico 1986 credo che non giocò mai. Giocatore storico dell'Argentina.
5: Sì, pensate a quando abbiamo vinto il mondiale, Zaccardo, l'unica partita che abbiamo pareggiato per colpa sua, che ha fatto pure autogol, campione del mondo.
0: Vabbè, però ha giocato, cioè quantomeno ha contribuito, al contrario ha segnato la porta sbagliata, però insomma, che volete,
3: pare poco?
0: ha fatto anche un gol. Comunque quest'anno gli occhi puntati sono su il Curaçao, ragazzi, l'abbiamo detto, non perché abbia grandi probabilità di vincere, perché le quotazioni lo danno a uno 0, qualcosa, è proprio così, è 0,
1: ma più
0: qualcosa.
1: Che altro perché il Curaçao appunto è una rotta del narcotraffico, e quindi quello è la cosa più quello?
0: Non credo.
2: Qualcuno si andrà in vacanza.
0: Sì, è una squadra che riga dritto, comunque, diciamo così.
1: Esatto.
0: Allora, attenzione, perché siamo andati a cercare l'inno del Curaçao per sentire un attimino, perché dovrebbe essere una squadra piuttosto gioiosa. Ecco, lo sentiamo. Senti che roba.
2: Pure un coro di chiesa, eh?
0: Ma no, io ci sento un'altra roba. Ok, il mood è questo, no? Il mood è questo. Io non so perché, più la sento e più mi ricorda. Cioè, sento quest'aria da Castello Disney, capito come? Che c'entra col Curaçao, ragazzi?
1: Si vede che è l'inno loro, insomma.
2: Ci può stare, però sapete che mi ricorda anche?
3: E
2: magari ce la prendono al volissimo. Ad Este Fidelis. C'ha dei passaggi che sembra proprio quella.
0: Non so, senti che bello. Sai che questo come inno non sarebbe mica male, però. I sogni sono desideri, magari vinciamo il mondiale. Che può essere?
2: Sì, proprio il nostro.
3: Il campionato dei Materazzi. Sì, però, cioè, non di calcio, ma che
0: è bello, senti, non ti mette in pace col mondo, senti che bello.
1: Lo sentirete il 14 giugno, contro la Germania, gruppo E a Houston.
0: Bene,
3: questa
0: bene.
3: I sogni
1: Germania, Curaçao, e questo inno che stiamo sentendo.

0: lo sentiamo, però è lo questo, stadio questo, a Houston.
1: Questo sono i sogni, sono i desideri.
0: Ah, sì, ah, non è l'inno.
1: No, no, Giovanni, no. Poi c'è l'inno del Curaçao che ve l'ho fatto sentire, ricorda un po'.
2: Ma che è l'inno del Mulino Bianco?
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone delle Azzorre tenta la sua rimonta dall'Europa occidentale verso la nostra penisola sul Lazio. Questo venerdì 12 giugno il tempo si stabilizza, si fanno strada ampi spazi assolati, fatta eccezione per innocue nubi di passaggio ma di poco conto. Clima caldo estivo con temperature massime in aumento in diverse località, ad esempio su Roma torniamo a toccare picchi di 29-30 gradi, soffierà un po' di vento principalmente sul litorale ma anche sul comparto settentrionale della regione. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
19: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: The Morning Show, sponsored
22: by Top Supermercati.
23: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
24: Top Supermercati, buongiorno.
25: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
24: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al COP.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Eccola l'hit del 2025, a parte che siamo nel 2026, tanto per cominciare, e poi insomma l'hit del 2026 è... del Curaçao.
2: O non lo sao, che meraviglia Curaçao, meraviglia.
1: Bella però.
3: Sarebbe meglio.
4: Sì. Non era quello l'inno del Curaçao, eh? L'inno fa Sembalé, Sembalao, dai forza Curaçao.
1: Sembalao, Sembalao che? Il telefono, che Sembalao? Il computer. Va bene, sono le 9:48, io cambierei con un'altra sigla, ragazzi, metterei questa.
5: Dai con i municipi lucifari!
6: Guarda come si è preparato!
1: È un po' che non ridiamo, effettivamente, ragazzi, che c'è grande preoccupazione perché Giovanni poi mi si rattrista, non mangia più quando non dà le notizie sull'Open Day.
7: Eccoli!
8: Fa in astinenza lui. Certo.
1: Allora, attenzione, il momento è arrivato. Vi possiamo dire con grande orgoglio e soddisfazione che torna l'Open Day!
9: Dai è così e dai è forte, sabato e domenica. Senti, mi raccomando, comunque tutti vogliono andare al mare. Ma andate a fare la carta d'identità elettronica.
1: Che bello!
9: Questo è importante, invece di andare al mare a sudare e quant'altro.
1: Sì, sì, andate lì.
9: Allora, nuovo Open Day, prenotazioni, Io ve lo dico una volta.
1: Hanno capito.
9: Bisogna prenotare. Tra poco vi dico anche dove, se mi va.
1: Vai.
9: Allora, nei municipi 7 e 11 e negli ex PIT e nella sede di via Petroselli 52. Che cos'è il PIT, Gabri? Che tu sai benissimo che cosa
10: Ponti
9: sono i PIT.
10: Informazione turistici.
9: Lo sapevi?
1: Certo, ce
9: la voglia. Ecco, mi raccomando, quindi, che sono sia Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore, in Piazza delle Cinque Lune. Allora, ricordatevi sempre che bisogna prenotare oggi dalle 9, quindi da poco potrete prenotare fino all'esaurimento di disponibilità sul sito dell'agenda CIE, che è prenotazionicie.interno.gov.it.
1: Molto bene, dai, adesso sapete che cosa fare nel weekend, dai!
0: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: Allora, ragazzi, invece poi c'è un'altra notizia seria, dovrebbe essere seria, ma quando parla lui, ragazzi, io non so più se prenderle seriamente le cose, perché cambiano di minuto in minuto, non di ora in ora, minuto in minuto.
8: Trump?
1: Sì, stiamo parlando naturalmente del...
9: O è uno e l'altro.
1: Del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che adesso ha rilasciato un'altra dichiarazione. Ieri stava per bombardare di nuovo l'Iran, poi a un certo punto ha detto, no, vabbè, dai.
9: Tre ore prima del dare lo ok del bombardamento.
1: Sì, sì, prima di bombardare ha detto no, vabbè, dai, vabbè, ci ho ripensato. E adesso invece è uscita un'altra dichiarazione. Qual è?
9: È un virgolettato, signori, quindi non è una presa di coscienza, oppure una così uno lo può considerare come vuole. No, virgolettato, non avevamo bisogno del loro sostegno. Con chi ce l'ha?
1: Con l'Europa.
8: Esatto. Ancora.
1: Beh, certo, con gli alleati della NATO.
9: Esattamente. E ha detto, e continuo col virgolettato: abbiamo vinto la guerra. Era in qualche modo irrilevante, e si riferisce all'Europa. Devo andare, ho una grande riunione in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran, non avevamo bisogno del loro aiuto, grazie mille. Queste parole le ha proferite al telefono poco fa con tal Compatangelo, un giornalista, presumo, non so chi sia, riportato questa mattina sulla 7, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader europei del G7 rispetto alla crisi in Iran. Ha sostenuto inoltre che il sostegno degli alleati europei fosse virgolettato irrilevante.
1: Olè.
9: Rivendicando che gli Stati Uniti hanno raggiunto gli obiettivi senza il loro contributo.
1: Sempre meglio.
11: Comunque, di sto periodo, quando è aria dei cazzate, o è Trump o Lotito, proprio fanno a gara.
1: Va bene, va bene.

0: Radio Globo. Beh, ragazzi,
1: secondo me Trump c'ha bisogno solo di una persona che lo abbracci e digli che va tutto bene, che c'ha ragione lui, che è tutto a posto.
0: Povero, Traffic News.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. Quattro prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi quattro preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Vabbè, dopo le dichiarazioni di Donald Trump, torniamo a sentire invece le notizie sul traffico. Qual è la situazione?
3: Iniziamo dal grande raccordo anulare, c'è traffico intenso in carreggiata interna tra la Nomentana e la Tiburtina e di seguito tra Casilina e Appia, mentre in esterna si procede a rilento tra la Roma Fiumicino e la Pontina. In provincia di Latina c'è un cantiere che sta rallentando il traffico sulla Statale 7 Appia, tra Borgo Faiti e la Castella in direzione di Roma. Trasporto ferroviario, fino a lunedì 15 giugno lavori di potenziamento e manutenzione lungo la linea FL5 che sarà sospesa, quindi la circolazione dei treni sospesa tra le stazioni di Roma Aurelia e Civitavecchia. Attivo un servizio bus navetta tra Roma Aurelia e Civitavecchia, in alcuni casi i bus saranno prolungati su Montalto di Castro e Grosseto. Disagi anche per i treni Freccia e alcuni intercity.
0: Molto bene, grazie Gio.
4: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: È finita la guerra, stanno facendo i gavettoni.
5: Non proprio gavettoni, insomma.
0: Finisce così?
5: Finisce così.
6: È finita la settimana lavorativa per il Morning Show.
0: È vero, è finita anche la settimana, quindi vi lasciamo con

0: stato offerto da
1: Top Supermercati.
2: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
3: Top Supermercati, buongiorno.
4: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
3: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
2: Top Supermercati.
5: Radio Globo Promotion.
6: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
18: Canapando è la cannabis CBD.

0: CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
10: Sono le 10:03, all'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori. In FM.
7: Streaming.
6: DAB.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
10: Un Monday Show che se ne va, una Roberta Coletti che arriva ora. Buongiorno a tutti.

0: Just Heroes, nostalgico sound, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Rieccoci qui amici, ci ritroviamo per passare 4 ore insieme venerdì 12 giugno.
2: No, è finito il morning show.
3: Però c'è sta Roberta Goletti, e namo.
0: Eh sì amico mio, il morning show è finito. Ci dispiace, lo ritroverete comunque domani e dopodomani.

0: sempre al top, esplosivo, dai che è pure quasi weekend.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Tante domande, ho diverse domande. Alcune sì. a tema un po' farmaco, perché volevo prendermi un analgesico.
4: Sì, l'analgesico.
3: Allora ho pensato... Male. Esatto, ho detto prendiamolo.
5: Sì. Ah, così non sa che fa.
3: ma analgesico lo prenderò dal verso giusto, perché comunque il nome di per
5: sé. Ma Eleana Caselli! Ma perché devi sempre vedere le cose nel senso più letterale del termine?
3: Il nome è quello, i farmaci a volte hanno un richiamo al luogo da cui devi. Però vabbè. C'era scritto così dal bugiardino, che però. È bugiardino, effettivamente.
4: Bugiardino De Culino. Forse sarà quello. Tutto stava, torna.
5: Si stava chiedendo se quindi l'analgesico, capito bene, magari lo doveva usare come supposta.
4: Anche lì.
3: Andiamo alle supposte.
4: All'idea supposta.
3: Proprio quello, cioè le supposte. Si chiamano supposte perché io dovrei supporre.
4: Che mi faccia bene.
3: Che mi faccia bene o anche cioè io se devo supporre. Non
5: che supponi tu?
3: Di metterlo lì.
4: Semmai postpono. Pospongo.
5: Vabbè, però non è detto,
2: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: gruppo 0100.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
11: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi, tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro, anche online.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
13: Chuck, motore, azione.
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
18: Signori!
17: guardi che occasione, chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate.
18: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
17: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte, Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
21: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
22: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
21: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
22: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
21: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
22: Gruppo AutoEquip.it.
23: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
5: Globo. E manca pochissimo, ragazzi, un'altra nuovissima Jeep Avenger sta per essere messa in palio insieme a Radio Globo da Romana Auto, un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. Ormai da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tantissime soluzioni.

In pronta consegna una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle

0: www.globocar.it. Adesso andiamo a localizzare la nostra Globocar a bordo, la nostra bellissima Angelica Baraldi, che adesso ci racconta tutto. Buongiorno Angie.
1: Roby, buongiorno, ma buon venerdì, finalmente è arrivato il weekend, non possiamo essere più felici di così, e noi tra l'altro siamo ancora più felici perché ora siamo in macchina con la nostra Globocar direzione mare. Stiamo andando verso il lungomare di Ostia, quindi poi ci vediamo lì con tutti gli ascoltatori che passeranno per ritirare i gadget, e vi ricordo che il momento di iscriversi per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto è proprio adesso. Ciao Robby, a dopo.
0: Che bello, sentivo già il rumore del mare io. Ciao Angie, ci sentiamo dopo, voi di corsa ad effettuare l'iscrizione su radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.

cartoni di questa estate 2026, ce ne sono tantissimi, vabbè, state esagerando però, questa mattina ve lo dico, però mi piace, continuate con questo mood, com'è che si dice, l'importante è la partenza. Qui siamo tutti col sorriso oggi, Calvin Harris.

conoscibile. Questa è del 2017, Calvin Harris insieme a Frank Ocean, questa slide che abbracciava un po' un sound più funk e R&B, ha avuto comunque un

0: come si fa a non amarla, dai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. 3 etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
18: Parco scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
19: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
20: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Allora, ci fa arrivare delle vibrazioni, sì, è vero, malinconiche, romantiche, ma ci piace proprio per questo, perché è autentico. Sombra Potential su

0: risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum Varigusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E adesso, forza amici, per voi che siete nel traffico della capitale, arrivano le segnalazioni dalla redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Oggi pomeriggio dalle 14.30 manifestazione con corteo alla Garbatella da piazza Bartolomeo Romano a piazza Oderico da Pordenone. Sono attese 400 persone, possibili rallentamenti per la viabilità, deviazioni per le linee bus. Dopo il sold out di Achille Lauro in attesa del mega raduno di Ultimo il 4 luglio a Tor Vergata, questa sera l'Olimpico ospiterà un nuovo tour, La notte di certe notti di Luciano Ligabue, che salirà sul palco a partire dalle 21. Come di consueto scatterà il piano viabilità che prevede l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. Lo stadio, lo ricordiamo, è raggiungibile anche con 20 linee tra bus e tram. Questa sera inoltre le linee del metro faranno gli straordinari. Le ultime corse dei treni dai capolinea saranno all'1:30 di notte.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
12: e fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
15: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Parola di Roberto Carlino.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
1: Le bombe della programmazione,
0: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
0: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
0: Tra poco
2: on Radio Globo.
20: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
21: Le 11 e un minuto è l'ora delle offerte di Romana Auto.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
25: Solo le migliori in FM.
26: Streaming,
25: DAB
26: e sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
21: Ben ritrovati amici, buongiorno a tutti e buon venerdì 12 giugno insieme a me.

0: l'estate 2023 che abbiamo sentito proprio per l'ultima di questa sequenza bomba su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Perché torna, e voglia, se torna, tornano sempre. Allora amici, venerdì 12

0: siete qua fuori, primo giro finito, sono entrati i sordi, è venerdì, se stiamo a sentire Robertina sulla De Globo, ma che cacchio volete di più? Wow!
1: Ti accontenti di poco, amico mio? No, dai, sono felice anch'io per te. E poi chi si accontenta gode. Ma quanti messaggi mi state inviando questa mattina alla nostra Globo WhatsApp? Chiaro che non sono abituata, poi non tengo certi ritmi, non ancora almeno, però il numero ve lo dico e ve lo ricordo: 393-777-7172.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Gno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
19: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
20: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
19: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
20: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
19: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
20: Gruppo AutoEquip.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
3: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
2: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
3: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: veramente tante opportunità che non potete perdere anche guardando le nostre storie Instagram.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Tutto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi.
6: 199 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare.

0: giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa.
7: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
12: Globo. E se vuoi vincere una nuovissima Jeep Avenger insieme a Romana Auto, mi raccomando, rimani sintonizzato, rimani qui, perché tra poco la nostra Angelica Baraldi ci svelerà come fare. Romana Auto, un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962 e ormai da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, amplificazione

0: è in via della Magliana 309, poi ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con un parco auto ampio, con tantissime vetture in pronta consegna, una scelta pensata per esigenze diverse, city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili i modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GTL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, vai a visitare il sito romana-auto.it. Vado subito da Angelica Baraldi, mi collego nuovamente quindi con la Globo Car. Angie, ciao!
1: Roby, eccoci, buongiorno, eccoci di nuovo insieme. Io so che questa mattina ti farò tante invidie, perché davanti a me c'è questo mare stupendo, ecco, c'è la spiaggia, sono tante persone che si rilassano, che prendono il sole, che corrono, quindi anche tanti runner. Siamo qua sul lungo mare di Ostia, ce la stiamo godendo, perché veramente questo venerdì mattina così è perfetto, una sciccheria. Noi vi aspettiamo qua con tutti i gadget ufficiali Radio Globo e Roman Auto, e vi ricordo che è il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger, è proprio adesso. Ciao Roby.
0: Ciao Angie, aspetta che arrivo, proprio così. Quindi, per sperare di vincerla questa Jeep Avenger, andate su radioglobo.it a compilare il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare.

0: ovviamente. Dai ragazzi, lo so che la fame comincia a farsi sentire già a quest'ora. Siamo tutti in attesa della pausa pranzo, qualcuno anche in un miracolo in grado di anticipare la chiusura della giornata lavorativa, essendo venerdì magari, però dai, almeno c'è Radio Globo che è sempre con voi, che vi regala la musica migliore e tante emozioni in più.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
21: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Mancano 3 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
1: Pronti ad alzare il volume della radio, amici?

0: successo planetario del 2008 di Rihanna, l'aveva scritta Chris Brown, poi l'ha cantata ovviamente Rihanna. Ma quando ho pensato a una coppia che si supporta a vicenda nel nome dell'amore più indecifrabile, allora non potete non fare i loro nomi.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: No, no, ovviamente non quello di Rihanna, quello di Chris Brown, perché poi sappiamo tutti che è andata a finire, ma quello di Rihanna, ovviamente il suo attuale.

0: forte, eh? Mentre ci godiamo le hit, quelle più forti, quelle che ci danno la carica giusta per arrivare a fine giornata, fino a sera. Si sa che Radio Globo suona solo le migliori.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Da piccolo sognavo di essere come Ronaldo, alla fine Ronaldo.
3: Lui da piccolo sognava di essere come Ronaldo,
4: ma alla fine Ronaldo è diventato come lui.
3: Mi sa che sì, effettivamente sei un
4: solo
3: po'.
4: Solo che Ronaldo non lo desiderava affatto, è solo successo.
3: Però, Gio, tu mi insegni che ha sempre avuto un po' problemi di peso, Ronaldo, anche quando era in attività.
5: Sì, Ronaldo è stato uno dei giocatori più forti al mondo in assoluto, questo bisogna dirlo. Nel suo momento massimo, quindi all'Inter, è stato veramente forte, però in effetti non era proprio longilineo. Adesso, insomma, stai esagerando, non era proprio longilino, ma anche questo è stato un problema dei suoi infortuni al ginocchio, ad esempio, proprio per il peso del corpo.
3: Comunque ci sono diversi calciatori che sono cambiati dal giorno alla notte con la fine dell'attività sportiva, Ce ne sono davvero
5: quasi tutti,
3: ce ne sono davvero tanti. Ci sono anche quelli che si mantengono in grandissima forma.
5: Ubaldo Righetti.
3: Ubaldo Righetti che
5: si mantiene in forma, lui si mantiene in forma,
3: lo vediamo.
0: In Pallomeni.
3: No, ma ce ne sono diversi, ce ne sono diversi ragazzi che sono rimasti in forma, però ce ne sono alcuni che effettivamente non riconosci quello, quello è quel e giocatore
5: poi,
3: lì.
5: E poi in breve tempo, dal momento in cui lasciano al momento in cui cominciano a prendere peso, ovviamente passa pochissimo tempo, sembra che non aspettano altro, insomma.
4: Beh, i calciatori perché li vediamo in TV, ma vi è capitato con un amico?
5: Vabbè, certo.
4: Lo rincontri proprio di salve. Ah, Gabri, ti è capitato?
0: A me è capitato anche al contrario, un amico obeso proprio pesantemente che poi si è fatto il bypass gastrico, non l'ho riconosciuto, si è dovuto ripresentare.
4: E il disagio sul tuo volto?
3: No, è lui che ha detto: "Meno male non mi ha riconosciuto".
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
15: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
16: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
15: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Questa quest'estate. Vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
18: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
19: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
20: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Rieccoci qua, voi siete sempre

0: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Le regioni centrali, così come un po' tutta Italia, godranno di giornate di bel tempo, quindi tra venerdì e il weekend avremo una fase stabile asciutta, ma soprattutto con l'anticiclone ben presente si farà sentire, soprattutto con le temperature che torneranno ad aumentare, in particolare i valori sulle aree interne toccheranno anche i 34 gradi, quindi non ci sono notizie, quindi il quadro meteorologico sarà improntato alla stabilità e in questo caso anche al caldo. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Radio
3: Globo. Promotion. Le farmacie oggi non sono più quelle di una volta e credetemi, è una buona notizia. Oggi infatti non sono più semplici posti dove comprare farmaci, ma offrono servizi veri, pensati per la cura e la prevenzione. Non mi credete? Allora fatevelo dire direttamente dalla dottoressa Gabriella della farmacia Corsetti. Dottoressa, benvenuta.
4: Salve a tutti.
3: Dottoressa, possiamo davvero dire che Corsetti Alta è il posto giusto per prendersi cura di sé?
4: Assolutamente sì. Oggi molte persone fanno fatica ad accedere rapidamente a piccoli controlli, parliamo di anziani, pazienti cronici, ma anche chi ha soltanto poco tempo, e per loro Corsetti Health ha creato spazi dedicati dove dare risposte rapide e supporto professionale, soprattutto sotto casa.
3: E tra i vostri percorsi c'è anche quello per smettere di fumare, giusto? Come mai avete scelto di investire proprio su questo?
4: Perché smettere di fumare è una sfida importante, si tratta di una dipendenza ed è complicato uscirne da soli. Oggi poi c'è una nuova emergenza, è quella di chi svapa, fuma i nuovi device, senza averne la minima consapevolezza relativamente ai rischi corsi. A loro è rivolto il nostro servizio.
3: Però non vi fermate solo ai tanti servizi in sede, offrite anche assistenza a domicilio, vero?
4: Con l'aumento dell'età media e il pronto soccorso sempre più in affanno, c'è un crescente bisogno di cure domiciliari e noi ci siamo, avendo creato una rete di infermieri super efficienti, un vero team di eccellenza.
3: È tutto bellissimo. Allora, dottoressa, dove vi troviamo?
4: Siamo all'EUR, a Viale dell'Aeronautica 33, oppure a Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
3: Avete sentito? Corsetti Health, la tua salute sotto casa.
4: Rete di infermieri super efficienti, un vero team di eccellenza.
3: È tutto bellissimo. Allora, dottoressa, dove vi troviamo?
4: Siamo all'EUR, a Viale dell'Aeronautica 33, oppure a Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
3: Avete sentito? Corsetti Health, la tua salute sotto casa.

0: scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
13: Oggi in particolare ci vedono sorridere, così proprio senza motivo, tranquilli perché sono

0: Italiano Salis.
1: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
0: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
1: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
4: Wake up! Good morning! The Morning Show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Chiede il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
7: Top Supermercati.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
9: Top Supermercati, buongiorno.
10: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
9: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
8: Top Supermercati.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: tra poco
1: on Radio Globo.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Mancano 4 minuti alle 13 e all'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming,
7: DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
3: Siamo prontissimi a ritrovarle tutte quante le nostre hit perché sta per partire un'altra sequenza bomba. Potete alzare il volume, potete sorridere, cantare.

0: Sequenza Bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
1: Mi raccomando, statemi sempre sul pezzo, cioè tradotto, non mollateci mai, perché da un momento all'altro potreste sentire il jingle, quello con le trombe, e che è quello che porta solo i migliori premi, da un momento all'altro, quindi potrebbe partire sempre a sorpresa, quindi non possiamo dirvi quando, e regalerà poi due

0: strofe delle tre canzoni, indovinarle tutte e tre. È facile.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Passiamo su tutto, se stiamo a sbagliare. Ti dico la verità, cambia affacciatore che fai meglio.
4: Coppie ecomostri, tutta una serie di ecomostri che chiamate stabilimenti balneari. Ma non lo so, per me quello sono una serie di abbandono.
5: Vabbè, Anonymous, già è stato iniziato, mi sembra, un lavoro.
0: Ne hanno chiusi 61, Anonymous.
4: Ma comunque... chiudi ancora peggio, non devi chiudere, devi disintegrare, neanche la polvere, voglio vedere.
0: Manco, guarda, veramente.
4: Manco la polvere,
3: adesso
4: proprio niente.
3: Io... deve essere... sì, poi veniva a casa tua.
4: Uccelli migratori.
6: Levate Iervino a questo,
7: a Striscia di Ostia, queste troppe se ne è fatte di strisce, ma battana esatto. Fanculo
8: a giocare risico? Che squadra è? Verde, rossa, gialla, blu.
9: E io che pensavo ci fosse il gioco di parole, la striscia di Ostia, era carino, e invece.
10: Ma vedi questo come sta, oh. Manca Caselli alla sera.
11: Anonymous, una gentilezza, ma perché vai a schiacciare ricci col c***o?
12: Raga, ma dove hai trovato questo? Quello arrogante, questo che è sindrome del potere.
10: Oh, Anonymous, una domanda. Ma che te cullavano vicino al muro da piccolo?
13: Ma questo è parente di Trump.
14: Questo si è pippato mezza ossia, oh.
15: Anonymous, presidente subito.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
16: Aiutare!
2: I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono.
2: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
17: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
18: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
19: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Ave Cetus.
21: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
22: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
21: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
23: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
24: Magari!
23: Allora partiamo!
24: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
25: E fino al 18 giugno, un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
26: Chuck, motore, azione!
27: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
28: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
27: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
29: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
30: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
31: Oh.
0: Home Sofà. Il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà. Qualità, relax e convenienza.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero.

0: Hyundai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Quella che arriva ci porta sempre vibrazioni irresistibili, super esplosive. Non si sfugge al groove di Tame Impala con Gianni Dracula su Radio Globo.

0: visto quel film là. 13:34 minuti, vi accompagno ancora fino alle 2, alle 14 di questo venerdì pomeriggio. Sono Roberta Coletti, buon pranzo, qualsiasi cosa stiate facendo, ovviamente continuate a farla insieme a noi. Poi arriva Jacopo Saliani, poi pomeriggio 16:19, tutto bloccato insieme a Roberto e Roberta Marchetti dalle 19. Tommaso Di Vito, ovviamente, poi ci aspetta il lungo weekend di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
14: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli €14,99 al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
17: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global contro ratti, parassiti e blatte. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.com.

100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

Train, forse il momento più alto nella storia della band, che aveva esordito 3 anni prima con un altro disco, ma con questo hanno fatto decisamente il botto. Su Radio Globo sentiamo anche Fulminacci, cioè male.

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
5: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto Taiazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni!
2: Cerchi un'auto? Taiazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Taiazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: www.rai.it.
1: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
4: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
5: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
6: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
7: Le bombe della programmazione.
8: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
8: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
11: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
10: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
11: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
12: 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming.
7: DAB.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
12: E siamo pronti a partire in una giornata molto bella, ma sapete perché? Perché è

0: 15. J-Lo, Jennifer Lopez, On The Floor a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Sequenza bomba che ritorna tra 40 minuti qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Jacopo Saliani. Avete già scaricato l'app di Radio Globo, lo sapete che è gratis, ma se state pensando di andare al mare questo weekend è la cosa migliore da fare, anche perché così potrete ascoltare Radio Globo dappertutto, vedere anche la Globo TV dappertutto pure sotto l'ombrellone, ma soprattutto recuperare anche i podcast dei vostri programmi preferiti.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
13: E usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
13: gruppo 0100.it.
14: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
20: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese.

Delicious Mafia, la loro Lioness sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Anche una collaborazione scritta nel 2010 tra Martin Garrix e Ed Sheeran, finalmente pubblicata. Repeat it. Stay.

0: il ritorno di Elisa anche per quest'estate 2026 con la sua Amore su Globo. 36 minuti dopo le 14, siete sempre sulla radio che suona solo le migliori. Noi ci siamo e siamo pronti come sempre a regalarvi solo i migliori premi anche di venerdì pomeriggio.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte

0: nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Un artista dalle mille risorse, Somber, torna su Radio Globo col suo ultimo singolo, si chiama

La potenza di questa canzone di Alan Walker, che fu pubblicata all'inizio in modo gratuito, addirittura senza copyright, poi quando hanno visto che il successo invece stava girando, hanno deciso di ripubblicarla nuovamente in un altro formato. Era Faded sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Irama, reduce da un stadio di San Siro completamente sold out ieri sera.

0: verso la fine dell'ora, vuol dire che sta per partire un'altra sequenza bomba qui su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Auto usata da Valentino, sì.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
13: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
14: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra.
15: Solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba.
16: Tra poco
17: on Radio Globo.
18: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
19: Le 14:59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori. In FM.
0: Streaming.
15: DAB.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
19: E parte anche la nostra seconda ora insieme in questo venerdì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Saliani. Da ora si alza il volume.

0: Ginza, chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, perché tra un'ora esatta inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Intanto vi ricordo che se volete ascoltare tutti i podcast dei vostri programmi preferiti potete farlo tramite la nostra app Radio Globo oppure andando sul nostro sito radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show
3: Radio Globo.
4: Non siamo stati costretti a trovarci una nazionale da tifare.
5: Sta andando molto forte il Curaçao, nella simpatia di tantissime scelta. Persone. Sì, beh, no, un sacco di persone. Non credo abbia tantissime chance. Adesso la butto là. Però, insomma,
6: vabbè,
5: ecco,
6: io invece, a parte la Spagna, che è un gradimento, io ti farei per l'Uzbekistan.
5: Uzbekistan.
6: E sai perché?
5: Perché?
6: Perché è allenata da Cannavaro.
5: Beh, sì.
6: E ha una possibilità di vittoria dello 0,08%.
5: Ah, anche troppo, secondo
6: però
5: me.
6: Però c'è.
5: Beh, la possibilità c'è per forza, dai.
6: Sulle oltre 40 squadre che ci sono, 38esima, diciamo.
5: Bene.
7: Beh,
5: okay.
7: Scusa, una squadra che ha lo 0,08, i bookmaker quanto te la danno? 4.000
6: a 1? Miliardo, 2 miliardi, insomma.
7: Mettiamocela una piottina.
5: Beh, insomma, sarebbero però buttate, fatelo dire. Dai, la vedo molto, molto dura. Però questa, insomma, è un'edizione dei mondiali un po' strana, anche perché non si sa nemmeno se li fanno arrivare al campo, perché li hanno già bloccati, insomma hanno avuto dei problemi proprio all'aeroporto. a livello di procedure, quindi vedremo un po' quello che succederà. Comunque, nonostante questo, noi ieri abbiamo cercato di trovare del buono in questa edizione dei mondiali senza la nostra nazionale.
6: Ma non l'abbiamo trovata.
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: Radio ufficiale Radio Globo. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
17: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casabonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza!
22: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
23: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
22: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
23: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
22: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua

grande tour Orphans, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Anche loro si sono presi una pausetta dai concerti, ma solo di un'estate, eh. Sono pronti a tornare nel 2027 con anche nuove date, ovviamente sempre negli stadi. Pinguini

0: bronzatura. Intanto abbiamo pubblicato un loro reel sulla nostra pagina Instagram Radio Globe FM. Se volete, se vi manca Roberto Marchetti in questi istanti che ci separano dalle 16, potete andarlo a vedere sulla nostra pagina Instagram.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento

0: www.immobiliareradio.com. Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

calcio 2026 in cui, vabbè, l'Italia, direi nemmeno parliamo insomma di quello che è successo durante le qualificazioni, ma c'è anche la canzone fatta dal Morning Show di Radio Globo, che è un po' meno magica, devo dire, di questa. Lost Frequencies anche su Radio Globo. Are You With Me? Drink some margaritas by

0: Frequencies, Are You With Me su Radio Globo. Ci salutiamo, buon weekend a tutti, vi lascio nelle sapienti mani del Marchetti, noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 14, ritardi dei treni permettendo, visto insomma tutti questi scioperi. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
17: e fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
20: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
21: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen,

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
2: Tutto bloccato?
3: È offerto da...
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Marchetti! Dai, ecco tutto bloccato!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Oddio Roberta, ma poi ieri non ci hai fatto sapere niente. Come va col dito che ti sei ustionata con il forno? Hai capito che ha fatto?
3: Non lo so che è successo.

0: vabbè, e il motorino, e macchine d'epoca, manco una, due o chissà quante, e l'attichetto, i soldi tua, robè, morte a c***i.
1: Sì, Eliana, hai capito bene, ha detto c'è ancora fumo. Se passa più io, andiamo al volo.
2: Meno male, mi era cominciata una giornata pessima. Mo che so che il dito tuo sta a posto, Robertina mia. Dai, è andata, sbortiamo la serata, dai.
3: Quanto mi piace la patata.
1: Tutta una serie di ecomostri che chiamate stabilimenti balneari. Non lo so, per me quella sono una serie di abbandono.
4: Vabbè, Anonymous, già è stato iniziato, mi sembra, un lavoro.
5: Ne hanno chiusi 61, Anonymous.
1: Ma
5: sai, comunque
1: chiudi ancora peggio, non devi chiudere, devi disintegrare, neanche la polvere, voglio vedere.
5: Guarda, veramente.
1: Manco la polvere, proprio niente. Io... deve essere.
6: Sì, poi vedi mancata tua.
1: Uccelli migratori.
7: Anonymous, presidente, subito.
8: Anonymous, una gentilezza, ma perché vai a schiacciare i cicotto?
9: Ciao Roberti! Ciao Bruno!
10: Comunque non vorrei di niente, una gabbia di matto.

0: only on Radio Globo.
1: Sì, buonasera, sono il portavoce di Anonymous. Come sapete, l'ascesa al potere del nostro leader è ormai una mera formalità. Quindi, come vi è stato accennato, avremmo in programma una piccola operazione militare da fare sul territorio lidense.
2: Sì.
1: E contandoci abbiamo notato

0: potere, verrete tutti generosamente ricompensati.
1: Eccoci qua, le manovre vanno avanti, le manovre proseguono. Andatevi a riascoltare la puntata di ieri in caso se voleste avere maggiori dettagli sul finale di puntata Anonymous, questo losco figuro che si è palesato qui da noi. Ma intanto andiamo ad agevolare anche questa puntata di venerdì 12 giugno 2026. Sono le 16:07 di già, mamma mia, ci abbiamo da correre, ci abbiamo da sbrigarci, signore e signori. Mi sta parlando anche oggi Roberto Marchetti, ma davanti a me il bianco e il nero c'è Roberta Marchetti.
2: Buon pomeriggio, ciao belli, è venerdì. E io

0: agevolare la presentazione della mitica assistenza, perché ovviamente qua siamo tutto un gruppo, non ci sono distinzioni, la piramide non esiste qua, anzi è una volta girata verso l'alto, una volta verso il basso tipo Louvre, e poi ci mischiamo così casualmente, banalmente. Una grande assenza oggi, signore e signori! Non ce l'ha fatta, e adesso così, infatti, giustamente bisogna mettere anche un'adeguata base, perché Ileana Caselli ieri sera ha stappato il bong con troppa prepotenza e quindi niente, non ha retto la botta, per l'appunto.
1: Comunque mi manca, lo sai, ti giuro, sì. Da quando sono entrata oggi in radio che sento qualcosa che papà, io adesso soprattutto, sì. Così che quando mi giro ogni tanto, bellissima la nostra Emiliana Di Bartolomeo, che ha preso il suo posto, mi dà tanta sicurezza, però mi manca quella figura così.
0: È anche vero che puzzava da viva, quindi

0: invasione aliena, oppure il meteorite che sta per schiantarsi, sta là con le cuffie, ogni tanto se ne leva una, ogni tanto si smani che si spoglia sempre di più. Tommaso Di Vito,
1: guarda, veramente Tommaso Di Vito fa un lavorone, noi non ce ne rendiamo conto perché siamo qua in diretta, sì. E ci arrivano tutti i messaggi già confezionati da lui. Ieri avete fatto quel video, no, in assistenza, sì. Mentre era durante un fuori onda, e a vederlo così effettivamente fa una fatica Tommaso.
0: Allora è giusto, è per il milionario Tommaso Di Vito. Forza, sfogatevi signori alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Ho sentito vaffanculo, tutto che era per me, eh?
1: Lo sa?
2: Damo treni!
0: Ma cos'è? Oh, che è la risposta, che è un richiamo di caccia qui ormai.
3: Dai, su, forza, è venerdì e io come al solito non c'ho tempo da perdere.
1: Mi
3: chiamo dal mare, quindi ci capite, chiama. Bene che qui de sole ce ne sta pure tanto, c'ho caldo, però sono proprio gagging di sentire la vostra voce. Sbrigatevi, ciao.
1: Gagging.
0: Se gagging addosso può essere.
4: Ciao a Roberti Marchetti, oggi ho staccato all'1:30, roba che non ci si crede. Che bello, oggi è venerdì e siamo pronti, carichi, stiamo a preparare la macchinuccia direzione Stadio Olimpico, corcetto del Grande Liga. E intanto inizia tutto bloccato.
0: C'è Liga, c'è Liga
1: 2 all'Olimpico, sì. Beh, mo comincia la stagione dei concerti, è pieno.
0: E allora ragazzi, ci vediamo da Mario
5: Marchetti?
0: Ecco.
5: Marchetti? Marchetti, buonasera, mi chiamo Lentini Mirko. Marchetti, io produco creme. Marchetti, sì. Io ho inventato una crema solo ed esclusivamente per lei. Si chiama Crema Marchetti Oro. Marchetti, abbiamo venduto migliaia di barattoli. Lei domenica tassativamente dovrà andare al mare. Sì. Spargere la crema un'ora prima del sole. Dalle 2 alle 4 si metterà sotto il sole. Marchetti, devi diventare come il carbone. Quando entrerà la Marchetti? Già lunedì quando viene. Aro! Non Robby! Aro! Mamma mia, quanto sei bello! Yeah! Wow! Sì! Marchetti, dobbiamo anticipare! Siamo alla metà di giugno, manca poco all'estate! Beh. La Roberta è nelle nostre mani, sì. Tutto abbronzato, la crema, Marchetti Oro, e non sai che ti perdi. Arrivederla Marchetti!
0: Marchetti Oro, qui, su Radio.

0: Sono le 16:15 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: rimasto quello, già rimasto.
1: Non ci facciamo mancare niente.
0: In quel caso vai pure da solo.
2: Ciao Radio Globo, io sto portando mia madre e mia sorella al concerto di Ligabue. Ciao.

0: diciottenne. Eh sì, comunque tanta gente va da Ligabue stasera.
1: Sì. Ma vattene a letto, va, te e Ligabue.
0: Boni.
2: Ah, ma non mi toccate Ligabue, eh.
3: No, non c'è Carovana Martelli. Vabbè, in bocca al lupo Adriana di Bartolomeo.
2: Che bello quando storpiati nuovi.
4: A Robè.
2: Oh.
4: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Sono andati a consegnare caccia.

0: nota, no?
1: Senza scocca.
2: Allora, via.
3: Sono al globo. Io sono Ambra, 3 anni. Questa è la radio. È tutto bloccato.
1: Aspetta. Amore, Ambra, 3 anni.
0: Forse se lo mandi al contrario si capisce.
3: Oh, dai, col bambino. Oh, yeah,
1: sembra svedese così. No,
0: questa è la bimba russa. Sì, sì, sì.
4: Ma che c'è sta Colombo in direzione vostra? È tutto intasato qua. Ma porca miseria, ma è mai possibile questo armare oggi?
0: Allora ragazzi, è un venerdì caldo, è il venerdì di quasi metà giugno, quindi abbiamo un sacco di roba. I convenevoli li abbiamo ormai superati.
1: Sì.
0: E allora questo è tutto bloccato.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: valentinoautomobili.it.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
12: E usata? Da 0100.
11: Assistenza e ricambi? Da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
12: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
17: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
18: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
19: Magari!
18: Allora partiamo!
19: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
8: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa? Scopri di più su thewowside.it.
20: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura.
31: Magi Auto. Dove l'auto è magia.
32: Vabbè, buonasera, mi vorrei scusare, ma la colpa mia che Eliana non è venuta stasera. Ieri sera abbiamo fumato troppo, si è stata la pazza gioia. Mi dispiace, una retta a botta.
33: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un

0: 18 sto a portarmi fio agli allenamenti di pallone, 40 gradi, mi sta a sudà pure l'ugola, ma te pare normale una cosa del genere?
1: Temevo peggio, temevo che il dettaglio fosse laggiù.
2: Beh,
1: sta sulla pure le
2: vabbè.
1: Però lo fa, lo fa. Allora, a proposito di pallone,
2: ieri sono iniziati i mondiali. Oh. Finalmente aspettavamo tutti di vedere giocare gli altri, perché noi non ci siamo non ci siamo qualificati. Ieri sera c'è stato Messico Sudafrica, ha vinto il Messico. L'hai vista la partita?
1: Ho visto il TG1. Ho visto
2: ma
1: quello.
2: Io dico, no, ma si può fare sta storia? C'era la cerimonia d'apertura,
1: sì,
2: e TG1, boom.
1: Ha rosicato il TG1, ha rosicato perché non ci siamo ai mondiali. Quindi ha detto, vabbè, sai che c'è, non bocchiamo spiace.
2: Tra l'altro sul più bello, perché mancava un minuto alla fine dell'esibizione di Shakira. E niente, è partito il TG1, un sacco di gente si è incazzata perché ha detto, ma come, TV pubblica, segue i mondiali, va bene che non ci siamo, ma ti pare che, cioè, non può tardare un minuto sulla scaletta per farci finire di vedere quantomeno,
1: attimo, no? Ci dovrai raccontare mai.
2: Comunque la Rai si è scusata, ha detto che si è scusata, ha detto che aveva calcolato male il timing, però sul palinsesto doveva andare il TG1, è andato il TG1.
1: Allora, Anonymous, dopo Ostia, gentilmente, la Rai.
2: A questo punto.
1: Prendiamo tutto.
2: Anche perché poi i mondiali si vedono anche su DAZN, no?
1: Sì.
2: Quindi chi c'ha DAZN li ha seguiti là, si è visto tutta la cerimonia, e chi ha confidato nel servizio pubblico gli hanno fatto un buono. Tra l'altro, invece, hai sentito a proposito di Shakira, che c'è tutto un mistero
1: addirittura?
2: Ma sì, perché praticamente questa è uscita già prima che, insomma, dagli spogliatoi, mentre andava sul palco cominciavano già a uscire i primi video sui social,
1: sì.
2: Poi si è esibita, insomma, con la canzone che a me mi ha fatto impazzire, cioè niente a che vedere con Waka Waka.
1: Ma sì,
2: comunque vabbè, e un sacco di gente si è messa a dire che non era Shakira quella là, che era una sosia.
1: Addirittura.
2: Sì, allora in effetti non sembra. Allora, in effetti non cioè, io era tanto che non vedevo Shakira, perché poi sai, sono questi pop star che dici, non è che la vedi tutti i giorni.
1: Pareva la zia, no?
2: Sì, più o meno, Shakira come Fabris, più
1: guarda
2: o meno. Esatto. No, aveva sto capello liscio, mezzo rosso, l'occhialone scuro quando è uscita dagli spogliatoi.
1: Ah, ma quella era Shakira.
2: Capito?
1: Ah, mi pareva quella che ne so, Bibitara. Ah, Shakira era. Ma dimmi te.
2: In effetti era un po' strana, però poi una volta che si è esibita si vedeva che era Shakira. Ma chi è che balla così? Ballava benissimo.
1: Ragazzi, a questo punto qui è mistero su mistero.
2: Ma
1: sentite qua, sentite qua.
3: Ormai un sacco di profezie convergono su questo 24 giugno 2026 durante la partita tra Scozia e Brasile nel Mondiale, con un contatto fisico con gli alieni o extraterrestri, come vogliamo chiamarli, perché la veggente brasiliana Vo Baiana ha visto chiaramente che mentre giocherà il Brasile, perciò quel 24 giugno, arriveranno dei dischi volanti con dei grigi a prelevare sia calciatori che alcuni tifosi. Una sorta di abduction di massa che sarà vista da tutti.
1: Allora, aspetta, perché poi non finisce qui, c'è un altro pezzo, eh. Però già intanto questo è fantastico. Segniamo gentilmente anche chiedo l'assistenza. Segniamo 24 giugno.
2: Sì, a sto punto, tanto ecco, ci siamo, 12 giorni. Ma signora Alienaro.
1: Ma no, lui no, non c'entra niente, pure lui, è la signora Bataclan lì, no? Come si chiama? La veggente,
2: sì,
1: brasiliana.
3: L'astrologa e tarologa Moni Vidente, messicana,
1: sì,
3: anche lei ha previsto durante questo mondiale un contatto con extraterrestri, un contatto con gli alieni, oltre a tutta una serie di disordini negli Stati Uniti.
1: Allora, già i disordini negli Stati Uniti ci stanno,
2: sì,
1: quindi potrebbe essere l'inizio di una vera profezia.
2: Aspetta! No, adesso mi è venuta in mente una cosa. Tra l'altro, prima, mentre preparavamo la puntata, ho visto un video,
1: sì,
2: di alcuni scontri che ci sono stati effettivamente prima di Messico-Sudafrica, fuori lo stadio del Messico. Quindi disordine c'è. Poi, se arrivano alieni, insomma, quello no. Però sul disordine vuoi vedere che ci ha preso?
1: Guarda, tu guarda come va a finire. Mi raccomando, ragazzi, segniamoci 24 giugno. Quindi tra 12 giorni potremo vedere degli abdominali.

0: Qui fanno: buongiorno, lei è ancora interessato? Abbiamo visto che ha mandato il suo curriculum. Fatto: sì sì, sono intenzionato a cambiare lavoro perché vorrei migliorare. Mi fa: allora lei sarebbe disponibile? Fatto: art, fermati, ma l'orario di lavoro è compatibile con tutto bloccato? Perché se lavoro durante tutto bloccato, mi serve niente, non voglio sapere niente, perché io voglio sentire il sole ed esclusivamente Radio Globo. Boh, tutto bloccato.
1: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia.
3: Dai, e bomberoni!
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
5: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato.
8: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
9: Ma perché ci avete tutte le sigle che sembrano cantate da rumeni?
10: Ma come?
11: Perché sono rumeni in realtà. Noi non facciamo distinzioni proprio, assolutamente, assolutamente.
12: Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani.
13: Messicani. Siamo noi, Anonymous. Non lo dovevate fare ieri sera, ci avete fatto perdere Shakira. Ci vendicheremo.
10: Mancava un minuto, mancava.
11: Sì.
14: Ah, Shakira, guardate com'eri, guardate come sei. Mi pare un zio.
15: Buonasera Roberti.
11: Buonasera Benone.
15: Ma chi se ne frega del calcio? Chi se ne frega del calcio? Romania non c'è, Italia non c'è. Che guardo Iran e Capoverde. Chi cazzo guardo? Guardo la Portugalia, guardo Ronaldo che prendi 420.000 dollari al giorno.

0: cazzo di Peroni già, dai su. Quando a Peroni, sì, quando a Peroni, quando a Benone. Perone. Quando a Benone dici, mi raccomando, alza le casse, che intendi, no? Lo stereo, alza, sì, il volume. Sì. Lui prende e fa palestra con due casse di Peroni.
1: Esatto, fa, cioè, i tricipiti così. Tra l'altro ho visto altre offerte su Peroni. Ogni volta che vedo le offerte su Peroni penso a Benone.
0: Pure io. Cioè, qua sulla salaria.
1: Sì, qua sulla salaria, sempre più a ribasso.
0: Sì,
1: vabbè, ma proprio per i mondiali, insomma, uno sta insieme. Ma lui mica aspettava i mondiali, figurati.
2: Ma figo per quello.
0: Allora, invece, ragazzi, attenzione, andiamo sulla cronaca, sì, la cronaca abbastanza locale.
1: Beh, molto locale, ma per me poi localissima, perché c'è stato un accoltellamento alla McFit di Torre Maura, che era la mia ex palestra, io andavo là.
0: Ma dimmi te.
1: Infatti sono rimasta, ieri mattina due stavano litigando, pare per una panca, nella sala pesi. Mm-hmm. Uno di questi è andato nello spogliatoio, ha preso un coltello, questo da quanto raccontano i testimoni, è tornato nella sala pesi, lo ha coltellato un fianco e è scappato.
0: Ma roba da matti.
1: Poi per fortuna lì il Casilino è vicinissimo, quindi le persone che stavano là l'hanno portato di corsa al pronto soccorso del Policlinico Casilino, l'hanno operato d'urgenza, gli hanno asportato la milza e si trova ancora ricoverato, purtroppo in pericolo di vita.
0: Allora, una preghiera per questo povero ragazzo, questo sportivo, questo signore, non so quanti anni.
1: 39 anni.
0: 39 anni.
1: Sì,
0: 39
1: ragazzo anni romano di 39 anni.
0: In fin di vita, perché l'altro, insomma, gli ha dato una coltellata dentro la palestra.
1: Sì, tra l'altro è scappato, hanno chiamato subito i carabinieri, ovviamente, e grazie alle telecamere stanno provando a rintracciarlo perché.
0: Non si trova?
1: No, non si trova, è scappato. Quindi stanno sulle sue tracce, speriamo lo prendano.
0: Forza, forza dell'ordine, coraggio, andate a stanare questo fenomeno.
1: Tu pensa che paura.
0: Ma vabbè. Allora, e magari abbiamo tra gli ascoltatori forse qualcuno che frequenta quel posto, quella struttura.
1: La palestra poi è grandissima là, sono due piani di palestra. Ma infatti io sono rimasta perché poi ci sono stata due anni in quella palestra, no? Sempre piena di gente, anche la mattina sempre piena, quindi poteva capitare anche a me, magari succedeva una cosa, perché quello è rimasto lì a terra pieno di sangue. Io penso che ti prenda un colpo.
0: Dobbiamo immaginare che quando tutta la cronaca che sentiamo, può tutto capitare sempre a noi, anche un aereo che cade dall'altra parte del mondo, cioè può succedere in qualsiasi momento, qualsiasi cosa. Quindi è per quello che bisogna stare concentrati e cercare di migliorare. Ognuno deve fare il proprio, del suo meglio, per cercare di appunto prevenire anche tutto questo. Se abbiamo testimoni oculari o gente che magari abita da quelle parti, che c'ha novità, ecco, siamo qui anche per questo. 06 89 28 996.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
4: Scontri Messico-Sudafrica, ma i messicani, perché i sudafricani io l'ho visti prima del derby, quello famoso Sundowners Orlando Pirates, si combattevano a suoni di brani musicali, divertentissimo. Bah.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Le regioni centrali, così come un po' tutta Italia, godranno di giornate di bel tempo, quindi tra venerdì e il weekend avremo una fase stabile asciutta, ma soprattutto con l'anticiclone ben presente si farà sentire, soprattutto con le temperature che torneranno ad aumentare, in particolare i valori sulle aree interne toccheranno anche i 34 gradi, quindi non ci sono notizie, quindi il quadro meteorologico sarà improntato alla stabilità e in questo caso anche al caldo. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Per il full credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: BTP Italia sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14, Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
8: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
10: In palestra con un coltello. Perché io dovrei andare in palestra armato? Qual è il motivo?

0: male Roberta che oggi non c'avevi un aneddoto relativo a sta cosa della palestra. Guarda, oh, per un attimo ho pensato, te pare che mo Roberta non c'ha un aneddoto legato a questo evento della palestra, da accortellamento. Ah no, tu andavi a qua alla palestra e c'hai pure questo, Roberta. E mamma mia.
1: Ragazzi, ma io giro, questa città la conosco, la calpesto in lungo e largo.
2: Ma per entrare in palestra bisogna essere registrati, cioè nel senso, io mi segno, mi registro, nome, cognome, indirizzo, dove abito, eccetera eccetera. Non è che uno può andare in palestra così, quindi probabilmente i proprietari della palestra hanno le generalità della persona, certo, che ha coltellato, e dalle telecamere riconoscono e si hanno l'ingresso con il volto, con l'impronta digitale, insomma,
1: palestra. Voglio dire,
2: che generalità si sa, si trova.
1: Sì,
3: Detective Colombo.
1: Non è che c'è l'impronta digitale in palestra. Però sì, c'è la tessera d'ingresso che registra l'ingresso.
3: Non c'è lo scanner oculare, no. Beh, immagino così.
1: Il Fiumicino.
3: Esattamente. Allora, attenzione signori, 06 8928 996, cambiamo decisamente colonna sonora. Colonna sonora.
1: Sì.
3: Andiamo qua, andiamo da queste parti.
1: Sì, è quella più adatta. Sì. Perché questo che stiamo per raccontare è una storia che ci ha toccato il cuore. È un post che scrive Sara, questa ragazza, che mercoledì sera non è potuta andare al concerto di Achille Lauro.
4: Ciao Lauro, sono una tua grande fan. E ieri, proprio ieri, ero emozionatissima all'idea di venire al tuo primo concerto all'Olimpico. Purtroppo, a un passo da Ponte Milvio, io e il mio ragazzo siamo stati investiti da una moto. La botta l'abbiamo presa piuttosto bene, io me la sono cavata con un trauma cranico, qualche livido e un ginocchio molto dubbio. Lui ha fatto da scudo e per questo ha vinto di

0: Diversi punti in testa e questa notte è rimasto in ospedale in osservazione.
1: Ecco, volevo dirti che mentre ero distesa sull'asfalto, immobile, vedevo solo la mia scarpa poco più in là e quella del mio ragazzo, senza sapere cosa fosse successo a lui, proprio in quel momento, tra la paura e l'incertezza, ho iniziato ad ancorarmi all'insano pensiero che forse avrei potuto risolverla in tempo per il tuo concerto.
0: Ovviamente non ce l'abbiamo fatta, ci siamo persi il tuo primo olimpico. Per fortuna stiamo bene ed è l'unica cosa che conta davvero. Però volevo dirti che ci piacerebbe tanto esserci al prossimo.
1: Questa volta, scrive Sara, entrando dallo stadio e non dal pronto soccorso.
0: Adesso io capisco gli ascoltatori di Tutto Bloccato che in questo momento saranno sfranti dalle lacrime di fronte a questa storia appunto di Sara. Ma noi, oltre a leggervi il post, ce l'abbiamo qui al telefono. Sara, buon pomeriggio, benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao Roberti, buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Sara, ciao, ciao. Ci siamo permessi di leggere il tuo post che ci ha colpito perché tu, lo ricordiamo, mercoledì sera stavi per andare all'Olimpico insieme al tuo fidanzato, sì, a vedere Achille Lauro, primo concerto di Achille Lauro all'Olimpico, e non ce l'avete fatta perché siete stati purtroppo investiti da una moto.
2: Esatto, sì, noi stavamo attraversando la strada, eravamo arrivati all'altezza di Ponte Milvio e praticamente eravamo arrivati dall'altra parte.
1: Sì.
2: In questa moto ha superato tutte le macchine a destra e si è preso in pieno.
1: Mamma mia, si è fermata, spero.
2: È caduto anche questo signore, sì.
0: Beh, quindi si è fermato per forza.
1: Sono fermati tutti. Ecco, il tuo fidanzato è rimasto in ospedale, tu hai avuto un trauma cranico, però per fortuna si è risolto tutto per il meglio. Insomma, adesso state bene.
2: Sì, lui è qui con me, è stata una notte in più perché lui ha fatto la scudo. Quindi in qualche modo ha attutito il mio colpo e si è messo un bel po' di punti in testa. È stato un bello spavento. Adesso rimane un bello spavento e siamo ammaccati, però ci siamo. È una storia che ha dato fine.
1: Ecco, l'importante è che state bene. Quello che resta, oltre a un po' di graffi, immagino sia la grande delusione per non essere potuti andare al concerto.
2: Esatto. Concerto preso un anno fa in prelazione dopo il concerto al Circo Massimo.
0: Immagino pagato anche abbastanza.
2: Abbastanza, tra l'altro regalato al mio ragazzo, è un'altra persona, però non vedevo l'ora, insomma, di vivere l'emozione più che altro di Achille.
1: Esatto, è stato un concerto bellissimo.
0: Vabbè, adesso noi è di così pure.
2: Ho visto tutte le storie.
1: Immagino la rosicata di Sara. Allora Sara,
0: no, ma proprio è uscito dappertutto, Sara, è uscito dappertutto che è stato il miglior concerto di sempre e sicuro non lo farà mai più a quel livello.
1: Però esattamente tra un anno ci sarà un altro concerto di Achille Lauro a Roma il 30 giugno del 2027 e i biglietti immagino che siano già in vendita, siano stati già messi in vendita. Sara, vuoi fare a questo punto un appello ad Achille Lauro, se magari riuscite a vederlo? Immagino che sarà poi anche il vostro cantante del cuore se hai regalato i biglietti al tuo fidanzato.
2: Fidanzato, però assolutamente sì. Achille, stavolta fatti entrare, ti prego, con te, direttamente con te.
1: Direttamente da backstage,
2: esatto. Almeno siamo sicuri.
0: Sì, ma però c'è pure Sara, che non è che va preso sotto Achille Lauro, cioè potrebbe pure dire: mi dispiace tanto. No, dai, magari c'è Achille Lauro all'ascolto, magari ci sente, ma è una parola buona. Insomma,
1: ma poi Achille Lauro è veramente attaccatissimo ai suoi fan. Quindi, Sara, speriamo che ascolti. Noi ci proviamo. Insomma, magari appunto la prossima volta entrate dal backstage. Sicuramente vi sarà andata meglio.
2: Intanto speriamo di arrivarci.
0: Madonna, manca fa così.
1: Intanto rimettetevi, Sara. Grazie. Riposatevi.
0: Bocca al lupo per tutto, cara Sara. Saluta il tuo ragazzo. Intanto mancano 10 minuti, ladies and gentlemen, alle 17. Quindi sta per scattare la seconda ora qua di Tutto Bloccato.

0: on Radio Globo.
1: No, raga, io stavo là all'incidente, sono passati dietro la nostra macchina, anche noi andavamo al concerto, ho visto questo incidente bruttissimo. Quando ho parcheggiato la macchina, sono dovuta ripassare a piedi per vedere se erano vivi. Mi ha preso un colpo. Io ho pure detto a mio marito, fatti un po' più avanti, che devono passare questi sulle strisce pedonali, era rosso. E a una certa sboh! No, vabbè, raga. Sono proprio contentissima di sentirli e mi è venuta la pelle d'oca.
2: Oh, vedi? Che bello! Sara, l'abbiamo avuta al telefono, stava andando mercoledì sera insieme al fidanzato al concerto di Achille Lauro, sì. È stata investita insieme al ragazzo.

0: volessi lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso in traffico, per incidente ci sono code nella zona nord della tangenziale tra Corso di Francia e Viale della Moschea in direzione di San Giovanni. Lunghe code in uscita da Roma su Via Salaria per incidente tra Via dei Prati Fiscali e la motorizzazione civile, e auto in fila anche su Via Flaminia da Corso di Francia fino al raccordo anulare. Incidente con code anche sulla Cristoforo Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede in direzione Ostia. Incolonnamenti anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare per incidente tra la Cassia e la Salaria. Code a tratti anche in carreggiata esterna, ma tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana. Per una voragine è chiusa Viale Antonino di San Giuliano. Per altri aggiornamenti sul traffico andate direttamente sul sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo 06 892 8996.
4: Tutto bloccato
5: on Radio Globo.
6: Allora, no, io chiedo scusa, ti chiedo scusa perché sto là, faccio il cretino mentre fai le segnalazioni del traffico, sì. Però mi venivi dietro ma con l'indicazione.

0: ragazzi, torniamo un attimo alla, perché si erano accumulati un po' di WhatsApp. Poi abbiamo sentito Sara, per l'appunto, quella che è andata al concerto di Achille Lauro, è stata presa sotto. E beh, all'accoltellamento.
1: Sì, alla McFit di Torre Maura, alla palestra.
0: Dove andavi tu?
1: Dove andavo io? Sì, 2 anni sono andata là.
2: Vabbè, un palestra con coltello. E ti che se voleva fare 2 scaloppini al volo.
3: Ma non è che è proprio Roberta che porta sfiga in tutti i posti dove c'è stata? Succede qualcosa?
4: Quello stava in palestra col coltello perché c'aveva il kiwi. Se lo mangiava dopo l'allenamento.
5: Ah. Ma lei gira, gira per scroccare il primo mese gratuito da palestra. Ecco perché gira.
1: Ma non ci provate, che io faccio direttamente l'annuale e m'alleno. Però sai che sacco di gente fa sta cosa?
0: Ah, guarda, ci abbiamo Ileana Caselli, eh.
1: Ah, già, è vero.
0: Che è la testimonial numero uno di tutte le prove. Fa tutte le prove. Ha fatto pure una prova l'altro giorno da un autospurgo. Pensa, è andata là così, si butta, lei si lancia proprio. Ma ragazzi, la cosa più importante invece in questo momento è un'altra.

0: adesso a cazzo non se famo tu spaghetti.
1: Perché?
0: Che poi sono pure celiaca.
1: Allora, chi è quella che ha mandato il messaggio? A tra poco.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
3: Globo. Achille Lauro, la prossima volta, però prossimo anno devi andare a prenderli magari con un driver sotto casa loro, li fai portare al tuo concerto e poi li fai riaccompagnare a casa sani e salvi. Se sei un signore, dimostralo.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV. Wait for me. I'll be back.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Wake up! Good morning! The Morning Show.
11: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Siete il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
2: Sponsored by
4: Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
14: Top Supermercati, buongiorno.
15: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
14: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
13: Top Supermercati.
16: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
17: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
16: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
17: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
18: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
19: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
18: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
20: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
11: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
24: Giovani! Investiti, giovani!
25: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
26: e sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
1: Eccoci qua, signori, le 5 e 2 minuti di venerdì 12 giugno 2026. Siamo pronti a entrare in altre due ore di Tutto Bloccato, ovviamente qui su Radio Globo.
28: Solo le migliori. Radio Globo.
29: Pubblicità
30: c'è sta,
29: ma che ha deciso Bruno se vuole comprare
30: a
29: Lussemburgo?
30: Il socio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono uno spicciotto in più marchetti d'aglieri perché sto programma spigne.
31: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: questo. Chi è? Chi sarà mai?
1: No.
2: Avvocato Fragella.
3: Allora, gli ha mandato il messaggio. Sono due le persone, secondo me, che possono aver mandato questo audio, signor Roberto. Una è sicuramente Flaminia, non lo so, così alla lontana mi sembrava Flaminia Cappelli. E l'altra sicuramente lo è lei. Virginia!
0: No, a te pare.
4: Grande Livia Spaghettella.
5: Frignella, ma tu lo sai che stai bruciata, sì? Non stai bene.
0: Ma certo, ma secondo voi potrebbe mai stare qua con noi qualcuno di sano?
6: Evviva, evviva, evviva!
1: Evviva, evviva, ragazzi!
7: Oh my God!
6: Evviva! Evviva!
1: Mannaggia!
6: LLA!
1: Sono io!
6: Avvocato Freddella, che da ogni diatriba legale si può salvare!
1: Tirarono fuori una pistola, eh? E sparare.

0: Avvocato Livia Fredella!
1: Evviva, evviva ragazzi! Comunque voi siete proprio buon umore, perché quando uno sta bloccato nel traffico, che è preso dai pensieri,
2: sì,
1: voi spegnete quei pensieri e ne accendete di altri, comunque almeno a me, sempre allegri, divertenti, da cazzona.
3: Ma pure te con questi messaggi però, eh!
2: Aspetta, ma accendiamo dei pensieri tipo quelli che, di cui parlavate durante la pubblicità? Quei pensieri là?
1: Allora, voi non lo sapete, ma Roberta è molto molto attraente, come sempre, però ha questa maglietta un po' con uno scollo importante e ha questo colorito che accenna all'abbronzatura.
2: Accenna.
1: E poi dall'altra parte c'è Roberto,
2: sì,
1: che dice di essersi abbronzato mentre passeggiava per le vie della capitale.
2: Certo.
1: Con quest'occhio illuminato dai fari e la sua camicia bianca.
3: Messa apposta.
1: Col pantacachi, un po' vestito, non so, così, nazional pariolo. È vestito nazional pariolo.
2: Nazional.
1: Quindi io arrivo qui e vengo irradiato da questa bellezza. E dicevo a Roberta prima, non so te, ma forse sarà la primavera o questo accenno estivo, visto che già si schiuma,
3: sì,
1: ma io vedo in giro tutti belli, tutte belle, insomma c'è questa allure.
3: Ma che ti devo dire? Devo frequentare più parioli, vedi? Io l'altro giorno al Pigneto, la manica dei cezzi.
1: Beh, però ci sta, sicuro io li vedo pure là. Perché devi anche guardare un po' dietro all'apparenza fisica, che magari qualche movimento.
2: Ah, fratello, fumo. Devi guardare un po' tutto.
3: Quel movimento.
2: Una volta al Pigneto mi hanno messo, ma cioè, torno a prendere il motorino tanti anni fa, io scandalizzato proprio da poco. Vado là per riprendere il motorino, c'era un fratello seduto sopra il motorino. Faccio scusa, guarda, dovevo riprendere il motorino. Questo, aspetta un attimo. E si è messo.
1: Come?
2: Ma aveva imboscato tipo non so cosa, se era fumo, cocaina, non lo so quello che era.
1: Ma nel tuo motorino?
2: Sotto al parafango.
1: È una tragedia.
2: Sotto al parafang. E io ho detto: no, lascia, tranquillo. No, io ho detto: vabbè, finisci, fa quello che devi fare. Se ti serve pure la sella, se devi fare i pezzi sopra, non lo so. A sto punto. Ma roba da matti.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Allora, dobbiamo tornare leggermente, non più cupi, anzi speriamo che l'evoluzione di questa storia sia strapositiva e ci illumini veramente questo, ci illumini proprio il volto, il cuore e i nostri pensieri.
3: Sì, sì, non so se hai sentito, Olivia, quelle due ragazze che sono scappate, comunque sono scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila, due sorelle di 12 e 16 anni, nella notte tra sabato e domenica sono scappate e non si trovano più.
5: Faccio questo annuncio in quanto domenica, sabato notte su domenica, dalla comunità di Civitella Fedele in provincia dell'Aquila sono scomparse purtroppo le mie due figlie minorenni, Alice e Sara. Io mi chiamo Stefano Di Giacinto e da domenica ancora purtroppo non si ha nessuna notizia di dove possono essere, con chi sono, dove sono, come stanno. Non abbiamo nessuna notizia a riguardo, quindi sto chiedendo aiuto a tutti. Ho fatto l'annuncio anche tramite tutti i social per chiedere appunto, come ripeto, aiuto nella ricerca delle mie figlie. Sappiamo che si sono allontanate di notte, dalle due in poi, non sappiamo purtroppo dove sono andate. La domenica in quel posto non transitano autobus e non ci sono mezzi di comunicazione, la stazione più vicina è molto distante, quindi a piedi è quasi impossibile arrivarci, e quindi cortesemente sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie, perché sinceramente non so dove possono essere andate e soprattutto vorrei sapere anche che stanno in salute, che è la cosa più importante, e spero il più presto possibile che vengano ritrovate.
2: Ecco, questo è l'appello del padre sui social.
3: Sì, l'appello del papà. La procura sta indagando per sequestro di minore, sottrazione di minore in realtà, perché pare che le due non abbiano potuto fare tutto da sole, cioè scappare da una finestra, allontanarsi e far perdere le proprie tracce in quella zona, che insomma è un paesino, e pare sia molto difficile, quindi pensano che qualcuno possa averle aiutate a scappare. Il papà è disperato, si cercano da giorni, ormai è passata quasi una settimana, quindi speriamo che vengano ritrovate, ecco.
1: Sì, questo ovviamente è il primo pensiero che abbiamo tutti quanti, quindi assolutamente solidarietà nei confronti di questo papà, della mamma, insomma. Non avendo letto le carte processuali, io non so perché queste ragazze si trovassero lì. Sono tanti anni, ho letto, che sono in questa struttura.
3: Sono
1: quindi
3: 7 anni, mi pare.
1: Io mi sento non di fare degli slogan sensazionalistici per cercare il colpevole, piuttosto che... Però non, diciamo, la mia prima impressione è quella di non demonizzare immediatamente la casa famiglia, o non pensare magari che il colpevole sia all'interno della casa famiglia.
3: No, certo.
1: Come dicevi tu, c'è un accenno a un'ipotesi di magari aver favorito queste due bambine. Parliamo di due bambine.
3: Sì, 12 e 16 anni sono due ragazzine.
1: Sono due ragazzine.
3: Oppure qualcuno, magari un conoscente che è andato lì fuori e potrebbe, una volta che loro sono uscite dalla finestra, magari
1: potrebbe essere. La cosa magari che riterrei più grave, che ritengo più grave, ma più che come avvocato, come individuo, è che in una struttura come una casa famiglia mi sovviene che non ci siano delle telecamere di sicurezza. Perché quando tu offri un riparo, perché questo sono le case famiglie, le case famiglie sono ripari temporanei per minori.
2: Temporanei.
1: Bisogna favorire poi il, diciamo, ritorno in famiglia. Adesso io purtroppo ho a che fare spesso con queste strutture.
2: Ah, sì.
1: Sì, facendo comunque diritto di famiglia, io ricomprendo anche ovviamente minori, tribunale dei minori, affidamenti, insomma tante cose molto complesse. E c'è un rispetto grandissimo per quello che fanno, perché non hanno una lira. Ok, quindi attenzione a dire: ah, ma perché la casa famiglia fa come gli
2: ebrei?
1: Ricevono pochissimo,
2: fondi.
1: Ci sono pochissime case famiglia che ricevono fondi adeguati. Quindi è sempre come al solito, è sempre a monte il problema. Se noi avessimo delle strutture serie, con una sorveglianza seria, con personale qualificato, che sicuramente è quello che è presente in tutte le strutture, però magari di più, non 5, 8, 12, magari 50, e io parlo di numeri enormi, di cose enormi, tutte ipotesi le mie. Però io vi dico, non bisogna demonizzare la casa famiglia, sospettare che venga da lì, né tantomeno mi permetto di fare una sorta di giustizialismo nei confronti dei genitori, che chissà che avranno combinato questi genitori e perché gli hanno tolto le figlie. Non lo so,
3: ma
1: io non lo so perché non ci stanno.
3: Volevo chiederti una cosa, no? Roberto ha detto bene, temporaneamente ha sottolineato, perché molto spesso dei bambini restano là molto tempo. Ricordiamo che comunque i servizi sociali devono tutelare il diritto del minore prima di tutto, quindi se lo affidano a una casa famiglia ci saranno delle motivazioni, a volte sono poco chiare, devo dire. Io sono entrata in contatto con delle famiglie a cui erano stati sottratti i figli, messi in casa famiglia, e mi hanno assicurato che questi gravi motivi non c'erano. Io ovviamente ho semplicemente ascoltato senza prendere posizione, però ci sono anche queste situazioni qua. Abbiamo visto la famiglia nel bosco, che vabbè è un caso, è un caso, diciamo, estremo.
1: Ma infatti però è lo Stato che dovrebbe spiegare perché è stata fatta quella scelta di mettere i minori all'interno della casa famiglia. Spiegazioni serie, no chiacchiere.
0: Secondo me che lo Stato gliel'hanno tolte queste figlie, sono stati loro a farle sparire. E non c'erano loro da che parte protette, perché è impossibile, come fanno? Che vanno via da una casa famiglia.
2: Ma sicuro, ragazzi, c'è del torbido. Comunque sono veramente strutture. Conosco una cara amica che è una psicologa, che lavora a casa famiglia, fa dei turni infiniti. Proprio
1: immagino.
2: Una volta io con gli scout per un periodo ho fatto servizio in una casa famiglia, e dopo un po' mi hanno mandato via. Perché hanno detto: senti, sei in impiccio e basta.
4: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: Sono le 17:17 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma secondo me in casa famiglia ci stanno anche dei casi di bambini che vengono maltrattati nelle proprie famiglie, ma altri vengono presi anche se non ci sono problemi di famiglie, perché loro dallo Stato ci prendono i soldi sui bambini che hanno in casa famiglia.
5: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh?
6: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zolzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
7: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
8: Ma fateli c***o.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
9: No, adesso vorrei. Io non posso né mandare qui la pubblicità, non posso mandare una canzone che questa è oggi. Cicchi cicchi cicchi cicchi cicchi. E qua sta diventando veramente.
10: La prima, beh.

0: delle nostre sigle.
1: La quale, questi?
2: No, no, guarda, non
0: questa è la sinistra. La destra è questa.
1: Esatto, rumori diversi, perché la consistenza non è quella.
0: Eh no, e devi fare convergenza a questo punto, non lo so, un tagliando, fai qualcosa.
2: Ma che poi qua non so solo i bomboni della Roberta, che è molto molto carina oggi, devo dire, ma voi non avete idea che cosa vuol dire guardare questo ragazzo.
1: Ma infatti lui fa il vago, no? Il adesso vago. La butta su di noi. Ma certo, hai fatto caso a una cosa lì? Che a lui, no? Fa il timido, fa così. Però in realtà quando tu hai fatto tutta quella descrizione, sta abbronzatura, a lui gli piace.
2: Ma gli piace, certo, sì, ma perché lo sai che è buono.
0: Ma siamo buono, ci stanno quelli buoni.
2: Poi arrossisce un po' e quella certo. cosa, mamma mia, non avete idea.
1: Sì, si imbarazza. Fa di solito, io ormai lo conosco perché è da settembre che andiamo in onda. Quando si veste così con la camicia, la sera c'è sempre da fare.
2: Perché è nazional pariolo, te l'ho detto io. C'ha da rimorchiare.
1: Se no, viene con la magliettina, capito? No.
0: Cioè, c'ho da fare, ma comunque torno a casa perché organizzo
2: guarda,
0: una cenetta.
2: Guarda, guarda, che bucia!
1: Ma lui non vedeva l'ora che
0: oggi
1: io chiedevo.
0: Sono andate, oggi c'ho voglia di cozza. Che se inverti le vocali diventa tutt'altro.
1: Però per quanto?
0: Ciao, no, guarda, te lascio ti lascio due sacchetti se vuoi.
1: Ah, vabbè.
0: Due sacchetti di gas. No, di cozze.
1: L'impepata.
0: L'impepata di gas. Ritorniamo ai vecchi pasti.
1: Sì, è un cult.
0: Allora, sì, quindi ho comprato le cozze. Farò una cosa di cozze stasera.
2: La impepi tutta la cena.

0: ombrino, sono tutto sudato, aiutatemi.
1: Ecco, vedi, mo adesso mi tocca fare dei pensieri un po' sconci su Marchetti. Roberto mio, quanto sei bello. Sì, mamma mia, quanto sei bello.
2: Leva tutte le basi.
3: Chiamalo 06 8928 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
4: Globo. Oh, Robè, hai visto come fanno il gelosone?
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
12: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
13: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Carlovers Roma.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura.
28: Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
29: Capirai, senti quanto gliene sa di ar pavone, se sarà gonfiato con quel petto, manca un tacchino di quelli che ha antibiotici.

0: Bloccato on Radio Globo.
1: Io ormai lo conosco perché da settembre che andiamo da quando si veste così con la camicia la sera c'è sempre da fa
2: perché è Nazional Pariolo, te l'ho detto io, c'ha da rimorchiare,
1: c'ha
2: da
1: viene con la magliettina, capito?
3: No. Cioè c'ho da fare ma comunque torno a casa perché organizzo una cenetta.
2: Guarda che bucia!
1: Ma lui non vedeva l'ora che
3: oggi
1: io chiedevo.
3: Sono andate, oggi c'ho voglia di cozza, che se inverti le vocali diventa tutt'altro.
4: Sono andato a vedere Marchetti su Google, sulle immagini. Tanto de cappello. Ho dato una spizzata pure a Marchetti, però non t'offende, meglio Roberto.
5: Comunque, Roberta vestita così, Roberto vestito così, ma ci siamo scordati dei piedi della fredetta.
1: C'ha ragione.
5: Dice Robè, che smalto c'ha, che calza ce l'ha oggi la fratella.
6: Roberto sei il numero uno.
7: Hai capito il signor Marchetti che fa ammocchiare con quelle brutte? Mi dai i cozzi.
8: Ma Robè, mo per le cozze tua io, c'ho avuto mi figlio a macchina e c'ha 6 anni si è messo a invertire le vocali delle cozze, mo che fa? Lo spiego te.
3: Ha solo anticipato. Allora,
9: aperto il nuovo contest, una cena con Roberto Marchetti. Chiama subito allo 06 89 28 996 e se sarai il primo o la prima a prendere la linea vincerai una cena con Roberto Marchetti offerta da Radio Globo.
1: Offerta da Roberto Marchetti.
3: Oggi ho speso 1 miliardo per.
2: Sì, però diciamolo alle ascoltatrici che cucini. Ragazze, lui cucina e pare che cucini anche molto bene.
1: Così dice, si vanta.
3: A breve, sì. No, mai vantato. A breve lo scoprirete.
1: No, non vedo l'ora. Comunque, visto come si è portato avanti? Appena lei ha proposto il contest, sac, subito con la musichetta.
3: Ma sti 4 zeri bisogna anche giustificarli, Nadia.
1: Facciamolo, dai.
3: Appellando.
1: Dai. Proponetevi.
10: Roberto, pure io faccio pensieri sconci su di te, Roberto.
3: Hai capito di mia fratella che rumore era quello? Erano delle chiavi
2: di casa, mamma mia, scusa.
3: Ma anche senza casa.
2: A chiavi.
1: Come vai, io?
3: A piedi, in genere col motorino, tanto dovevo andare.

0: mazza che puntualità,
1: oh!
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Niente, oggi fate massaggi. Alle 5.33 di venerdì 12 giugno 2026, buon pomeriggio, ladies and gentlemen. Vi sta parlando Roberto Marchetti con me, davanti a me Roberta Marchetti, e alla mia destra e alla sinistra di Roberta Marchetti l'avvocato Livia Fredella. Ancora buon pomeriggio.
6: Ma buon pomeriggio a voi ragazzi che mi irradiate di allegria e beltà, eh? Oggi siamo belli molto.
5: Allora, e ce la cantiamo e ce la suoniamo,
6: sì,
5: anche oggi.
6: Sì, sempre da soli. Ecco.
5: Esattamente.
6: No, più
5: dai,
6: che altro...
5: metti un po' d'allarme.
6: Io aspettavo da inizio puntata, perché c'è una brutta notizia da dare oggi, la più brutta che potevamo dare, perché la BCE ha aumentato i tassi dei mutui.
7: Bene.
6: Ha aumentato i tassi dei mutui, quindi si salva. Io un po' mi salvo, perché c'ho il fisso. Quindi chi c'ha il fisso già in corso si salva. Chi lo dovrà fare invece, anche se fa il fisso, ma soprattutto chi ha il variabile, da subito inizia a pagare di più e può arrivare ad avere un aumento da subito nelle rate anche di 30-35 euro al mese. Che detto così dice, vabbè, ma che sarà?
5: Mamma mia, tutto sto casino.
6: No, perché quando c'hai un mutuo, anche quelle 30 euro di rata, la differenza te la fanno. A meno che non sei ricco, però
7: pesa tutto
6: medio.
7: Perché poi c'è, ognuno di noi ha un cumulo di rate mensili, vuoi o non vuoi, pagamenti fissi, condomini, utenze, quindi sai, la sommatoria di tutto. Poi non so voi, ma adesso qualunque cosa è a pagamento,
6: certo.
7: Fosse pure, so, la rata del telefonino al mese e la televisione,
6: sì,
7: che ti vedi programmi,
5: giusto,
7: ogni cosa è una spesa,
5: deve costare tutto di più. Per farti ben comprendere quali sono nella vita le cose essenziali,
6: vero,
5: la famosa essenzialità, e il resto che se uno si può permettere, bene, altrimenti cadete nella trappola delle rate, nella trappola dei mutui. Allora, almeno è la mia, poi dopo non riesci più a pagarla e oddio, ma che fa? Ciao.
6: Comunque guarda, veramente io quelli che c'hanno il variabile li vorrei abbracciare, perché soffrono sempre un po' questa altalenanza.
5: Sì, io variabile. Oh, t'ho detto mai che c'ho pure io.
6: C'ho variabile.
7: Si stanno abbracciando, ve lo posso confermare. Sì. Sempre con quei 45 centimetri di distanza dovuti.
6: Certo.
5: Da tipo i parabordi dei motoscafi, capito?
6: Oddio, no, sì, li vorrei abbracciare perché hanno sempre a che fare con questi prezzi che salgono, scendono. Io invece so che pago sempre quello tutti i mesi e vabbè, ma mi sono messa l'anima in pace ormai.
5: Possiamo rendere pubblica la cifra o preferisci rimanere nella...
6: No, io pago 500 euro al mese, tasso fisso.
5: Tasso fisso.
6: Che è anche buono, sì, ho fatto a 30 anni per pagare di meno, però, se no avrei...
5: Facciamo un giro
6: di mutui.
5: Un giro dei mutui, così, giusto per capire.
6: Anche perché dipende da quando l'hai preso il mutuo, perché io l'ho preso nel 2017 e i tassi erano molto bassi.
7: Sì.
6: Ho avuto la fortuna di fare il fisso, quindi me la sono cavata. Ci sta chi l'ha preso prima, ad esempio nel 2007 i tassi erano più alti, dopo il Covid non ti dico.
5: Signora mia.
7: Impennata.
8: E la benzina si alza di 50-60 centesimi in euro e me via da bestemmia. E mo la BCE che cambia i tassi del mutuo. Ha detto che forse te riabbassavano, invece è una presa per culo. Oh, che cazzo devo fa?
5: Oh! La domanda della ribellione qua! Giusto!
9: Beh, ma che ci frega, mio nonno diceva sempre che per pagare, per morire c'è sempre tempo. Dai!
5: Dai e boh!
7: Sì, ma se non paghi il mutuo vai protestato, è un problema. Cioè,
6: forse solo un mese.
7: Non si scherza.
6: Solo un mese mi sa che
7: c'è una tolleranza ovviamente minima da parte delle banche, però insomma.
6: Poi ti ipotecano casa.
7: Sì, anche.
5: Arrivano a casa vestiti da gendarmi, da lanzichenecchi.
7: Esatto, con le lance e con gli scudi. Poi vai a chiamare l'avvocato.
6: Mamma mia.
5: Me ne fuggo a filicudi. Allora, forza, giro dei mutui, dai, così, giusto per chiacchierare. Una volta conquistato il posto al bancone di un locale, di un pub immaginario, che noi traduciamo in Tutto Bloccato.
4: Tutto Bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
16: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
18: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
25: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
26: Info e regolamento su radioglobo.it.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Regolamento su radioglobo.it.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.

0: sconto! Con Fatto Convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti Fatto Convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aeree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Tutto bloccato. Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
9: E namo, mo comincia la festa.
8: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
10: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
11: Now on Radio Globo.
10: Tutto bloccato!
12: Abbracciare, perché hanno sempre a che fare con questi prezzi che salgono, scendono. Io invece so che pago sempre quello tutti i mesi e vabbè, ma mi sono messo l'anima in pace ormai.
13: Possiamo rendere pubblica la cifra o preferisci rimanere nella...
12: No, io pago 500 euro al mese, tasso fisso.
13: Tasso fisso.
12: Buono. Che è anche buono, sì, ho fatto a 30 anni per pagare di meno, però.
13: Facciamo un giro
12: di mutui.
13: Un giro dei mutui.
14: Ma spadiamo sta allarmismo sul variabile. Io ho avuto mio padre che ha fatto un mutuo una decina di anni fa, aveva un tasso variabile, la BCE ha tagliato i tassi per tantissimi anni perché stavamo in recessione e lui aveva un tasso negativo.
15: L'abbraccio vale pure secondo c'è il variabile col massimale, cioè di più di un tot non sale, però comunque c'è il variabile, abbracci lo stesso.
12: Amore!
16: A me il mutuo non me lo danno, nonostante c'ho un contratto a tempo indeterminato da 18 anni. Il mio stipendio non è, per carità, uno stipendio, faccio la guardia giurata, quindi lo potete immaginare. Però non me lo danno perché sono separato e ho due figli.
17: 1.110 euro mese.
18: 402 euro, tasso fisso, preso nel 2020 a 1,10.
19: 150.000 euro, 30 anni, 6,95.
12: Ah,
19: io

0: sabato, puntata di venerdì 12 giugno 2026. Allora noi corriamo, andiamo a tirar su una cornetta, perché Mondi a casa ti aspetta. No, perché c'è Alessio.
1: Buonasera.
2: Ciao Alessio.
0: S'accomodi, prego, prego.
1: Buonasera a tutti.
2: Sì. Dici.
1: Niente, volevo raccontare di un piccolo aneddoto del mio mutuo. Che poco più di 3 anni fa, con la mia compagna, stavamo acquistando casa.
0: Sì.
1: I tassi del mutuo erano abbastanza buoni, quindi dovevamo andare a pagare una cifra tra i 550 e i 580 euro, una cosa
2: buono.
1: Tutto pronto, tutti belli pronti per pagare questa cifra. La proprietaria di casa incomincia a temporeggiare per la vendita, perché non gli andavano bene alcune cose. Quindi passano 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, passa un anno. In quell'anno la BCE ha cominciato a giocare a briscole a 3-7 con i numeri, con le percentuali. Si salzavano, gira che te rigira, prendiamo il mutuo, invece di pagare 5,50

0: io pago quasi 1.000 euro.
1: No, cavolo. Ma avevate fatto un preliminare di compravendita con questa signora? Immagino di sì.
0: Sì, avevamo fatto tutto, però ovviamente ci è andata male con questa persona perché non era molto sana di mente. Ah. E ci ha fatto spendere il doppio, e quindi noi adesso stiamo pagando quella cifra.
2: Però se non aspettavate 3 mesi, 4 mesi, pagavate di meno. Cioè, va, fregato l'aumento del tasso della BCE. Comunque, questa
0: BCE ha aspettato noi la BCE.
1: Ma chi va fregato è sta signora che ha temporeggiato tutto il tempo.
0: Esatto.
3: Mannaggia, guarda quanto mi dispiace Alessio. No, veramente mi dispiace per loro. Però guarda, ho un veramente sospiro di sollievo quando sento queste storie, che dico mamma mia, quanto me va bene, perlomeno in questo momento.

0: adesso io no. La canzone si chiama Dracula. Impala, su Impala. Non vi dico, non vi dico cosa viene fuori qua, non ce la faccio più.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora signore e signori, mancano 10 minuti alle 18 e allora compare così come un sogno, scende giù così e ci bagna veramente sicuramente di allegria, ma bagna forse la parola giusta da ora ragazzi, ma va così
6: e dopo prendo. Impala,
0: vabbè, allora va.
6: Non te ne andare bene, non te ne andare anche se quel di dietro.
7: Così. Niente, ma oggi non ci si fa. Ma non ci si fa, ma che è successo?
0: Qui tocca tirare i gavettoni come i cani quando si incastrano. Cioè, capito? Tocca un attimo la secchiata d'acqua. Allora, attenzione, dicevo.
8: Parla amore, comincia tu.
9: Io hai spinto forte ieri, eh. Lei ha conosciuto Nelda.
0: Nelda?

0: ancora su un'altra isola. Buon pomeriggio, Chris!
1: Signori Roberti!
2: Ciao!
0: Ciao, Chris!
1: Ciao, deve parlare veloce perché è Formentera qui, casino, e io devo tornare al lavoro.
0: Lo ricordiamo, lo ricordiamo che Chris, tu ci hai già mandato un messaggio l'altra volta che è ripartito così all'improvviso, che hai conosciuto il signor Guglielmo.
1: Sì, signore Guglielmo, dati il lavoro estivo, i pai stagione, pieno pica qui.
2: Subito così.
0: Vabbè, ormai oggi qui per fare
2: capirai, poi è un orario aperitivo questo, immagino.
1: Sì, adesso stappo una sigaretta, sta a pausa lavoro, devo fare veloce, voleva salutare però. Ciao, anche Brittella.
2: Sì, Chris, ciao.
1: Ciao, bucato Brittella. Che Formentera meravigliosa, io sta a avventura bellissima.
0: Immagino, sì. Immagino.
1: Ieri fatta anche serata after, oggi è devastato.
2: Devastato.
1: Sì.
0: E che hai fatto? Che hai fatto, Chris?
1: Open bar, tutto e beve ubriacare, pasta pa gira gira in speciale qua. C'era serata polvere di stelle ieri.
0: Polvere di stelle.
3: Capirai.
1: Sì, vente privata pieno bip.
2: Chris, non te pare vero di stare là.
1: Sta pa proprio gira gira in speciale, però parte casino ieri.
0: Cioè?
1: Perché io ho visto ragazza pregna ieri.
0: Nel senso si dice incinta, non è che si dice
2: pregna, pregnant.
0: Hai fatto bene, pregna si dice che se era incinta hai fatto bene a farla passare.
1: No, signore Roberto, la pregna proprio bellissima. Io parto avanti.
0: Io ho cercato un attimo, Chris, di salvarti, ma
2: intendeva proprio quello.
0: Proprio pregna.
2: Abbiamo capito.
1: Io parto salta a pila. È tutto innervosire. Io parto bene avanti perché è proprio bella pregna. Sì, è successo il casino perché è venuto anche capo dopo e fine serata. Fatto pezzo.
0: Ma aspetta un attimo, allora Chris, adesso per carità capisco che sei a Ibiza, ma non devi prenderla nemmeno così sul serio, cioè che vuol dire che hai fatto il pezzo?
2: E poi c'era il capo.
1: Hai incacciato proprio istranito, Sì, fatto proprio pezzo, ha detto a me non deve fare passare, signori, avanti, sta pa. Non può fare come te pare.
2: Salta pila.
0: Tipo pezzaccio.
2: Non è che
1: Cazzo ridi. Sta sempre ridi, cazzo. Vaffanculo, vai. Non capi mai.
2: No, ma c'ha ragione, io lo capisco perché lui sta là, comunque è un lavoro.
1: Quando tu mi parli sempre tu e te tutta ridi. Certo. Deve andare, signore Roberti.
0: Sì.
1: Deve andare, comincia servizio.
2: Vai.
0: Ciao, Chris.
2: Diverti.
0: Ciao.

0: comunque guarda, guarda come va a finire, eh. Adesso prossima telefonata di Chris. Altro, altro che pezzo. Traffic News.
1: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
2: Traffic News. Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Tra Pomezia e Aprilia ci sono code a tratti sulla Pontina in direzione di Terracina in provincia
0: Ma sì, ma dai, that's the traffico.
2: Di Latina possibili attività.

0: il raccordo anulare di Roma e Acilia, e sul raccordo ci sono incolonnamenti sulla carreggiata interna per un incidente tra la Cassia e la Salaria. E code a tratti anche in carreggiata esterna, ma tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluzzeverde.it.
1: Riso, mi sa che il pezzo lo sei fatto da solo.
2: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
3: Quanto mi piace la pannocchia.
4: Dai, e bomberoni.
5: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
6: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato.
9: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
7: On Radio Globo.
10: C'è Chris pure dentro sta sigletta.
0: Comunque è vero della dignità, ragazzi,
10: sì,
0: perché veramente questo programma ci ruba a tutti la dignità.
10: Ma infatti dovete immaginare che la Fredella poi appena esce, appena rivarca per la seconda volta questa porta qua dello studio 1 qua via Boccanelli 27, all'improvviso ritorna
0: grigia
10: in una posa tipo il pensatore o anche di scobolo, e si mette giù questa statua così, a volte appoggia la sua fronte appunto sul palmo della mano, che non capisci se stia riflettendo o vomitando, però insomma la situazione è quella, quindi grazie, lo prendiamo come un momento veramente
0: è
10: d'aria.
0: Beh, sì, è proprio ossigeno, ragazzi, meno stare
11: male,
0: qui.
10: E allora grazie anche oggi per essere stata con noi, avvocato Livia Fredella.
0: Grazie a voi, ragazzi, evviva, evviva e buon weekend.
11: Dai, ciao,
12: evviva, evviva, evviva,
0: evviva, evviva, ragazzi.

0: LLA.
1: Sono io,
0: avvocato Freddella, che da ogni diatriba legale ti può salvare.
1: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Tutti proprio.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Tutto a pozzo.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69€. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Auto usata da Valentino, sì.
13: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziende.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
6: Fandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Fandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori in FM.
6: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
7: Eccoci qua ragazzi, le 6 e 5 minuti di venerdì 12 giugno 2026. Buon pomeriggio, buona serata. Che il weekend abbia inizio. Intanto un'altra ora di tutto bloccato.
8: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia su

0: bloccato.
1: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: I bambini, quanto cazzo mi stanno sul c***o. Non li sopporto, non li sopporto. Tu vai nei paesi civili tipo l'Inghilterra, ci stanno i cartelli all'entrata dei ristoranti: children welcome until 8 p.m. fino alle 8 di sera sono i benvenuti. Poi a casa, qui ve li portate dappertutto, avete rotto il cazzo con sti bambini ovunque. Va al ristorante, sono andato con questo amico mio e sto ragazzino tutto il tempo che urlava, piagneva, io volevo parlare delle cose mie, questo tutta la cena così. E io faceva, oh, e fai qualcosa, che posso fare? Fa il genitore, sparati, sei inutile, fai

tipo dei tablet, ma che stiamo a... che è il sacro grallo, dove sta? Dentro la borsa, taglielo. Eh no Francesco, troppo tablet, c'è il rischio che mi diventa stupido. A Gianluca, è tuo figlio, ci hai messo 3 anni a prendere una patente di guida, sei per laurearti in scienze della comunicazione, ecco. Mo un po' di Peppa Pig gli è scombussolo il DNA. Ma che cazzo sta di?

0: spesso a volte, eh.
1: Non si arriva mai giù, non si arriva mai giù perché uno lo vede sempre, sempre di peggio. Vabbè, e comunque, dai, adesso poi spesso si discute, no? Su è giusto o non è giusto lasciare il tablet, i cellulari ai ragazzini, che tavola, gli ammolli sto schermo e stanno là. Però effettivamente, se esci con gli amici, io parlo da persona che non ha figli, se esco con amici che hanno figli, l'unico modo per farsi una chiacchiera è il tablet, che ben venga il tablet, senti.
0: Poi no, poi il bello che dice no, non glielo do perché sennò poi poi magari a casa invece sta tutto il tempo lì davanti appiccicato. Allora magari ecco quello del ristorante che potrebbe essere un momento, se vedi che insomma si sta inquietando, dagli, dagli, come dice Francesca, dai, dai, su cazzo, le tablet,
1: è quello,
0: un attimo.
1: È quello, poi cioè nell'educazione quotidiana sicuramente dai delle tempistiche, no? Certo. A casa gli dai un tempo, però se proprio vedi le brutte che piange, non la smette, se l'unico modo per farli stare buoni è quello, esci una volta, gli dai quello.
0: Oh, poi che ne so, non necessariamente quel tablet deve proiettare roba stupidissima. Potete fargli vedere, che ne so, altri bambini che fanno in bianco e nero della ginnastica in piazza il sabato mattina, oppure
1: ma magari dei documentari,
0: esatto, roba di animali,
1: esatto, tipo un super quark,
0: che so, il momento, ecco, tipo super quark, il momento del documentario degli animali era la parte più noiosa del mondo, soprattutto, ditemi se non ho ragione, soprattutto la parte dei pesci, la roba due palle infinite proprio.
1: Invece, sai che piace ai bambini?
0: Ma sì, ma che me frega dei bambini, dico già super quark per quando ero più grande, la parte, no, c'è un conto, c'è, che ne so, il leone che insegue la leonessa, sì, che insegue un altro animale, no? Ma quello dei pesci, già tutto silenzio, non si sente in verso, solo che ne so, che ti fa il polipo dalle sette code riesce ad avvicinarsi alla preda.
1: Ma vabbè, è interessante, no, invece è interessante perché comunque ti fa vedere che giù negli abissi c'è proprio un altro mondo, quello è bello. Poi tra l'altro i polipi sono intelligentissimi. Vabbè, ma stanno a parlare dei ragazzini.
0: Ma più o meno, qualcuno mezzo animale, dai. Sì, conosco, c'è il figlio di un mio carissimo amico che è mezzo bambino e mezzo tigre. È una cosa strana, quindi sono mezzi animali pure quelli. No, però attenzione, perché adesso parlavamo di quando vai a cena fuori così normalmente, ma se per caso è una ricorrenza importantissima come quella che può essere un matrimonio, in quel caso, ecco, lì molti si possono dividere, ma le tendenze trovano a volte delle soluzioni.
1: Per fortuna.
2: Cos'è normale?
3: Senza bambini che matrimonio?
2: Se sono matta io.
3: Non lo concepisco.
4: Io per esempio per il mio matrimonio non credo che lascerò che vengano i bambini. Allora te lo dico,
5: che fastidio. Si chiamano matrimoni child free, ovvero cerimonie dove sono invitati soltanto gli adulti e i bambini restano a casa. E per qualcuno significa godersi una giornata senza pensieri, per altri invece è quasi un affronto. Che
6: fastidio. Non ci vado proprio al matrimonio, risparmio pure il regalo, ci facciano un regalo più piccolo.
7: Chi stai ciò io, mio figlio viene dove vado io.
8: Anche se non è invitato.
9: Anche se non è invitato.
10: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: I matrimoni senza bambini.
1: Child free, adesso sì, c'è questa tendenza, in realtà c'è da un po'. E devo dire che la cosa che mi sconvolge è che non c'è una via di mezzo su questa cosa. Cioè, o trovi quelli che sono super d'accordo e che quindi fanno feste senza bambini e non se la prendono, oppure quelli che si avvelenano, che se poco poco gli dicono una festa senza figli. Avete sentito?
0: Sì,
1: non ci vado.
0: Finale.
1: Risparmio sul regalo. Bisogna avere rispetto di tutti, se gli sposi o gli invitati, perché si può anche decidere di fare una festa senza bambini,
0: certo,
1: decidono che i bambini non li vogliono, ma non è che non li vogliono perché uno li odia, ma perché magari fa una festa poco adatta ai bambini.
0: Chiaro.
1: E allora se vuoi andare rispetti gli invitati o gli sposi.
0: 06 892 8996, andiamo da Maria, benvenuta a Radio Globo.
11: Ciao cari.
0: Ciao Maria.
11: I bambini sono uno sfracellamento di coglioni. Chiamatemi assistenti sociali, levatemeli.
1: Ma
11: non li sopporto più. Basta.
0: Ma perché? Perché non li sopporti? Che ti fanno?
11: Cavolo, tutto il giorno ti chiamano in continuazione per qualsiasi cosa. Io l'ho pure adulterizzati, fanno tutto da solo, ma rompono le palle uguali, non li sopporto, non ce la faccio più.
1: Maria, scusami, visto anche il nome mi viene spontanea questa domanda, tu sei madre?
11: Sì, ecco. Che pesante.
1: No, e quindi sei una mamma che è un po' pentita, esaurita.
0: La mamma esaurita,
11: tornassi indietro manco l'idea, l'ho voluti li ho voluti, li ho cercati una vita per farli sti figli.
0: Ma quanti ne hai fatti? Una ventina?
11: Oddio, due, ma percepiti 35.
1: Dai, Maria, ma quanti anni hanno? Scusa.
11: Uno 10 e la femmina 7. Sì.
1: Vabbè, cominciano a essere grandini, vedrai che mancano 2-3 anni, poi ognuno ha la sua autonomia. Un
11: trascellamento di palle.
1: Niente. Non, dici anche superata l'età critica, che è quella, diciamo, tra i 0 e i 4.
11: No, dai 0 e 4, però gli dici tu, stai là, fai quello, fai quell'altro. Dopo so peggio.
0: Sì.
11: Dopo so peggio. Non fate figli, non li fate.
1: Vabbè, dai,
0: ma come non fate figli, non li fate? Adesso magari è il caso tuo. Così che t'ha preso proprio. Ma c'è.
11: Sì, mo sentiamo l'altro telefono. No, perché io sono una mamma, no, io questo no. So sempre uno sfracellamento.
1: Ma dai, Maria, ma mo stai dicendo così perché poi ironicamente, ma poi dai, ti pare che ti sei pentita di aver fatto due figli?
11: Allora, se vogliamo che te devo fare tutte le parti delle altre mamme, io te la faccio.
0: No, tu. La verità, quella là.
11: Allora, ovviamente non tornerei indietro perché ormai ce l'ho, io voglio bene, li amo, perché però tornassi indietro neanche l'idea.
0: Oh, nemmeno l'idea. Dici meglio un paio di cani anche grossi?
11: No, ma manca i cani.
0: No.
11: Ma manca il marito.
0: Nessuno.
11: Sola.
0: Attenzione.

0: Sono le 18:17 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ragazzi, esiste sempre l'educazione che deve dare un genitore. Il tablet no, e no, e non piangi. In qualche modo lo devi saper fare, genitore. Se no, le palle le hai lasciate sul comodino. Mettiti porta appresso pure il comodino se te lo porta appresso le palle.
5: Pronto Radio Globo!
6: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Ciao cari.
9: Ciao Maria.
8: I bambini sono uno sfracellamento di coglioni. Chiamate ma assistenti sociali, levatemeli. Ma... non li sopporto più. Basta.
9: Ma perché? Perché non li sopporti?
8: Perché
9: che ti fanno?
8: Cavolo, tutto il giorno ti chiamano in continuazione per qualsiasi cosa. Io l'ho pure adulterizzati. Fanno tutto da solo, ma rompono le palle uguali. Non li sopporto. Non ma... ce la faccio più.
10: Che te va a avvelenare? Rompono i coglioni, ragazzini, dai. Ufficiale, ce l'avevamo tutti, ma rompono i coglioni.
11: Ma scusate, no, ma invece di rifiutare i bambini basta mettere 3-4 animatrici che si tengono tutti il giorno separatamente, no?
12: Per non parlare quando c'hanno 25 anni, altro che sfracellamento de palle. C'è uno sfracellamento dell'universo.
13: Non sopportare i propri figli è simbolo di un fallimento come genitore e come persona, cara ascoltatrice.
14: Oh, ma volesse il cielo che fanno tutto child free, qualsiasi cosa, ristoranti, cinema, matrimoni, qualsiasi cosa, tutto child free, senza ragazzini. Ma lo sai quanti se sono pentiti che hanno fatto i figli, però non dicono niente perché so farsi.
15: Ma che cazzo vi dicevo cervello? Io queste voi donne così ve meritate l'estinzione.
16: Ah Mari, ma che sta di? Io ho 4 cani, 2 figli e una moglie, e li voglio bene lo stesso.
17: Ma Maria è esaurita lei, noi figli.
18: E andiamo. Io ce n'ho 3, ma m'accodo a Maria tranquillamente.
8: Ah, sì.
0: 06 8928 996. Andiamo da Veronica. Benvenuta a Radio Globo.
19: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Vai.
19: Ciao Veronica. Allora, io volevo spezzare mezza lancia a favore di quello che ha detto Maria,
9: sì.
19: Ma mezza,
9: sì.
19: Nel senso che possiamo provare a capirla. Non ricordo adesso quanti ce n'ha di figli.
9: 2.
19: Ma
9: due,
19: io
9: due,
19: ce ne ho 3.
9: Due.
19: Io ce ne ho 3. 6 anni, 11 e 12. Sto andando in questo momento a lavorare di notte perché sono turnista. E quindi io ho 3 sport diversi, 3 classi diverse, 200.000 chat, quindi io a Maria un pochettino potrei anche vagamente capirla.
0: Sì.
19: Però, però ricordiamo che la colpa non è la loro, non è neanche la nostra, fino a che punto siamo arrivati così, ma è di tutto quello che ci circonda. Magari se era tutto un po' più agevolato stavamo meglio tutti quanti.
9: Cioè?
19: E non arrivavamo a queste conclusioni. Cioè, nel senso che ci stanno 300.000 cose da fare, 300.000 impegni,
9: certo.
19: Che magari uno non è che si cerca. Anche un semplice, un solo sport per figlio, non bisogna andare a fare, che ne so, 3.000 sport o 3.000 hobby, no. Uno solo ne basta.
0: Tu pensa...
19: Eppure quello ti porta via tempo.
0: Pensa a mia cugina, di primo grado, proprio mia cugina, sì. Che ce n'ha 7.
19: Esatto, pure la mia di cugina, ce n'ha 7.
0: Ma non è che siamo cugini pure di te, no? No, perché qui scatta
7: tutto. Bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
20: Turn it up. Wow.
7: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
21: Wait for me, I'll be back.
22: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
23: Impossibile.
3: E invece sì.
23: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
23: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
24: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
25: Tutto, tutto da rifare!
26: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
25: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
26: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
27: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
29: Mamma, io mi annoio!
30: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
31: Dentro la città, fuori dal mondo!
30: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
29: Mamma, io sono già in macchina!
30: Info e biglietti su luneurpark.it.
32: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
30: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
33: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
34: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
35: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
34: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
35: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
36: Tutto bloccato.
37: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
38: Scopri KGM da Magi Auto.
37: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
38: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
37: E affronti il traffico con un sorriso.
38: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
37: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Dai, stiamo tutti a aspettare i genitori che chiamano e dicono: sì, per carità, i figli sono impegnativi, però ti ripagano col proprio amore. Ma io vedo ragazzini che trattano i genitori che gli piano a carci in c***o, dicono delle parolacce e bestemmie, e c'hanno manco 12 anni, ma che te ripagano così?

0: il mondo è natura e quindi noi ci possiamo chiacchierare sopra quanto te pare, possiamo forzare le cose, ma tanto l'equilibrio viene fuori da solo. Quindi via giù, spazio a loro, spazio a loro, che almeno la famiglia, riportiamo il Dio al centro anche della legge,
1: la chiesa al centro del villaggio,
0: più o meno, moschea che altro. Ecco, quindi è un Dio diverso da quello che conosciamo, però che ci frega, tanto saremo morti, e quindi cambiano, si rimpasta un po' tutto, la famiglia è salda. L'uomo ce ne può avere pure 4-5, quelle che riesce a mantenere. Ah!
1: Però secondo me i figli rompono sempre i coglioni pure là.
0: Ma non lo so! Penso che ancora ci siano delle maniere un po' più ferre.
1: I
0: però
1: ragazzini, sono ragazzini.
0: Staremo a vedere. Allora, 06-892-896, vai Vincenzo, benvenuto a Radio Globo.
1: Vince?
2: Alle mamme, ai papà, di tutti quanti voi, lo sbaglio è il compagno, la compagna, il 90% è questo, il 5% è l'esaurimento,
0: sì,
2: l'uno o dell'altro, non sono i bambini, siamo noi che abbiamo trovato il compagno, la compagna sbagliata, lasciate stare i bambini, ciao Radio Globo.
0: Ciao, grazie a Dio.
3: Comincia tutto bloccato!
4: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato.
1: Ma
5: stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Posso io che non saluto, qualcuno mi ha dato polemizza, no? Questo è entrato tipo l'Angelus. Cioè sembrava domenica a mezzogiorno.
1: Lui ha fatto l'enciclica e se n'è andato. E vabbè, e noi diamo spazio a tutti.
0: Allora, a proposito di spazio pubblico si parla, di strisce pedonali.
6: Ma stiamo scherzando?
7: Avete mai provato a chiedere a una persona a Roma di non parcheggiare sulle strisce pedonali?
6: C'è morta una signora 2 giorni fa, guardi i rilievi per terra. Qui su queste strisce c'è morta una signora.
8: Poi l'ho vista proprio volare in aria.
7: Ma non è così che funziona. Ogni qualvolta che noi lasciamo un'automobile sopra le strisce pedonali, parcheggiamo in questo modo, rendiamo poco visibili le persone che devono attraversare, anche se per pochi minuti, creiamo una condizione di pericolo. Quindi è vero che non è stata lei ad ammazzarla, la signora, ma è comunque complice con il suo comportamento nel normalizzare questa situazione.
6: No, non funziona così.
1: Le strisce pedonali a Roma. Allora, io però devo dire una cosa, perché sì, faccio subito un coming out. Io a volte parcheggio sulle strisce. Ma sì, perché? Perché a Roma ci sono due tipi di strisce, secondo me. Allora, quelle evidenti.
0: La paraculata,
1: no, quelle evidenti, che ovviamente quelle dove ci sono gli scivoli per le carrozzine, quelli in prossimità degli incroci, io là non ce la metto mai. Perché ovviamente sono pericolosi, perché chiudi la visibilità di chi attraversa delle altre macchine. Però oggettivamente ci sono alcune strade a Roma che hanno delle strisce aggirabili, secondo me, quando sei proprio disperata, dici? E non trovi posto.
0: Ma
1: che sono quelle strade, magari con macchine a destra e a sinistra, la striscia sta in mezzo e volendo tu attraversi anche e tu dici per mezz'ora là ce la lasci. Confesso, lo faccio.
0: Allora, forze dell'ordine, via Boccanelli 27, qui è questa da mandare in galera, la signora Roberta Marchetti da Torre Gaia.
1: È così, ci sono due tipi di strisce pedonali.
0: Ma
1: quelle
0: non è vero,
1: proprio.
0: Non c'è nessuna differenza. Ma cosa stai dicendo?
1: È una differenza.
0: Stai impazzendo la radio.
1: No, è una differenza che ognuno di noi che vive a Roma da tempo, se non proprio addirittura romani, insomma, che cresciamo in mezzo al traffico, in mezzo alle difficoltà di lasciare la macchina, ce la sentiamo dentro questa differenza.
0: Ma sì, ma perché siete criminali tu e quell'altro che la pensano così? Che è così. Non ci sono due strisce diverse. C'è la striscia, poi dopo tu ti prendi la responsabilità morale di decidere se lì è meglio o peggio, oppure di dire: senti, vabbè, tanto ci sto poco. Non esistono diversi gruppi.
1: Si chiama
0: paraculaggine la tua.
1: Ci sono le strisce proprio che tu le vedi. Tu le vedi, sta lì, c'è lo scivolo o c'è l'incrocio, dici proprio no. E ci sono le strisce Vabbè, ma perché no?
0: Roba da matti.
1: Ma vedrai quanti.
0: Comunque ci sono 2000, dicono 2000 investimenti ogni, certo, ogni anno, proprio a causa di macchine parcheggiate sulle strisce. Perché? Perché effettivamente se tu cominci ad attraversare, indipendentemente da scivoli o meno, cominci ad attraversare magari sia l'automobilista che arriva e tu che insomma scappi fuori dalla macchina come un gatto, poi non ti vedono e lì scatta il problema.
1: C'è pure da dire un'altra cosa però, che Roma è l'unico posto, e questo lo dico da pedone perché sì, a volte vado a piedi anche io, è l'unico posto dove devi ringraziare la macchina che si ferma quando ti fa passare sulle strisce.
0: Ma che devi pure lì, cioè lo fai
1: perché non si ferma nessuno. Io ad esempio sulle strisce, perché no, mezz'oretta ce la lascio, sto proprio disperata, però davanti al pedone sulle strisce mi fermo sempre e non tutti lo fanno.
0: Qualche bandito c'è in giro, guarda, io cammino molto e effettivamente a volte, io tante volte ringrazio, ma più che un ringraziamento è una sorta di saluto, perché dico, sai che c'è un sorriso in più, può far sempre bene a qualcuno.
1: Vabbè,
0: quindi quello, ma anche lo faccio al supermercato, anche se quando uno mi fa passare davanti col carrello. Sembro il matto del quartiere.
1: Esatto.
0: Ma
1: tu da quando stavi in casa, ciao.
0: Sì, saluti, ma faccio la mattina, saluto.
1: Tipo il re Carlo.
0: Certo. Ma proprio Carlo, non c'è un altro meglio. Proprio Carlo, non stavo guardando. 0689-28996, andiamo al telefono, andiamo da Massimo.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Sì, anche a te, grazie, dai.
8: Allora, io vi racconto questa. Io praticamente ho parcheggiato su una strada che avevano appena asfaltato, quindi era senza nessuna segnaletica orizzontale. Poi mi sono andato a riprendere la macchina, avevano disegnato le strisce pedonali fino alla mia macchina e mi avevano fatto la multa.
0: Ma ti hanno fatto la multa con l'inchiostro delle strisce? Cioè col bianco?
1: Hanno fatto l'ultima striscia, la sua fiancata.
0: Col pennello? No.
8: Classica, la multa classica.
0: Da quanto?
8: Forse 45 euro erano, qualcosa del genere.
1: Ma scusa Massimo, quanto ce l'hai lasciata? Perché in un'ora che si mettono a fare i lavori, disegnano le strisce e ti fanno pure la multa, mi sembra.
8: Ce l'ho lasciata 2-3 giorni. Capito, ma che cosa ne so che io in 2-3 giorni cambia l'urbanistica di Roma?
1: No, certo, avrebbero dovuto lasciare comunque un avviso.
8: Certo. E infatti, tranquillo, ho detto: mamma, che bel posto! Caro, l'ho pagato.
0: Caro mio, caro, come diceva su Fantozzi, caro il mio coglionazzo.
9: Ammazza che buon qualità! Mamma mia, quanto mi piace sto programma! Perché?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Oh, ma c'ha ragione Roberto, sei una criminale, non si parcheggia sulle strisce, punto e basta, no? Due tipi, e namo.
10: Esistono due tipi di automobilisti, quelli che guidano bene e Roberta Marchetti.
11: Ciao, vicino alla casa che stanno delle strisce che vanno da muro a muro, tu mi devi dire chi cazzo ci attraversa su queste strisce pedonali, che devi salire sul muro, porca miseria.
9: La mia cara Roberta, l'altro giorno mi stava mettendo sotto e ho detto mando cori, e tu mi hai detto donna, tutto bloccato, che sta a cominciare il programma.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
1: Tutto a posto!
5: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, weekend con temperature in rialzo e tempo asciutto ovunque su tutte le nostre zone, con il Lazio che vedrà quindi un sabato e una domenica da piena estate. Le temperature infatti torneranno ad aumentare, in particolare in queste due giornate, con massime che nelle aree interne soprattutto toccheranno anche i 34-35 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti. Scopri come su radioglobo.it.
13: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
14: Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
24: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
25: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
26: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
25: Prevedo che a comprarli provvedo.
26: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
28: Tutto bloccato.
29: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
33: Entrando a casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
34: Durante il lavoro sto sempre.
31: PL full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
33: Entrando a casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
34: Durante il lavoro.

0: sociale. Io vi adoro.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Ciao a tutte, tutti e tutto.
3: Buon pomeriggio a tutti, 18:40. Ma ti immagini se un giorno arriverà uno speaker, magari in qualche radio di queste un po'?
4: Che parlerà così, dici?
3: Che dirà buon pomeriggio a tutti. Magari pensa, che ne so, Onda Rossa, mi immagino, può fare una cosa del genere.
4: Pensa se te lo chiedono a te.
3: Ma manco se me lo chiede Bruno!
2: Occhio!
3: Oddio.
4: Lo sai che ti volevo dire?
3: Dimmi un
4: ieri,
3: po'.
4: Facciamo un attimo un momento pianerottolo.
3: Oh, quanto gli piace il momento pianerottolo.
4: Sì, perché allora, l'altro ieri, non mi ricordo, no, confondo i giorni. Comunque stavo andando via qua dalla radio,
3: sì,
4: e stavo ferma per far passare una macchina, c'era un po' di traffico, in giro c'era una panda sul cruscotto.
3: Una panda nuova?
4: No, la panda
3: di quelle vecchie.
4: La panda. Quella nuova, sì, uno degli ultimi modelli. Aveva sul cruscotto,
3: sì,
4: tutti i pupazzetti.
3: Pupazzetti?
4: Pupazzetti, proprio tipo dei pupazzi con le ventose attaccate sul cruscotto.
3: Sì.
4: E dei peluche. Ma ha detto, ma ancora ci stanno le macchine così? Io mi ricordo quella cosa, no, si faceva fine anni 90, fine ai primi anni 2000, i peluche, sì, in macchina.
3: Il bruco. Dietro.
4: Il bruco dietro, te lo ricordi?
3: Che tristezza mortale.
4: E ci sono rimasta perché onestamente non avevo più visto in giro le macchine decorate dentro, no? Con i pupazzetti, i peluche, le cose. Invece questo c'era proprio tutto il cruscotto pieno.
3: Io guarda, non li capisco proprio questi qua.
4: Perché fai così?
3: No, perché qualche anno fa c'avevo sul cruscotto, c'avevo messo un pulcino.
4: C'era il pulcino
3: tuo.
4: Ma perché fuma tu col pulcino in macchina?
3: Sì, c'era il pulcino.
4: Perché?
3: Ma perché così era un simbolo
4: d'amore,
3: di una riconquista che avevo fatto attraverso dei pulcini, tutti finti, sai, pulcini dei tiger, quelli che sembrano scoppiati,
4: sì, che c'hanno l'ovetto sotto, che escono dall'ovetto alcuni.
3: Quelli sono quelli sotto Pasqua, però ci stanno anche senza ovetto,
4: solo con le zampette, quelle tipo stilizzate.
3: Bravissima. Quelli là che sono tutti spettinati, se sembrano cresciuti,
4: chiaro,
3: a Chernobyl.
4: 0,50 centesimi.
3: Ma più o meno, sì, 6 ne prendi a 50 centesimi. E quello lì ci avevo messo là sopra perché insomma è servito poco. Cioè no, nel senso è passato poco tempo che lo distruggessi poi.
4: Anzi.
3: Poi piuma dopo piuma.
4: Madonna.
3: È stato veramente tracollo.
1: Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: E allora anche in questo caso, anche oggi venerdì 12 giugno 2026, andiamo in fase esplorativa per capire se effettivamente è stata una rarità quella che hai visto tu, che hai osservato tu, questa panda piena di pupazzetti, o c'è gente ancora fissata con i pupazzetti.
4: Io non
3: dentro.
4: L'avevo più viste.
3: Ma molti hanno forse probabilmente hanno quelli da tipo da San Valentino, cioè tipo che
4: i cuori con scritto ti amo,
3: che sono tipo quelle emoji di Facebook,
4: sta roba?
3: Non lo so, ma per carità, io spero che mi crollino le mani prima o di finire in una povertà estrema.
4: Magari sì, io sono rimasta perché veramente non le avevo più viste, al massimo qualche adesivo. Adesivi, cose che comunque non mi piacciono perché secondo me rovinano, cioè la macchina è macchina, che ci devi attaccare cose o metti i pupazzi.
3: Ma che ci fai? Sì, effettivamente. Vabbè, adesso non è che stai a fare la Formula 1, quindi.
5: Quanto li odio i pupazzetti in macchina, è una macchina, mica una cameretta.
4: Ma vedi, c'ha ragione.
3: Vabbè, ma magari purtroppo ci sono tanti padri separati che dormono in macchina e allora.
4: Abbracciano i pulcini.
3: Con l'orsetto, va a dormire, quello gli dà un nome, diventa una cameretta tante volte, purtroppo. Ma a proposito. Signore e signori, a proposito di pupazzi, cioè no, a proposito di macchine,
4: ci abbiamo un'ultima ora.
3: Questa è importante, eh?
4: Un'ultima ora perché era un po' che non ne sentivamo parlare. Sì. Comunque, l'influencer 1727 World Star
3: 1727,
4: meglio conosciuto, perché io non lo conoscevo sto nome, meglio conosciuto come ho preso il muro, fratelli. Ha ripreso il muro.
3: No!
4: Sì, ha ripreso il muro.
3: Ma quella allora è amore, quella è passione
4: vizio.
3: Proprio per le fiancate.
4: No, però stavolta poraccio non è colpa sua. Stava con la Porsche verde, qua vedo un bel verde acceso. Sì, a Latina una macchina l'ha preso e lui è andato fuori strada e ha preso il guardrail stavolta. Comunque non si è fatto niente, cioè insomma non si è fatto troppo male. La macchina
3: ha preso il guardrail, fratelli. Ha preso il guardrail, fratelli.
4: Esatto.
3: Il guardrail andà così, fratelli. Allora,
4: Algero Corretioni all'anagrafe.
3: Corretioni è diventato?
4: Corretioni.
3: No, tra Corretini, sai che ci hanno aggiunto una
4: volta. Magari un refuso. Non so.
3: E allora è il momento giusto per celebrare il grande momento.
6: Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato.

tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli. Ecco. Ho preso il muro, fratelli, fratelli. Te dico fermate, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, ho preso il muro. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Eh sì, fratelli, ho preso il muro, dai, oggi lo hanno così, fratelli. Oggi lo hanno così. Oggi lo hanno così, ragazzi. Se vi siete salvati alla diretta, siete mi addati, fratelli, no. Fratelli, ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, non ci stanno problemi, fratelli, è questo, è così, è di cosa

0: che sta? Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Messaggio di servizio per Bruno che sto Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti d'aglieri, perché sto programma spigne.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: ancora per il momento non potete godere. Cos'era quel?
1: Beh, la lascio immaginare, no? Non possono vedere.
0: Smetti questi massaggi. Capisco che c'è un weekend in arrivo. Grandi prospettive per il weekend, signora Marchetti?
1: Un weekend pregno.
0: Sì.
1: Sì. Domani mattina vado a giocare a calcio.
0: Ah, giusto, ricordiamolo.
1: Sì, domani mattina alle 10:30 c'è la partita del Cuore Pro con Arturo Mariani, che è stato nostro ospite. E giocherò con le stampelle e con una gamba sola. E ci sarà questa partita per lo sport probabile con la Roma Calcio Amputati. Quindi domani mattina alle 10 sarò là, 10:30 inizia la partita. Poi che faccio? Non lo so, mi lascio trasportare dal flow.
0: Dal flow. Io devo chiudere a 53. No, perché mi fai anticipare così? Poi dopo mi cazziano.
1: C'è pure il traffico,
0: Traffic flow.
1: Traffic flow. Poi che faccio? Non lo so, domani sera c'è una birretta.
0: C'è una birretta. Ah, attenzione.
1: Una birretta domani.
0: Domani
1: e domenica mare. Che vuoi fare? Sei pure, c'è da fare.
0: C'ho un sacco da fare. Domenica vado in un casale del 600 a Massa Martana.
1: Ma mia, domenica dominerà Instagram, per favore.
2: Marchetti? Marchetti, buonasera.

0: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Adesso il traffico, lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria per un incidente tra via dei Prati Fiscali e la motorizzazione civile. Auto in fila anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia e Saxarubra in entrambe le direzioni. Attenzione poi sul raccordo anulare, anche qui per un incidente traffico intenso. Si procede a rilento tra Cassia e Salaria e tra Nomentana e la Rustica in carreggiata interna e tra la Laurentina e la Romanina in esterna. Sulla linea Roma-Fiumicino aeroporto la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto per un incendio in prossimità dei binari. Attenzione. Per altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Io so solo che da quando c'è sto programma io amo tutto bloccato, ma il traffico è aumentato. Bella per tutti, regà! Buon weekend!
4: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
5: E no, no, no, non va bene questo. Anche io faccio pausa sigaretta come Chris. E a me non mi avete mai chiamato. Ma non vi preoccupate, perché prima o poi ci incontreremo. E vi darò talmente tante sculacciate che il film 50 sfumature di grigio è una passeggiata.
2: Attenzione, questa era per te, Marco.
6: No, ha detto vi. Vi do sculacciate, ma questa capirà. No. Do coglie, coglie, sai che io porta.
2: Gli frega.
6: Spegni la sigaretta addosso, te spegni questa.
2: Ma mi stressa proprio.
6: E se spegni io, capirai, te la riaccendo.
2: Oddio! Oddio, Roma, che fai?
6: No, niente, niente, niente. Attenzione, invece no, è il momento giusto, visto che ci stiamo salutando. Dobbiamo chiudere in una maniera ormai più solenne, nostra consuetudine. Sì. È come se una riflessione, è come un mantra per il weekend.
2: Sì, vogliamo lasciarvi sempre, sempre con una perla.
6: Anche quest'oggi la perla è in mano al mitico Marco Casamonica.
7: Ragazzi, quando lo zucchero finisce, le formiche spariscono, non amo treni.
6: Mi sembra che anche oggi grandi vette. Grande Marco Casamonica.
2: Sempre più su, sempre più su. Finiamo la settimana così.
6: Non amo treni. Buon weekend, ciao a tutti.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.roma.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
15: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
16: Gruppo AutoEquip.it.
17: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
18: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
19: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
21: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
22: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
21: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
22: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
21: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
23: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
24: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
25: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
26: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
27: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
28: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
29: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
30: Sono le 19 d'un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
31: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
32: Perfetto.
31: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
32: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
31: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
32: Allora sei nel posto giusto.
33: Da Roman Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: solo le migliori. In FM.
1: Streaming.
0: DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!
3: Eccoci pronti anche in questo venerdì 12 di giugno insieme fino a

stanno arrivando video, stanno arrivando segnalazioni, quindi 393-777-7172, visto che il raccordo ma anche la tangenziale mi pare era abbastanza intasata nella giornata di oggi, com'è la situazione adesso? La strada che state percorrendo è abbastanza libera, ma soprattutto in questo venerdì quanto tempo ci mettete ad arrivare a casa, insomma la vostra destinazione? 393-777-7172, questo qua è il compito della raffica da traffico, ovvero aggiornarci bene o male su quanto tempo ci mettiamo ad andare da una parte all'altra, a tornare a casa, a organizzarsi per la serata. 393-777-7172, c'è Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait.

0: bello, mi dico Tommy, bello mio.
1: Mamma mia ragazzi, che bello, che praticamente è un punto di ritrovo questo qua, mi piace da morire.
2: Tommaso, ehi. 15 km direzione stadio olimpico, 45 minuti.
1: Oh mio Dio, 45 minuti, scusate, ma quando è, a che ora inizia il concerto di Ligabue? Cioè 45 minuti, praticamente arrivi lì per le 8, il tempo che trovi parcheggio praticamente ti devi lanciare dentro l'Olimpico. Ma in quanti sono nella stessa situazione, in quanti stanno andando verso l'Olimpico per il concerto di Ligabue? Dai, 393-777-7172.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
17: Supermercati Tim, per famiglia ancora, risparmio di qualità.
18: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
19: Magari!
18: Allora partiamo!
19: Sì. A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
20: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale, pacco famiglia, a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
21: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
23: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
0: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Sto in fila sulla Prenestina, ho lasciato la macchina, ho preso il caffè, sono dal bagno e la macchina, il traffico era sempre allo stesso punto.
3: Ah, ma

0: Land, Where You Are, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Oh, quasi quasi ti amo più di Roberto Marchetti.
0: Addirittura.
1: Dai, Weekend
0: Radio Globo. Addirittura, pensa, secondo me Roberto Marchetti poi un pochino geloso lo diventa. Allora, stavo leggendo di questa sposa australiana che ha pagato $6 su Etsy per un incantesimo meteo contro la pioggia il giorno del matrimonio, e a quanto pare poi ha funzionato. C'erano anche diverse recensioni positive su questa strega. Ora, non so se anche voi avete fatto cose di questo genere, cioè non dico acquistare incantesimi sui vari portali tipo Etsy o eBay, ma per esempio vi siete fatti leggere le carte, oppure credete nel potere dei numeri. Guardate che io per esempio mi sono fatto leggere le carte così per scherzo, no? Qualche sera fa, ed è uscita una situazione abbastanza particolare. Staremo a vedere nei palinsesti di ottobre. Io nel frattempo comunque ci spero. 393-777-7172. Dai, parliamo un attimino della vostra passione, magari per streghe, cartomanti o qualcos'altro. Ci sarà sicuramente. 393-777-7172. Adesso Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Ragazzi, da stamattina alle 7:30 che sto collegato io. Ma sbaglio o non avete regalato nemmanco un biglietto?
1: Con Radio Globo,
2: ladies and gentlemen,
1: vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Dici bene, dici 06 89 28 96. Stiamo per regalare il concerto di Jovanotti, due biglietti al primo che mi dice quali sono i titoli di queste canzoni.

0: Eccoci qua, pronti quindi allo 06 89 28 996. Il primo che mi dice questi tre titoli va a vedere Giovanotti.
1: Radio Globo Promotion.
0: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su Magicland.it.
2: Wait for me. I'll

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. 3 etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
14: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: ci sono due biglietti che non vedono l'ora di venire a casa con voi.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
0: Allora, i brani da indovinare erano questi.

0: Mi fido di te è il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
1: Bravissima!
0: Vai, grazie!
1: E allora dimmi a gran voce qual è la radio che ti regala i migliori concerti.
0: Radio Globo!
2: Abbiamo regalato 2 biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
2: Continua ad ascoltare Radio Globo.
3: I prossimi
2: potrebbero essere i tuoi.
4: Radio Globo.

che emozione, adesso sono in diretta all'Olimpico. Salve a tutti, salve amici dell'Olimpico, io sono Tommaso, questa è Radio Globo. Allora, ci sono dei sogni nel cassetto, no? Tipo per esempio quello di andare in onda senza saperlo dentro l'Olimpico, potrebbe essere uno di quelli. Oppure per esempio fare gli annunci alla metropolitana, dai. Ma non tipo gli annunci in metropolitana, treno direzione Rebibbia arriva tra 5 minuti, ma tipo per esempio annunciare qualcosa di serio in metropolitana. Vabbè, dai. Stavo leggendo della Guardia di Finanza di Crotone che ha smantellato 3 centrali pirata da dove partivano poi i pezzotti che arrivavano in tutta Italia. Pensate che finora sono 2700 i clienti in tutta Italia che sono stati beccati e potrebbero ricevere una multa fino a 5.000 euro. Allora, tanto non è che noi abbiamo contatti con la finanza, ma c'è qualcuno che continua o usa il pezzotto, ha usato il pezzotto? 393 777 7172, anche perché in molti che conosco usano insomma quotidianamente questo metodo. Io li pago tutti gli abbonamenti, dici vabbè scemo te, però sì, nel senso, poi metti caso ti arriva una multa di 5.000 euro, cosa gli racconti?

0: Arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Dai che non c'è tempo, 19.54, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Buonasera, lunghe code causate da un incidente sono segnalate sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico, code dalla Tiburtina fino alla Farnesina. Traffico intenso e rallentato in entrata a Roma, poi sulla Via Flaminia tra il raccordo e Corso di Francia. Vi ricordo che questa sera allo Stadio Olimpico è in programma il concerto di Ligabue. Da diverse ore si registra un notevole aumento del traffico in tutta la zona del Foro Italico. Ancora code poi sul tratto urbano della A24 dalla tangenziale all'uscita Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Vi ricordo poi che questa notte sono in programma i lavori sulla via Cassia Bis Veglientana e quindi a partire dalle 22 sarà chiusa tra Castel dei Ceveri e le Rughe in direzione Viterbo. La riapertura domani mattina alle 6. Parliamo ora del trasporto ferroviario e fino a lunedì 15 giugno per lavori lungo la linea ferroviaria FL5 sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Aurelia e Civitavecchia. Attivo un servizio bus tra Aurelia e Civitavecchia. In alcuni casi i bus saranno prolungati fino a Montalto di Castro e Grosseto.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Whoa.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: Wake up! Good morning! The morning show.
10: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
12: On Radio Globo.
1: Sponsored by
12: Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
14: Top Supermercati, buongiorno.
15: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
14: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
13: Top Supermercati.
16: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
17: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
16: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
17: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
18: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
19: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
20: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
21: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
21: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
22: Gruppo AutoEquip.it.
23: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
24: Ave Cetus.
25: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
26: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
27: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Le 20 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
28: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
29: Perfetto.
28: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
29: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
28: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
29: Allora sei nel posto giusto.
30: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
31: Solo le migliori in FM. Streaming. Tab.
32: E sul canale 91 del digitale terrestre.
33: Globo TV.
34: Ragazzi, scusate, chiedo consulta alla community, ma io non riesco a caricare storie Instagram. A voi funzionano?
35: Ma guarda

verso l'ora di cena, mentre magari state facendo aperitivo oppure state preparando qualcosa per stasera. Mamma, quanto sono curioso! Radio Globo. Ma soprattutto, com'è andata questa prima settimana da fine di scuola? Come sta andando, genitori? Come la state vivendo? Anche perché le vacanze estive italiane, la pausa scolastica, almeno qua in Italia, è la più lunga d'Europa. Questa cosa si mette in difficoltà i genitori che lavorano, e anche per via della mancanza di tempo, e in molti stanno cercando soluzioni, diciamo, economiche a basso costo. Ecco, 393 777 7172, voi come siete messi? Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. C'è la nuova di J-Ax. 1, 2.

0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Io stavo cercando anche metodi per cercare di risparmiare sia soldi che tempo, soprattutto per le famiglie. Sapete che per esempio nel nord Europa va tanto durante l'estate lo scambio tra famiglie, ovvero organizzare turni tra genitori del quartiere o anche della classe per gestire i figli a rotazione. Ed è una cosa che ho visto anche quando sono andato su, insomma, in Danimarca, che era comunque nel periodo in cui ancora non erano iniziate le scuole. Mi capitava di vedere queste ragazze e anche dei papà che praticamente trascinavano dei carretti con dentro tutti i bambini in attesa poi di poter tornare in classe. Facevano diverse attività in giro proprio per la città. Potrebbe essere un'idea, eh?
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
3: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
14: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: E neolaureati che invece stanno scalpitando per andare all'estero, all'ascolto ne abbiamo 20 e 21, questa è Radio Globo, Lady Gaga, Dolci. No matter what.

Sia, Gimme Love su Radio Globo. Only the hits, Radio Globo. Allora, stando all'ultimo rapporto, in 5 anni dalla laurea i giovani italiani che lavorano all'estero riescono a guadagnare circa il 60% in più di chi invece decide di restare qua in Italia. Praticamente i settori che vanno per la maggiore all'estero sono l'informatico, lo scientifico e l'ingegneristico, mentre invece qua in Italia a quanto pare ci sono anche degli incentivi per far tornare il rientro dei cervelli, così lo chiamano, però alcuni laureati preferiscono spostarsi per esempio in Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, addirittura alcuni in Spagna. Non so se conoscete qualcuno che ha deciso proprio una volta finita la laurea di spostarsi e di andare altrove, ma anche diciamo quelli della terza età, no? Che comunque quante volte si sente parlare di persone che vanno magari alle Canarie, in Spagna, a Sharm el Sheikh, no? Per vivere la terza età fuori dall'Italia. Magari parliamo alla Globo WhatsApp, anche perché un piano B fuori dall'Italia, visto come si sta mettendo, insomma, 393-777-7172. Madame Marrakesh, volevo capire, questa è Radio Globo.

ieri, beh, bella anche Shakira, per chi l'ha vista. Secondo me dovrebbero fare un chi l'ha visto anche per lo show di apertura, anche perché tagliuzzato a destra e a manca. Io ho visto solamente alcuni stralci, ovviamente, perché ieri ero

0: pensare. Alcuni per esempio li abbiamo già portati fino all'Olimpico, perché c'è Ligabue stasera, ma ci sono un sacco di eventi durante questo fine settimana. Non ci facciamo mancare nulla.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, weekend con temperature in rialzo e tempo asciutto ovunque su tutte le nostre zone, con il Lazio che vedrà quindi un sabato e una domenica da piena estate. Le temperature infatti torneranno ad aumentare, in particolare in queste due giornate, con massime che nelle aree interne soprattutto toccheranno anche i 34-35 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: di felicità.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.alesselunga.com.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Canzone uscita qualche mese fa, poi ha fatto dei giri immensi.

0: Ma sentite qua.
1: Allora, l'oggetto del diritto nel codice civile italiano, nell'articolo 810, poche parole dice che i beni possono essere definiti un diritto soltanto se hanno queste tre caratteristiche.
0: Quali?
1: Caratteristiche che sono l'utilità, l'accessibilità e la limitatezza. I beni si dividono in beni materiali, beni immateriali. I beni possono essere costituiti da soggetti di diritto.
0: Cosa? Vabbè, dai. Sulla fiducia, comunque, almeno un 60 glielo diamo. Ma sapete che sono in tanti gli artisti che non si sono diplomati? Per esempio San Giovanni, Fedez, Mischilla, Kim Rossi Stewart, Damiano David De Maneskin, oltre a Sfera Ebbasta, poi Fabio Rovazzi, Elodie che si è fermata proprio a un passo dall'esame, Ercomi e tanti altri. Voi invece siete mai stati bocciati? Oppure avete qualcosa da raccontare a un passo proprio dall'esame e non siete riusciti a prendere il diploma? E parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, anche perché parlavamo prima di fuga di cervelli. E quanti cervelli stanno scappando adesso? Siena Spyro.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize, Radio Globo. 23 sale quell'anguarino del venerdì sera, anche perché in questo 12 di giugno siamo quasi arrivati a metà mese, l'estate ormai incalza e soprattutto raga, oggi era la tipica giornata da mare, non so se in molti magari stanno tornando dal mare, però sono arrivati durante tutto bloccato diversi messaggi di persone che per esempio ascoltavano la radio proprio sotto l'ombrellone. Che belli che siete, dai. 393-777-7172 oppure 06-89-28-996, sapete che questi qua sono sempre i numeri di contatto.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è dalle Onori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Le Onori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
14: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
19: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
20: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
19: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
20: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
21: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
22: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
21: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
22: Iazzoni!
21: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
23: Le 20:59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
0: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
1: Perfetto.
0: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
1: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
0: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto.
2: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming.
23: DAB.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
26: Grande Nonni! Eccolo! Mancano pochissimi secondi alle 20.

dal 2018 su Radio Globo. Radio Globo. Mamma mia ragazzi, avete visto i video di questo volo Ryanair da Londra a Malta che si è trasformato in una vera e propria festa improvvisa con diversi passeggeri che ballavano per i corridoi, hanno stappato alcol, un episodio che comunque sta diventando virale nelle ultime ore ma che ha creato anche tanta tensione proprio dentro questo aereo, tant'è che c'è stato anche il lancio di una bottiglia, arriva verso la fine, poi ovviamente sono dovuti intervenire anche gli steward e le hostess. Raga, io quando viaggio devo per forza sentire silenzio, non deve esserci nessuno, al massimo un tipo che russa, che poi si sta sempre parlando di viaggi, c'è il free, anche se adesso c'è la possibilità di viaggiare con animali, ma c'è comunque nella memoria di ognuno di noi un viaggio da incubo durato ore, oppure per esempio con dei passeggeri veramente da incubo in tutti i sensi. Per esempio una volta io mi pare proprio verso Londra viaggiai con una persona che era terrorizzata dal volare e ogni mezz'ora mi faceva: ma siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Ecco, ecco, stiamo per morire. Lo sento, stiamo per morire. E parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. C'è Fulminacci.

0: Warm Up di questo venerdì vi è stato offerto da Fischer Tones & Dye. Favor sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Non potevo non farlo. Allora 21:17, a proposito di vi è stato offerto da, praticamente stavamo parlando di viaggi. Eh sì, anche perché a chi non è mai capitato almeno una volta di fare un viaggio veramente brutto. Ricordo per esempio una volta il treno mi fece circa 190 minuti di ritardo da Cassino a Pescara. Cioè in 190 minuti immaginate che cosa uno poteva fare.
1: Io una volta viaggio da San Francisco
2: a Amsterdam, viaggio da Speranza, sedili duri, c'avevo accanto uno alto 2,10 m, non me potevo spostare. Un casino, guarda.
0: E se poi ti capita per esempio il viaggio con i bambini che urlano tutto il tempo?
3: Wait for me, I'll be back.
4: Perché un'auto nuova Toyota o Lexus da 0-100
5: e usata da 0-100.
4: Assistenza e ricambi da 0-100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0-100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0-100.
5: 0-100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0-100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile!
9: E invece sì!
7: E magari anche ad interessi zero!
9: Anche quello!
7: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero!
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto, le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
16: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
17: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
18: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
19: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

radio che suona solo le migliori. Radio Globo, splendida anche la voce di Moni. Radio Globo. Quest'artista che nei primi anni 2000 ci ha riscaldato l'estate. Allora, 21 e 28, ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, stavamo parlando di viaggi. Viaggi che spesso sono rovinati, vengono rovinati praticamente da chi ci circonda in treno, in aereo e via dicendo. Stavamo parlando anche di questo viaggio rovinato da gente molesta ed ubriaca. E Ryan Air invece sta chiedendo ai genitori di pagare un supplemento di quasi 10 euro se si portano in cabina bambini tra i 2 e gli 11 anni. Ovviamente si difende Ryan Air dicendo di non far pagare i bambini per sedere, e quindi è una sorta di supplemento. Ecco, un supplemento di prenotazione per quanto riguarda i bambini. Ma che cosa ne pensate dei voli child free? Ovvero voli senza bambini. Oppure per esempio situazioni dove non devono essere presenti per forza bambini o animali. 393-777-7172. Tanto Harry Styles ci porta in America. Questa è la sua American Girls su Globo.

Tutto pronto? Io non vedo l'ora, sinceramente, di vivere questo venerdì. Anche perché è iniziato praticamente alla grande con tutto bloccato. Perché per chi non lo sapesse, io faccio anche il bippatore praticamente nelle prime

0: in tanti stanno approfittando proprio di questo fine settimana. Non so se avete notato che anche trovare parcheggio è diventato molto molto più semplice. Intanto sentiamo che è successo questa mattina nel Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
1: Reload.
2: Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
2: non ci credo,
3: questa canzone,
2: non ci credo. Ma che cos'è?
3: A portarci indietro nel girone.
4: Ma siamo ancora qua per un'altra sbornia.

0: Quel sogno che hai vissuto da bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere,
2: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: bambino e specificato perché mi è capitato che ho fatto un viaggio con l'aereo da 2 ore e mezzo, a parte i pianti, però per carità sono dei bambini, e ci ha avuto tutto il viaggio i suoi piedi sulla mia schiena. Sono scesa dall'aereo che c'avevo proprio i bozzi sulla schiena.
1: Ma secondo me è giusto comunque specificarlo, no? Nel senso, guardate, su questo viaggio, su questo vagone, oppure per esempio

esempio su questo volo ci sono dei bambini, o comunque fare un po' come la prima classe, ok? C'è la prima classe, la seconda classe, che adesso si chiama economy, premium e via dicendo, ma più o meno la stessa identica cosa si potrebbe fare anche sui voli. Volo della notte fino alle 23 con me, Tommaso Di Vito, qua sulla radio, che sono solo le migliori. C'è anche Martin Garrix, Ed Sheeran, Riviri, questo è Radio Globo.

0: bellezza per partire l'ultima ora insieme, poi si va dritti verso il fine settimana.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
0: Oh, buongiorno, anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
5: Allora partiamo!
2: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
6: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arcaplanet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online. Supermercati PIM, Iper Family Agora,
10: di risparmio, di qualità. Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Parola di Roberto Carlino.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
18: 22 ed un minuto e questa è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Roman Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori. Okay.
0: in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
18: TV. Entrati nella quarta ed ultima ora insieme di questo venerdì 12, ragazzi.

Union, Riton, Oliver Heldsen sulla radio che suona solo le migliori. Only the hits, Radio Globo. Ancora una buona serata, siamo arrivati a venerdì sera 22.08. Chissà quanti di voi sono per uscire con la tipa o con il tipo, eh? Stavo leggendo questa notizia di Melissa Satta e Boateng. Praticamente lui dice che sono arrivati a farlo anche 7-8 volte a settimana, motivo per cui non rendeva, diciamo, al lavoro. Poi Melissa Satta comunque ha smentito su Instagram tutta l'intervista che è diventata virale. Insomma, questi dettagli intimi era meglio tenerli per sé. Ma ragazzi, 7-8 volte a settimana, insomma, è quasi una volta e mezza al giorno. Ora non so se anche voi siete anche nei tempi d'oro, no? Tra i 18 e i 20-25 anni, non so se anche voi siete riusciti a tenere un diciamo una media così alta. Ecco, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, fuori c'è qualcuno che riesce 7-8 volte a settimana, beati voi. Ecco, questo qua è il momento, secondo me, di sboroneggiarsi e dire: oh, raga, io ce la faccio.

0: Tananai dallo scorso anno su Radio Globo. Allora, 22:15, ancora una buona serata. Tra pochissimo andremo ad ascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato, cosa che praticamente facciamo tutte le sere per cercare di chiudere al meglio questa giornata. Ormai lo sapete, andiamo a riaprire un argomento che ha acceso gli animi oggi pomeriggio. Quanti messaggi che mi avete fatto sbobbinare oggi pomeriggio. Vabbè, voglio continuare a farlo, anche perché fino alle 23 sto qua e fa parte del mio lavoro.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
8: Parco Scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Chuck, motore, azione.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Allora, gli ormoni ci sono tutti, certo. Capelli lunghi appena fonati anche. Addominali in vista ci sono anche quelli. Som-

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: costruita in un giorno morciva dal Festival Bar del 2000 su Radio Globo. Dai, sentiamo un attimino che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio in tutto bloccato.
1: 06 89 28 996, andiamo da Maria, benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao cari.
3: Ciao Maria. Maria.
2: Bambini sono uno sfracellamento di coglioni, chiamatemi assistenti sociali, levatemeli. Ma non li sopporto più. Basta.
1: Ma perché? Perché non li sopporti?
2: Perché
1: che ti fanno?
2: Cavolo, tutto il giorno ti chiamano in continuazione per qualsiasi cosa. Io l'ho pure adulterizzati. Fanno tutto da solo, ma rompono le palle uguali. Non li sopporto, non ce la faccio più.
3: Maria, scusami, visto anche il nome, mi viene spontanea questa domanda. Tu sei madre?
2: Sì. Ecco. Che incessante?
3: Ah, no, quindi sei una mamma che è un po' pentita. Esaurita.
1: La mamma esaurita.
2: Tornassi indietro, manco l'idea, l'ho voluti. Li ho voluti, li ho cercati una vita per farli sti figli.
1: Ma quanti ne hai fatti? Una ventina?
2: Oddio, due, ma percepiti 35.
3: Maria, ma quanti anni hanno? Scusa.
2: Uno 10 e la femmina 7.
3: Sì. Vabbè, cominciano a essere grandini, vedrai che mancano 2-3 anni, poi ognuno
2: sono
3: ha la sua autonomia. Un
2: fracellamento di palle.
3: Niente. Non, dici anche superata l'età critica, che è quella, diciamo, tra i 0 e i 4.
2: Ma no. Dai 0 e 4 però gli dici tu, stai là, fai quello, fai quell'altro, dopo so peggio.
4: Non sopportare i propri figli è simbolo di un fallimento come genitore e come persona, cara ascoltatrice.
5: Oh, ma volesse il cielo che fanno tutto child free, qualsiasi cosa, ristoranti, cinema, matrimoni, qualsiasi cosa, tutto child free, senza ragazzini. Ma lo sai quanti se sono pentiti che hanno fatti i figli, però non dicono niente perché so farsi.
6: Ma che cazzo vi dicevo cervello? Io queste voi donne così ve meritate l'estinzione.
0: Radio Globo. Lo sai che è una cosa che mi sono sempre chiesto? Ma non è che forse i miei genitori si sono pentiti di avermi fatto, che ne sai, 35 anni fa? Vorrei tornare indietro 35 anni fa e fare che state a fare qua? Guardate che mi state procreando, E se poi te ne penti? Allora, dai, parliamo un attimino però alla Globo WhatsApp 393-777-7172. C'è qualche genitore all'ascolto, poi con questa canzone di Rama, quest'intro di Rama sottofondo. Ma vi siete pentiti di aver fatto figli oppure vorreste dei figli? 393-777-7172.

0: Beyoncé, Queen Bee su Radio Globo. Stiamo parlando di diventare genitori. Cioè, vi siete pentiti a un certo punto di essere diventati genitori? Oppure tornassi indietro, guarda, mamma mia. Anche perché è stato uno degli argomenti proprio trattati durante Tutto Bloccato oggi pomeriggio.
1: L'unica scelta giusta della mia vita, diventare papà. Sono neopapà da 4 anni, quindi... Uh-huh. Però mai scelta più giusta di questa, nessun pentimento proprio. Quindi, anzi, peccato che ho fatto tardi, non mi sono svegliato prima.
0: Anzi, però puoi sempre essere pronto nella prossima vita, nella futura vita, vista la tua esperienza, magari per farlo prima. Che ne sai?
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, weekend con temperature in rialzo e tempo asciutto ovunque su tutte le nostre zone, con il Lazio che vedrà quindi un sabato e una domenica da piena estate. Le temperature infatti torneranno ad aumentare, in particolare in queste due giornate, con massime che nelle aree interne soprattutto toccheranno anche i 34-35 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

altri brani famosissimi, e per farsi notare da diversi artisti ha iniziato proprio a mandare queste cover direttamente in DM sul loro Instagram. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari, cosa vi dovete far perdonare? Sorry, scusa, lo sento.

19 fino alle 23 ovviamente sulla radio, che sono solo le migliori. Quindi vi auguro un buon fine settimana, restate aggiornati sul nostro sito internet radioglobo.it, anche perché ci sono un sacco di novità. Partendo proprio dalla diretta, vi diamo la possibilità di entrare nel nostro studio la mattina durante il morning show. Basta andare sul canale 91 del digitale terrestre, quindi radioglobo.it, oppure sul nostro Instagram radioglobo.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
11: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi,

0: è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
0: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
0: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
4: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
5: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
6: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaic, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ma di solito io ormai lo conosco, perché è da settembre che andiamo in onda. Quando si veste così con la camicia, la sera c'ho sempre da fa.
3: Perché è nazional pariolo, te l'ho detto io. C'ha da rimorchiare, c'ha
2: no,
3: da
2: viene con la magliettina, capito? No.
4: Cioè, c'ho da fare, ma comunque torno a casa perché organizzo
3: guarda,
4: una cenetta.
3: Guarda, che bucia!
2: Ma lui non vedeva l'ora che
4: oggi
2: io chiedevo.
4: Sono andate, oggi c'ho voglia di cozza. Che se inverti le vocali diventa tutt'altro.
2: Però, per quanto?
4: Ciao, no, guarda. Te lascio, ti lascio i due sacchetti se vuoi.
2: Ah, vabbè.
4: Due sacchetti di cazzo. No, di cozze.
2: L'impepata.
4: L'impepata di cazzo. Ritorniamo ai vecchi pasti.
2: Sì, è un caldo.
4: Allora, sì, quindi ho comprato le cozze. Farò una cosa di cozze stasera.
3: La impepi tutta la cena.

0: come Marrapa, Roberta con l'avvocato, ho fatto un sogno. Mamma mia, so tutto un brivido, so tutto sudato, aiutatemi.
1: Ecco, vedi, mo adesso mi tocca fare dei pensieri un po' sconci su Marchetti. Roberto mio, quanto sei bello, sì, mamma mia, quanto sei bello.
2: Leva tutte le basi.
3: Tutto bloccato.
4: Torna lunedì.
3: Dalle 16 alle 19.
4: Solo su
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Wake up! Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
14: On Radio Globo.
11: Sponsored by
14: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
16: Top Supermercati, buongiorno.
17: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
16: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
15: Top Supermercati.
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
20: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
21: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
22: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
21: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
22: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: be back.
1: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Nel senso una signora. No, si dice incinta.
3: Pregnant.
2: Hai fatto bene. Pregna, si dice. Che se era incinta, hai fatto bene a farla passare.
4: No, signore Roberta, la pregna proprio bellissima, io parto avanti.
2: Io ho cercato un attimo, Chris, di salvarti, ma
3: intendeva proprio quello.
2: Proprio pregna.
3: Abbiamo capito.
4: No, io parto salta a pila. È tutto innervosire. Io parto bene avanti perché è proprio bella pregna. Se è successo il casino perché è venuto anche capo dopo e fine serata, parto pezzo.
2: Ma aspetta un attimo, allora Chris, e adesso per carità capisco che sei a Ibiza, ma non devi prenderla nemmeno così sul serio, cioè che vuol dire che hai fatto il pezzo?
3: E poi c'era il
4: capo. Hai incacciato proprio istranito, ah? Sì, parte proprio pezzo, ha detto a me, non deve pare passare, signori, avanti, stappa. Non può fare come te pare.
3: Salta pila.
2: Fatto un pezzo. Tipo pezzaccio.
3: Non è che.
4: Cazzo ridi. Sta sempre ridi, cazzo. Vaffanculo, vai. Non capi mai.
3: No, ma c'hai ragione, io lo capisco perché lui sta là. Comunque è un lavoro.
4: Tu mi parli sempre, tu stai tutta ridi.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Insegna la pratica della scuola guida che ti sta seduto accanto a dei pedali, ok? Dovrebbe usarli, quindi perché non ha frenato?
2: Quello che ha insegnato a Flamini aveva anche la leva di espulsione, tipo Top Gun.
1: No, non hai idea. Quello che ha insegnato
2: si eiettava.
1: Quello che ha insegnato la scuola guida a me mi diceva: oh, per venire con te bisogna prendere Sertravergum.
3: Giuro. Non si può fare. Lo dico agli istruttori, per favore, dovete essere chiari a dirlo: non ce la puoi fare. Cioè, mortificate quella persona e fate capire che non ce la può fare.
4: Però scusa, è anche un fallimento dell'istruttore quello. Cioè, se tu trovi una persona come Flaminia, per esempio.
1: Ma va, paese pure tu,
4: se trovi una persona che magari non è in grado, tu devi avere un tuo metodo di istruzione. Se non c'è quel metodo, devi fare un altro lavoro.
3: Ma
4: scusami,
3: se capisci che non c'è speranza, però, devi essere franco e devi dire:
4: no, ma
3: non
4: c'è speranza.
3: Lascia perdere, lascia
4: perdere. Perdonami,
3: perde.
4: Abbiamo l'esempio qua. Se c'ha la patente
1: Flaminia. Ma quale esempio qui?
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
6: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
5: Domenica 14 giugno, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash! Flash! Flash!
5: Domenica 14 giugno, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
6: Cash Globo.

0: Questa è la radio che suona.
1: Sono le migliori.
0: Radio Globo.
2: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?

Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it.